Sto peritorio.

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Intanto arriva un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico. When you cry because you lose someone, or because the load you're carrying is too heavy for you.

0: Oh yeah, that's a good number to belch on.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Mm? Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: trasmissione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Ho capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Bella la storia, capito.
4: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/stream

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano.

0: Ti piace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: play, get you seasick. Charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli, vai al mare.
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona.

0: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
1: Las noticias de la mañana.
2: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
3: www.radiobreakout.org
0: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Full Detox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Se vi parli di pistori, mi.
3: Full Detox.
0: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Insomma, biscotti.
4: Attenzione! Attenzione!

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corti e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Ciao.

0: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare a casa.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

In effetti le note un po' spettrali di questo pezzo di Drew McDowell sono probabilmente un sottofondo molto adatto per presentare l'argomento che andiamo a trattare. Questa sera parliamo di un progetto architettonico che venne costruito 60 anni fa qui a Torino. Vero e proprio quartiere nato per una celebrazione, per una grande esposizione internazionale che avrebbe dovuto rappresentare anche simbolicamente lo slancio economico della città verso il futuro in quegli anni 60. Progetto che, come tanti altri progetti di questo tipo, in pochi anni fu invece abbandonato al degrado. Probabilmente l'avrete già capito, stiamo parlando di Italia 61, il complesso che ospitò l'esposizione internazionale del lavoro qui a Torino appunto nel 1961. Questo complesso si trova nella zona sud di Torino, nella circoscrizione 8, e era un'area che comprendeva tra gli altri il Palazzo del Lavoro, il Palavela, comprendeva anche una monorotaia che collegava i padiglioni dell'esposizione fra di loro. E poi una funivia, anzi veniva chiamata una ovovia, che passava sul Po e che collegava direttamente il Parco del Valentino col Parco Europa sulla collina.

Intanto siamo arrivati al fondo di questa Rhythm, un brano del producer scozzese Drew McDowell. Questo è un musicista che è davvero un veterano della scena elettronica sperimentale britannica, un musicista attivo, pensate, sino dalla fine degli anni 70. E continuiamo le nostre selezioni con una doppietta. Siamo a due pezzi del progetto musicale di Brian Foot che si chiama Leech. L'ultimo disco che questo musicista ha pubblicato è uscito poche settimane fa e si intitola Data Horde. E una delle tracce che contiene è questa Phoenix 9V.

E intanto un saluto a qualcuno che manda un messaggio WhatsApp qui al 346-667-3263. Un messaggio che dice: viva la vita, viva la muerte. Sicuramente in tema con il filone di Backwards. Ok, ma dicevamo appunto di questo complesso architettonico di Italia 61 che viene costruito appunto per l'Expo del 1961 che si tiene qui a Torino. Era una grande esposizione commerciale internazionale, uno di quei grandi baracconi, insomma, non troppo diverso probabilmente da quelli attuali, che ebbe luogo qui in questa città anche per celebrare il fatto che nello stesso anno si celebrava anche il centenario dell'Unità d'Italia, di cui Torino era stata la prima capitale. Il quartiere di Italia 61 venne progettato da alcuni nomi di spicco dell'architettura e dell'ingegneria dell'epoca, ad esempio Giovanni Ponti, Pierluigi Nervi, Annibale Rigotti. All'epoca questi erano appunto tra gli architetti più famosi almeno in Italia, e infatti si trattò di un progetto spinto sicuramente con grande fanfare, anche con un enorme dispiego di risorse pubbliche dai maggiori rappresentanti delle istituzioni a quell'epoca, a partire da politici come Giuseppe Pella, che era già stato presidente del Consiglio e più volte ministro, e il sindaco di Torino dell'epoca, Amedeo Peyron. E naturalmente dietro di loro tutti i principali poteri, i poteri economici della città, la Fiat in primis. E come abbiamo detto, il tema di questa esposizione era il lavoro, e probabilmente non è casuale che il complesso di Italia 61 sorse in una zona non lontana dal Lingotto, dove avevano appunto sede le fabbriche della Fiat.

Ma lasciamo sfumare questa Phoenix 9V e continuiamo però l'ascolto di questo album di Leech intitolato Data Horde, da cui abbiamo estratto questo brano, con un'altra traccia che è questa Beat Rot.

A proposito di quanto dicevamo poc'anzi riguardo la retorica delle grandi opere che circondò questo la preparazione, la costruzione di questa zona di Italia 61, mentre così mi documentavo su questo argomento per preparare questa puntata, ho trovato un videonotiziario dell'epoca. È una specie di breve documentario realizzato dall'Istituto Luce, realizzato proprio nell'estate del 1961 durante l'esposizione. E se avete modo di recuperarlo su internet ve lo raccomando, perché è un video che a mio parere evidenzia molto bene gli aspetti principali del modo in cui veniva presentato questo progetto, anche con molte corrispondenze in quello che sentiamo dire nei progetti attuali. Per esempio, si trattava di un progetto che era concepito essenzialmente come una sorta di celebrazione nazionalistica della grandezza nel centenario dell'Unità d'Italia. E naturalmente a quell'epoca si sottolineavano soprattutto la potenza economica e industriale che l'Italia stava sviluppando proprio in quegli anni. Oggi forse non sarebbe più tanto il caso. Comunque, allora come oggi, il tono di questo documentario, che forse sarebbe più giusto definire come video promozionale dell'epoca, era veramente molto nazional popolare. Infatti questo video dell'Istituto Luce celebra e menziona un po' tutti i rappresentanti del potere dell'epoca, compresi addirittura i religiosi. Pensate che a prima vista sembrerebbero non avere granché a che fare con un quartiere realizzato per una esposizione commerciale. Ma d'altra parte si sofferma anche su personaggi casuali, un po' così rintracciati tra il pubblico. Pubblico che contò, pensate, 4 milioni di visitatori. In effetti va detto che tutto questo battage pubblicitario funzionò, perché l'esposizione ebbe un grande successo internazionale. Tra gli altri vennero a Torino per vederla il senatore americano Ted Kennedy, il fratello del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, e anche Walt Disney. Questo riflette un po' il fatto che l'esposizione era molto ispirata a temi quali l'internazionalità. Infatti sono anche gli anni in cui si cerca di consolidare l'idea di istituzioni che saranno poi la base dell'Unione Europea. Ma l'altro grande tema di questa esposizione di Italia 61 era ovviamente quello del lavoro e più in generale del progresso. Un progresso che veniva delineato non solo nelle forme dell'architettura contemporanea di quegli anni, che erano molto moderne per la Torino di fine anni 50 e inizio anni 60, un progresso che viene principalmente concepito anche come progresso tecnologico, ad esempio appunto questo treno monorotaia, progresso economico, progresso industriale. E di sottofondo c'era anche una velleità nel dire che questo sviluppo e questo slancio fossero anche un autentico progresso sociale, ma naturalmente tutto era presentato in un'ottica paternalista, calata dall'alto, che non prevedeva e neanche concepiva il progresso in termini di conflitto sociale o come un'auto-organizzazione dal basso. Quindi un bel esempio di una grande opera dell'epoca che veniva presentata con toni, secondo me, molto simili a quello che avviene ancora oggi. Non è cambiato molto in 60 anni.
lasciamo andare allora questi due pezzi dall'album Data Ore di Leech, un disco uscito poco più di un mese fa per l'etichetta losangelina Picoil Records, e per la parte finale di questa puntata di Backwards ci volgiamo invece al passato. Andiamo indietro di una trentina d'anni e andiamo ad ascoltarci Silence, un brano che era opera degli Eastwall, un gruppo darkwave italiano attivo dai primi anni 80, che era in sostanza una sorta di progetto collaterale di Kirlian Camera.

Quindi diciamo grande impiego di risorse, grandi slanci retorici in quello che fu il complesso di Italia 61. Ma il fallimento di questa retorica è testimoniato in maniera molto ben visibile da quello che fu il rapido declino di tutto il complesso, tutto questo quartiere negli anni e nei decenni successivi. Quello che era un po' il fiore all'occhiello, cioè la monorotaia, questo trenino che collegava tra di loro i padiglioni, cadde in disuso in meno di 2 anni. E fu anche danneggiata, ad esempio, da alcuni incendi. In seguito il viadotto su cui viaggiava questo treno monorotaia venne smantellato, addirittura abbandonato a pezzi in un terreno nella cintura, se non sbaglio, a Nichelino. Una sorte analoga subì l'Ovovia, la funivia che passava sul Po, di cui restano in pratica solo i ruderi delle stazioni. E in generale tutto il complesso cadde ben presto vittima del degrado e dell'abbandono. Come sempre, l'importante era stato realizzare questa grande opera.

Che cosa è rimasto oggi di questo complesso di Italia 61? Beh, negli anni recenti alcuni degli edifici sono stati recuperati. Tra questi, ad esempio, il Palavela ora è un palazzetto sportivo. E la stazione nord della monorotaia è diventata una sorta di foresteria. È un edificio, un locale che è gestito da un'associazione e funziona appunto come foresteria per i familiari dei bambini che vengono ricoverati all'ospedale Regina Margherita. Invece, per quanto riguarda il gigantesco Palazzo del Lavoro, ha subito una sorte molto più travagliata. Infatti, dopo essere stato adibito almeno in parte a sede di corsi universitari, è stato in seguito nuovamente abbandonato e anch'esso ha subito una serie di incendi alcuni anni fa. È attraversato tante vicissitudini che hanno veramente molti punti in comune con altri progetti di cui si sta parlando negli ultimi anni. E le ultime notizie dell'anno scorso sono quelle che riguardano una sua presunta riconversione come mega centro commerciale. Ma anche lì per ora le cose sembrano arenate. E insomma, per tanti versi questa storia di Italia 61 è veramente emblematica delle cosiddette grandi opere tra poderosi slanci retorici cui fa seguito un abbandono rapido. Poi il declino, tutto cade nel dimenticatoio e infine arriva naturalmente la speculazione.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

un buongiorno, un buon mattino sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 9:08 di questo giovedì 18 di giugno. Io sono Martina e iniziamo con la mattinata informativa. Vi ricordo subito i nostri numeri, il 346-667-3263, lo 011-249-5669 per scriverci, telefonarci, inviarci messaggi, notizie, interagire con l'informazione di Blackout.

E arriviamo da un weekend di festa della radio e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti e tutte coloro che sono passati e che hanno partecipato con noi a questo momento importante per la vostra radio preferita.

Questa mattina faremo diverse dirette di approfondimento. Inizieremo con un altro piano per Torino per commentare quella che è stata la soluzione nell'inchiesta per la Torre di Milano e per altre faccende di speculazione edilizia. Poi andremo avanti con un commento per l'accordo trovato tra USA e Iran con Antonello Sacchetti, e poi parleremo di Albania perché le proteste e la mobilitazione continua, e poi ritorneremo sul G7, sulla mobilitazione che si è tenuta in Svizzera, anche un commento su questo meeting internazionale.

E allora andiamo a leggere i titoli delle prime pagine dei giornali di oggi, che concordano nel dare centralità all'accordo in 14 punti per USA e Iran. Iniziamo con il Corriere della Sera, che appunto titola Iran i 14 punti dell'accordo. Un'altra notizia che abbiamo visto anche ripresa in diversi quotidiani è l'apertura di Meloni a Vannacci, che ci sembra interessante rispetto ai piani elettorali che comunque coinvolgeranno il nostro paese nel prossimo futuro. Repubblica, Iran, USA, ecco il piano, pubblici 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio, e anche qui Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori, quindi viene presa la notizia da un altro punto di vista. Sulla Stampa c'è un leggero discostarsi dagli altri giornali, perché punta il dito sulle bollette: la pace non ridurrà le bollette, parla il commissario UE all'energia, il prezzo del gas sarà alto per anni. E poi si lascia spazio nella fotonotizia alla morte del cardinale Ruini. Il Fatto Quotidiano, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, quindi si parla di giustizia, magistratura in prima pagina. Chiaramente si parla anche dell'accordo tra USA e Iran, però insomma questo è quanto viene messo in evidenza. E andiamo avanti per arrivare alle ultime prime pagine che ci interessa sfogliare, quella del 24 ore, iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni, questo il titolo. Unicredit tenta la conquista del 10% e tassi fermi alla Fed, quindi questo è il Sole 24 Ore. E infine Il Manifesto è piuttosto esplicito nel commentare l'accordo USA-Iran, con una fotonotizia che ritrae Trump con il titolo "Vinto, via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto il controllo iraniano, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati", e col memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta, e effettivamente in questa sintesi della prima pagina del Manifesto mi sembra che si vadano a toccare i punti centrali di questo accordo, e qua si dà spazio anche al G7 concluso ieri. I piccoli del G7 gestiscono il grande. E poi Il Domani, blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, quindi un po' più morbido, ma comunque si dà spazio, ecco, a questa interpretazione. Se l'Europa realizza i sogni di Vannacci, sempre sul Domani viene lasciato appunto spazio in prima pagina a questo aspetto. E questi sono i titoli delle prime pagine di oggi.

Allora, iniziamo dalla cronaca locale, sfogliando le pagine della Stampa sulla cronaca di Torino, giusto un accenno ad un paio di articoli. Cantiere Molinette, questo il tema centrale di oggi. A Torino è l'intervento di maggior peso dopo la costruzione del Parco della Salute e dell'Ospedale di Torino Nord a ridosso della Pellerina, quindi si continua a portare avanti questo progetto, quando di fatto viene reso evidente quali siano le gravi carenze strutturali anche degli ospedali, soprattutto degli ospedali già esistenti. Infatti Alessandro Mondo nell'articolo dice: parliamo non di un nuovo ospedale ma del nuovo pronto soccorso di un vecchio ospedale, quello delle Molinette, che alla pari del restante complesso sconta il peso degli anni, cedimenti di qua e di là, allagamenti, più in generale un impianto edilizio tecnologico ormai non confacente con un DEA da 70.000 passaggi l'anno, al quale tiene testa solo quello del Maria Vittoria. Quindi si entra nel vivo del cronoprogramma. Poi c'è una pagina dedicata all'avvio degli esami di maturità, al via per oltre 18.000 studenti, e sulla Stampa viene dato spazio ai due rettori dell'Università di Torino con una intervista doppia a Cristina Prandi da un lato e dall'altro a Stefano Corgnati. Ovviamente non perderemo tempo a leggere i loro ricordi sulla maturità, però ecco, questo è il tenore del giornale. E poi andiamo avanti con l'ultimo articolo, che è più interessante perché parla di quali sono gli investimenti reali e gli interessi per la città di Torino. Lo sappiamo, sicuramente non è risolvere o affrontare in maniera strutturale la crisi della produzione, in particolare parliamo dell'automotive. Mirafiori e la casa di Stellantis, viene citato Filosa, che appunto ieri è stato audito in Parlamento e insomma dice: Mirafiori è la nostra casa italiana ed europea. E quello che sostanzialmente viene portato avanti dalla D di Stellantis, Antonio Filosa, è che con la nuova 500 ci sarà insomma la possibilità di risanare questa crisi, direi assolutamente grave. E sul futuro della 500, oggi l'unica auto prodotta a Torino, Filosa ha provato a rassicurare soprattutto i sindacati, preoccupati che un solo modello non basti a garantire prospettive industriali solide. Ci sembra insomma il minimo. Parole che non convincono la FIOM torinese, vengono confermate tutte le preoccupazioni, non sono previsti nuovi modelli né investimenti su una nuova linea produttiva, proprio quando ce ne sarebbe più bisogno, hanno commentato il segretario generale Edilazzi e Gianni Mannori, responsabile FIOM per Mirafiori. Una lettura condivisa anche dai rappresentanti di AVS. Stellantis racconta un mondo fatto di produzioni e investimenti che non esiste più. Nella realtà dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo e dell'indotto nulla si muove, anzi la situazione peggiora. Mentre le produzioni vengono spostate altrove, anche la 500 ibrida, indicata dall'azienda come soluzione per il rilancio dello stabilimento, registra un calo del 25%. E queste sono le frasi che vengono riportate nell'articolo di Leonardo Di Paco sulla Stampa di oggi, e che dimostrano quale sia l'orientamento per la nostra città. Sicuramente sappiamo che gli interessi sono nella riconversione industriale in chiave bellica e non per garantire insomma l'occupazione.

E passiamo a qualche notizia sul piano nazionale, in particolare due aspetti particolarmente centrali di questa fase, quindi la questione accise e la questione casa. Le riprendiamo dal manifesto entrambe. La prima notizia è un articolo di Roberto Ciccarelli dal titolo "Un altro pasticcio sulle accise fa impazzire la maionese del governo". Il decreto carburanti torna al Senato, la maggioranza costretta a stralciare quattro norme che non c'entravano nulla. Un altro pasticcio è stato servito sull'ormai modesto taglio delle accise sui carburanti ridotto al lumicino. Tutto si è consumato in una mattinata convulsa dentro le mura del comitato dei nove della commissione finanze. Le destre hanno dovuto rimediare un errore grossolano, l'ennesimo decreto senza futuro per contenere il caro carburanti indotto dalla guerra di Trump. È stato trasformato in un vagone merci su cui caricare le micromisure più disparate per accontentare i vari appetiti della coalizione. Durante l'esame a Palazzo Madama la maggioranza si era messa a legiferare sulla mitigazione del prezzo di zolfo e acido solforico, i crediti d'imposta per la tutela delle minoranze linguistiche, le disposizioni sulle società cooperative, e aveva infilato un emendamento per fermare il teleselling selvaggio anche nel settore delle telecomunicazioni. Tutte questioni che con la benzina e i prezzi alla pompa non hanno oggettivamente nulla a che fare, ma che sono state inserite nel testo trasformato in un omnibus, come ormai costume in Parlamento e non solo con l'attuale maggioranza. Risultato: sotto la spinta dei rilievi del Colle in mattinata dal decreto sono state stralciate le quattro norme esorbitanti. L'Iran esecutivo spera di non fare più misure tampone dopo la fine della guerra. Questo è quanto si ripromette il governo, anche a fronte degli sviluppi con questo accordo, che bisognerà appunto vedere quanto reggerà, però ecco, questo è il punto da parte del governo. E poi invece sul terreno della casa, piano casa, i fondi del PNRR a Cassa Depositi e Prestiti per l'housing sociale, quindi ci sarà uno spostamento di risorse che dovrà ottenere però l'approvazione dall'Unione Europea. Il piano casa del governo Meloni ha già un altro nome, probabilmente più coerente, e patrimonio casa, la denominazione ufficiale del tesoretto che dal Ministero delle Infrastrutture transiterà a Cassa Depositi e Prestiti per spendere 1,2 miliardi di risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria, saranno riprogrammate per ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. Questo è quanto viene detto dalla maggioranza. Eppure, sostengono i sindacati degli inquilini, il piano casa, così come configurato nel decreto legge, non potrà consentire un rilancio delle politiche abitative coerente con il fabbisogno effettivo grave. Quindi si parla di ecco, poi c'è un intervento di Futuro Nazionale che chiaramente non perde tempo nel cogliere l'occasione e commentare agli italiani i primi posti nelle graduatorie delle abitazioni popolari, cosa che insomma il problema non si pone, perché poi di fatto queste case popolari non vengono di fatto assegnate e comunque non sono abbastanza per tutte le richieste e l'esigenza effettiva del fabbisogno casa, quindi non è una questione di italiani o non italiani. Rilanciamo un'iniziativa che si terrà a Torino proprio questo lunedì 22 giugno alle ore 10 alla sede di ATC.
in Corso Dante 14. Migliaia di alloggi ERP restano vuoti e inutilizzabili, mentre sempre più persone aspettano una casa. Le spese di riscaldamento aumentano senza trasparenza né rendicontazioni adeguate. Stabili appartamenti versano in condizioni di degrado e insicurezza. Le pulizie delle parti comuni vengono sospese perché le lavoratrici e i lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi. Di fronte a questa situazione, ATC ha la responsabilità di una gestione fallimentare del patrimonio pubblico e delle difficoltà quotidiane che assegnatarie e assegnatari sono costretti ad affrontare. È per questi motivi che lunedì 22 giugno alle ore 10 ci sarà un presidio davanti alla sede di ATC in Corso Dante 14 a Torino. Si rivendica la messa in disponibilità degli alloggi di edilizia popolare che alloggi non sono assegnati, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili e degli alloggi e la regolare pulizia delle parti comuni, spese di riscaldamento sostenibili, trasparenti e rendicontate e la regolarizzazione delle persone che occupano alloggi per necessità e si trovano in condizioni di grave emergenza abitativa. Quindi questo è assolutamente fondamentale e invitiamo tutti e tutte a prendere parte a questa iniziativa insieme agli inquilini e le inquiline che si stanno organizzando per appunto rivendicare condizioni abitative di base.

E ci arriva una segnalazione al 346-667-3263, particolarmente importante. A quanto ci dicono, un quarto d'ora fa circa una volante della polizia ha investito un ragazzo in monopattino all'angolo tra Corso Giulio Cesare e Corso Brescia. Il ragazzo sembra essere in condizioni buone ed è stato portato via comunque in ambulanza. Sul posto sono rimaste un po' di pattuglie a piantonare il monopattino a terra, quindi sicuramente una questione che occorrerà monitorare per vedere gli sviluppi, considerati appunto anche gli attori coinvolti.

0: 9:32, torniamo in diretta e siamo in collegamento con Claudio De Castelli di Un altro piano per Torino. Ciao Claudio, ci senti?
1: Sì, vi sento, ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao, grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ti abbiamo contattato per commentare insieme una serie di notizie in realtà che riguardano il tema urbanistica e speculazione edilizia. Partiamo da Milano perché la notizia, diciamo, di questi giorni è quella dell'assoluzione in primo grado di costruttori assessori che, a quanto pare, secondo la magistratura, per quanto abbiano costruito una torre, un grattacielo poi di numerosi piani abusiva, di fatto l'abbiano fatto in buona fede, e quindi ecco, intanto inizierei dal commentare questa inchiesta milanese nella quale è anche coinvolto un assessore poi torinese, Mazzoleni.
1: Sì, diciamo che l'inchiesta, allora, questa era la prima sentenza del primo dei processi che si sono avviati sulla base delle indagini che sono in corso a Milano. Alcune sono arrivate a processo, questa è la prima, altre sono ancora, come quelle che riguardano Mazzoleni, nella fase dell'udienza preliminare in cui si decide il rinvio a processo o no. Questa, di cui si parla, Mazzoleni non c'entra ancora niente, le sue sono seguenti. E questa riguarda una costruzione che è iniziata intorno al 2020, autorizzata nel 2018. Quello che viene fuori da questa prima sentenza, che può essere ribaltata dai secondi gradi, quindi dalla Corte di Appello e poi dalla Corte di Cassazione, a un livello superiore, diciamo Corte Costituzionale, ci sono state sentenze che hanno, su casi analoghi, che hanno sostanzialmente invece dato ragione alle parti ricorrenti contro reati edilizi perché non veniva rispettata la normativa, che è una normativa di tipo nazionale da cui discendono normative regionali, che però hanno tutte lo stesso segno, e quindi l'interpretazione in senso meno restrittivo, come è capitato a Milano, non è consentito in alcuni posti e in altri no. La legge è quella in generale, quindi le conseguenze non possono che essere quelle in tutta Italia. A Milano il cosiddetto rito ambrosiano aveva dato un'interpretazione della normativa urbanistica nazionale prima e poi quella regionale, che era giusto milanese, per cui la sentenza fatta in un'altra città, anche se ha un segno diverso, vale anche poi a Milano, ma qui sono sentenze di livello superiore. A Milano siamo alla prima. Beh, la cosa che viene fuori ridicola da questa cosa è che sostanzialmente viene ammesso che il reato c'era, perché viene stato costruito con una procedura che non consente di verificare l'impatto della costruzione nuova sul territorio, e quindi autorizzarla o non autorizzarla innanzitutto, e poi se si può autorizzare con che condizioni e soprattutto con che costi per i costruttori, perché ovviamente le realizzazioni di edifici dove andranno a abitare quantità di persone hanno un impatto sul territorio, e l'impatto sul territorio sui servizi che devono essere erogati è compito del comune fornirli, quindi pagando per ampliare il servizio di fognatura, per realizzare una rete idrica all'altezza della situazione, per consentire gli scavi dei cavedi in cui passano i cavi dell'alimentazione elettrica, per esempio alcuni di servizi, e poi ci sono i servizi di urbanizzazione secondaria che sono le scuole, le strade, i servizi sanitari. Ecco, queste cose devono essere calcolate quando si autorizza una costruzione. A Milano, con questa procedura che è stata ritenuta per adesso legittima dal primo giudice, e queste operazioni di verifica non venivano fatte semplicemente perché l'autorizzazione a costruire un palazzo dove c'era un palazzo più piccolo o addirittura un magazzino non veniva data dopo aver fatto questo esame della situazione da parte degli uffici comunali, con un provvedimento che poi autorizzava sulla base del fatto che fosse compatibile questa nuova costruzione con la situazione e stabilendo un costo da versare al comune per poter realizzare. No, veniva semplicemente, come è capitato nel caso di questo palazzo di 25 piani, fatta una comunicazione che iniziavano i lavori di ristrutturazione e per ristrutturazione si paga a Milano, si pagava il 68% in meno di oneri di urbanizzazione rispetto a quello che si paga quando si fa una costruzione da zero. Certo. Questo meccanismo che è stato introdotto dal Comune di Milano in seguito poi è stato però disconosciuto in seguito ad altre inchieste, tanto è vero che il Comune di Milano nel 2023 ha rifatto la normativa in materia e ha specificato che appunto per fare operazioni del genere non si può ristrutturare un semplice edificio già esistente con una dichiarazione autocertificata, ma bisogna invece fare gli studi approfonditi precedenti, stabilire se si può fare o no e a quel punto pagare quello che si deve, tenendo conto che il fare o non fare una struttura, una casa, un edificio che ha un grande impatto su un territorio, e nel caso di Milano sono tutti edifici di grande impatto, non sono cose piccole che venivano rifatte con una ristrutturazione senza progetti edilizi nuovi, comportano un grosso impatto sul territorio cittadino, quindi l'intervento della pubblica amministrazione è fondamentale che ci sia per valutare se è fattibile, e nel caso di questo palazzo in particolare il commento che viene fatto da tutti, che comunque è un palazzo che ha un impatto enorme sulla zona, che non c'entra niente con la zona, un palazzo di 25 piani al posto di uno di tre, e questa operazione adesso a Milano non è più possibile perché è stata introdotta una normativa dopo le ultime inchieste che restringe di nuovo le possibilità di costruire. Però quindi se il Comune dopo lo ha fatto e negli ultimi anni a seguito dell'inchiesta lo ha fatto di reintrodurre una normativa più restrittiva e mettere sotto controllo quello che viene costruito, vuol dire che quello che veniva fatto prima non si poteva fare, perché avrebbe cambiato se no.
0: Chiarissimo.
1: Ecco, e questo è quello che appunto stupisce, il fatto che la prima sentenza riconosca come lecito, perché non allora veniva ritenuto lecito quello che dopo è stato ritenuto da tutti illecito. Però le leggi non sono cambiate nel frattempo, erano le stesse. E quindi la base giuridica è la stessa, quindi però questa è una sentenza, diciamo, che viene giudicata così un po' per salvare capre e cavoli, per non mettere sotto pressione completamente già al primo giudizio l'amministrazione di Milano, i costruttori e una fascia di abitanti di Milano che ha investito in queste costruzioni pur sapendo come erano, perché i cittadini che l'hanno comprato le case non è che non lo sapessero cosa stavano comprando, per non metterli da subito in una situazione di difficoltà e tentare di dare un segnale per sbloccare il mercato in realtà dell'edilizia milanese, che dopo quelle inchieste non si è bloccato, però ha rallentato, anche perché il Comune ha messo dei vincoli che tra l'altro l'amministrazione comunale di Milano sta dicendo che bisogna eliminare, allora, perché come dice il giudice non è un problema costruire in questo modo senza le licenze ma solo con le autocertificazioni, e quindi va ripresa la legge nazionale sull'urbanistica, che è sull'edilizia, non sull'urbanistica, una legge nazionale sull'urbanistica che è quella che una volta la chiamavano Salva Milano e poi è stata bloccata. Sì. Beh, Sala ha detto bisogna riprenderla questa è la conseguenza della prima sentenza, che poi magari verrà annullata in secondo grado o in terzo grado, ma intanto la situazione ora è questa qui.
0: Grazie, chiaro. E passando invece alla nostra città, è uscito un commento rispetto a invece il Comune di Torino e all'assessore Mazzoleni. L'intelligenza artificiale arriva in comune e mette mano al piano regolatore regolatore. Ti chiederei di raccontare che cosa sta succedendo. L'assessore all'urbanistica, appunto, che ruolo ha in questo caso e perché si parla di intelligenza artificiale?
1: Allora, diciamo che il titolo è stato messo così per richiamare l'attenzione, ma le mani sul piano regolatore non l'ha messo lei davvero l'intelligenza artificiale, l'ha messo l'intelligenza umana, quella del think tank che il comune ha messo in piedi con la collaborazione anche della famosa agenzia americana e che è stato poi il gruppo di lavoro che ha impostato il piano regolatore attuale. L'intelligenza artificiale che abbiamo richiamato in quel commento è l'intelligenza artificiale che il comune ha comperato, cioè comperato delle licenze da quella società americana, che è quella che in realtà poi Trump vuole limitare negli Stati Uniti, Anthropic, perché non aveva recepito l'uso militare dei propri prodotti. Quindi il comune ha comprato delle licenze di questa società, quindi dando anche l'idea che non utilizza l'intelligenza artificiale, quella più becera che viene usata anche nei sistemi d'arma, ma usa quella che ha una parvenza di etica, perché si è opposta alla sua società produttrice all'uso militare. Beh, ha comprato queste licenze il comune, non solo ovviamente per gestire il piano regolatore, ma per gestire tante cose per cui l'intelligenza artificiale sarà utile. Una di queste, quella dichiarata dall'assessore, però dichiarata, cioè non abbiamo visto nessuna dichiarazione ufficiale, abbiamo visto degli articoli di giornale, indiscrezione, quindi le comunicazioni sul piano regolatore stanno andando avanti in questo modo, senza comunicazioni ufficiali. L'intelligenza artificiale servirebbe per le indicazioni date dall'assessore catalogare più velocemente le osservazioni arrivate, che per noi sono oltre 1100, dalle prove che abbiamo di rilascio delle ricevute a chi ha presentato le osservazioni telematicamente, mentre l'assessore dice 860, perché ci sono dei problemi nella registrazione delle osservazioni via telematica. Ecco, l'assessore dice che queste 860 sono troppe, sono tante per essere gestite in modo efficace, quindi divise per argomento, analizzate a seconda di qual è lo specifico dell'osservazione, quindi quale tipo di argomento, ma anche quale articolo delle varie parti del piano, e dice perché questa sistematizzazione serve poi per dare una risposta in tempi più rapidi alle osservazioni, risposta che non va data alle persone, ma viene data in funzione della prossima assemblea che faranno, chiamata conferenza di coprogettazione, dove la regione, le sovrintendenze e altri enti dovranno esaminare la seconda proposta tecnica del progetto preliminare, quella che viene modificata tenendo conto delle prime osservazioni. Quindi quelle osservazioni devono essere tenute in conto, valutate, recepite e poi portate, allegate a questa seconda versione del progetto preliminare, che viene confrontato con la regione e gli altri enti. Bene, quindi il comune ha fretta di fare questo lavoro, perché deve concludere tutto l'iter di approvazione prima che si concluda la legislatura. Quindi, da quelle ricostruzioni che abbiamo fatto e anche da dichiarazioni che sono comparse sui giornali, sembra che entro il mese di luglio la giunta comunale voglia deliberare la seconda versione del progetto preliminare, che tiene conto delle osservazioni. Poi il problema sarà di quali terrà conto e quali no, e l'intelligenza artificiale servirà per scremare, diciamo, le osservazioni da cui noi immaginiamo quelle sensate da quelle ritenute non sensate o sbagliate nella formulazione o ritenute non attinenti, per quale motivo dovrebbero spiegarlo. E questo lavoro fatto a mano, secondo il comune, Manzoleni, non è abbastanza rapido, non è abbastanza efficiente, quindi verrebbe affidato all'intelligenza artificiale, che quindi porterebbe agli amministratori comunali, a Mazzoleni, al gruppo di lavoro sul piano regolatore, già tutta una serie di osservazioni scremate, con magari, chi lo sa, questo non lo sappiamo perché mica l'hanno spiegato, magari, ripensiamo noi, magari già con delle considerazioni sulla serietà dal punto di vista dell'impostazione che ha questo programma di lettura delle osservazioni, perché l'intelligenza artificiale lavora secondo impostazioni che gli vengono date, non è che veramente lavora a caso. Quindi questo programma di intelligenza artificiale potrà scremare le osservazioni e ritenere queste sono molto sensate. Perché? Perché magari, che ne so, io dico, provengono da questo tipo di operatori. Oppure queste altre sono meno sensate, perché provengono da singoli cittadini che non sono operatori, quindi dividere già le osservazioni tra a seconda di chi le fa.
0: Certo.
1: E questo sarebbe un... Quindi i criteri qui che utilizzeranno sono assolutamente sconosciuti, e noi riteniamo che non sia questo, cioè il fatto che vengano fatte delle valutazioni delle osservazioni su criteri non conosciuti, che vengono utilizzati e non resi diffusi.
0: Si falsa già in partenza, diciamo, l'obiettivo.
1: Sì, questa è la prima situazione, per cui però siamo tutte solo indiscrezioni, ecco, perché non abbiamo notizie ufficiali, l'amministrazione comunale non ne dà.
0: Va bene, grazie Claudio per questa intervista, e noi ti salutiamo e ci aggiorneremo su prossime iniziative.
1: Va bene, grazie a voi dell'ospitalità e dell'occasione. Grazie. Ciao.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

Abbiamo sentito Claudio De Castelli, un altro piano per Torino in merito alle questioni che riguardano la speculazione edilizia e l'urbanistica in questa città e in generale più nel paese. Adesso ci mettiamo in contatto con Antonello Sacchetti per affondare subito sulla questione internazionale e sull'accordo d'intesa tra USA e Iran.

0: 9.51 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Antonello Sacchetti, giornalista che segue insomma le questioni che riguardano l'Iran da vicino e che tiene attivo un canale YouTube dal nome proprio Antonello Sacchetti. Ciao Antonello, ci senti?
1: Ciao, sì, sento benissimo.
0: Perfetto, grazie per la tua disponibilità. Iniziamo con il chiederti di commentare chiaramente la notizia del giorno, l'intesa con l'Iran. Citerei due battute di Trump di ieri a conclusione della giornata, in cui dice: un accordo molto solido, se non si comportano bene torneremo a sganciargli bombe in testa. Questo insomma per lanciare un po' un commento a questo memorandum.
1: Sì, è molto, come dire, molto nello stile Trump, nel senso che invece ieri ha candidamente ammesso: altre due settimane non avremmo più avuto riserve di petrolio. Continueremo a sganciarci, a sganciare bombe in testa, credo che sia la cosa più irrealistica che possa dire, che possa prevedere, nel senso che le bombe le hanno sganciate come in due occasioni, una più lunga dell'altra. Ma più che altro c'è un motivo che rende quasi comica questa affermazione, che l'Iran non ha nessun interesse a violare questo accordo, perché sono 13 punti a favore dell'Iran e uno che di fatto, come potremmo dire, è un pareggio, cioè l'intesa e l'impegno a non produrre armi atomiche. Ma questo era anche prima della guerra, perché c'era addirittura una fatwa da parte della guida che appunto impediva la costruzione e il raggiungimento di questa arma. Quindi è come dire di qualcuno che non ha mai violato il codice stradale: dico, io ti do un premio articolato in 13 punti se tu mi prometti che continui a non violarlo. Cioè, questo è il senso dell'accordo, è questo. Cioè, io i 14 punti di questo accordo sono imbarazzanti, per quanto sono tutti a favore dell'Iran.
0: Assolutamente. Ti chiederei di approfondire un paio di punti che mi sembrano piuttosto interessanti. Uno, la questione di Hormuz, e l'altro quello che già insomma accennavi rispetto al programma nucleare, che insomma va esattamente nella direzione che dicevi tu adesso, e poi la questione anche degli investimenti e lo stop delle sanzioni.
1: Sì, allora, per quello che riguarda Hormuz è interessante che ci sono due, cioè, sapete che ci sono state due versioni dell'accordo siglato ieri, una iraniana e una americana, e come sappiamo il diavolo è nei dettagli. È interessante perché per esempio l'Iran sostiene questa versione, cioè che l'Iran prenderà accordi per un passaggio sicuro, senza costi, soltanto per 60 giorni. Invece nella versione statunitense dice senza costi per 60 giorni, cioè manca la parola manca, cioè soltanto la parola manca, no? La parola solo, scusatemi, per dire soltanto 60 giorni. Quindi l'Iran cosa dice? Che il passaggio del senza pedaggi è rigorosamente limitato nel tempo. Dopo questi 60 giorni l'Iran si riserva il diritto di introdurre le tariffe, mentre gli Stati Uniti lasciano questa questione aperta. Ora, considerando che l'amministrazione futura dello stretto è soggetta a negoziati tra Iran e Oman, e hanno questi due paesi una bozza di testo su cui stanno lavorando, e questo è un punto chiave dei negoziati che inizieranno dopo la firma. Per quanto riguarda la questione nucleare, beh, insomma, io come ripetevo prima, c'è l'intesa di cominciare 60 giorni di trattative, di consultazioni per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio e poi la destinazione eventuale di cosa farà questo stock, questa quantità di uranio arricchito, che potrebbe essere a un passo servire per costruire la bomba. Però, ripeto, è qualcosa che viene rimandato a una fase successiva. Non è qualcosa di cui si discuterà adesso. In questo accordo, che non è un accordo, è un memorandum d'intesa, anche su questo bisognerebbe fare una precisazione, non tratta nel punto specifico la questione nucleare. L'altra questione, che è l'articolo 11, sui fondi congelati, per l'Iran, secondo la bozza iraniana, questi fondi devono essere a disposizione pienamente della banca centrale dell'Iran, e quindi gli Stati Uniti sono tenuti a emettere tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie. Invece i fondi, secondo gli Stati Uniti, i fondi saranno pienamente disponibili per l'uso, però senza dire chi gestirà, cioè quale beneficiario sarà poi di questi fondi. Quindi è importante, perché secondo gli iraniani la loro banca centrale avrà discrezionalità completa, quindi di come usare questi fondi rilasciati, mentre gli Stati Uniti non dicono questo, cioè

0: quando si tratta, c'è chi parte da una posizione più forte e dall'altra una posizione più debole. Il dato politico che è netto da tutto questo è che la guerra l'ha vinta l'Iran. Cioè, l'Iran ha vinto una guerra che non è stata scatenata dall'Iran, ma è stata scatenata da Israele e da Stati Uniti, i quali nel corso di tutti questi mesi hanno dichiarato obiettivi diversi. Prima il regime change, poi la distruzione del programma nucleare, poi si sono ritrovati con una nuova falla, assolutamente nuova, cioè lo Strait of Hormuz. Ed è paradossale questo, cioè loro si ritrovano a trattare su qualcosa che prima della guerra non c'era. Quindi invece di aver realizzato uno o entrambi gli obiettivi dichiarati, poi non erano quelli, perché gli obiettivi dichiarati, se vogliamo, gli obiettivi veri erano altri, ne hanno creato uno in più sul quale sono stati costretti a trattare.
1: Certo, c'è un altro punto su cui di fatto poi si fonda la possibilità che questa intesa si vada insomma anche a concretizzare, che è quello che riguarda il Libano e il ruolo di Israele, quindi credo che insomma un punto a parte meriti questo tema, perché Israele di fatto può anche risultare un po' come un'incognita o forse una variabile impazzita in questa fase, e quindi un po' la domanda che sorge è effettivamente gli Stati Uniti saranno in capacità e avranno l'interesse di in qualche modo anche gestire questo alleato rispetto alle sue mire sulla regione?
0: Allora, fino adesso non sono stati assolutamente capaci di gestirlo, e non solo questo, finora la guerra si è fatta, è stata scatenata su richiesta di Israele, è stato Netanyahu a ottenere da Trump per due volte il via libera nell'attacco all'Iran. Ora che questa sia la scheggia impazzita, il joker della situazione, che può fare delle azioni in grado di rovesciare l'intesa, siamo d'accordo, e infatti già in queste ore lo stiamo vedendo, e la possibilità che da qui a venerdì, cioè giorno della firma, possa accadere qualcosa è alta. Parentesi, questo sono veramente l'ironia della storia. L'accordo verrà firmato a Versailles. Io forse qualcuno nell'amministrazione Trump che studiasse la storia forse dovrebbe sapere che proprio a Versailles venne firmato il patto che fu l'umiliazione totale della Germania dopo la prima guerra mondiale, ma vabbè, insomma non chiediamo troppo a questa amministrazione americana. Però ritornando al discorso di prima, è vero, Israele può cercare di sabotare l'accordo, però in questo momento gli Stati Uniti si ritrovano nella condizione di chiedere sia a Israele sia all'Iran: per favore non attaccate, non fate la guerra. E questa è la condizione surreale, che cioè mentre prima Israele chiedeva la luce verde a Trump e Trump alla fine gliela concessa, adesso Trump farà di tutto perché invece questo non accada. E teniamo presente una cosa: quando Israele pochi giorni fa ha attaccato il sud del Libano cercando di mettere a repentaglio questo accordo, l'Iran era prontissimo a rispondere, era già militarmente predisposto un attacco di risposta. Lì è stato Trump a intervenire e addirittura alzare la quota, cioè che i fondi congelati che andavano sbloccati per l'Iran sono saliti a 300 miliardi di dollari. Cioè, questo è incredibile pensare questo, cioè che il presidente degli Stati Uniti si trovi a pietire, a chiedere all'Iran di non attaccare, e per questo concede qualcosa in più in termini economici. Questa è la situazione paradossale in cui ci troviamo, e in questa situazione paradossale non è necessariamente detto che alla fine Israele ancora una volta riesca a imporre la sua visione violenta e assolutamente irrazionale, anche perché questo è il discorso a cui arrivare prima. Il progetto della grande Israele, che era quello da cui è partito tutto dal 7 ottobre in poi, con questo accordo finisce, è finito, non c'è più. Cioè l'Iran è chiaro che non sarà un'altra Siria, non sarà un altro Libano. L'Iran esce rafforzato da questa guerra, e su questo dovranno fare i conti tutti.

10.03, continuiamo con la mattinata informativa. Abbiamo avuto un commento in diretta di Antonello Sacchetti, giornalista, esperto di Iran, è possibile seguire i suoi commenti, le sue analisi sul suo canale YouTube. Noi andiamo avanti con un po' di rassegna stampa sul tema internazionale. Citavamo in apertura questa intervista sulle pagine della stampa di oggi al commissario dell'Unione Europea per l'energia, Dan Jongersen. Mesi o anni per tornare alla normalità, questa crisi globale ci serva da lezione. Spero vivamente che ci sia un'apertura duratura dello stretto di Hormuz e che questo porti alla ripresa dei flussi di petrolio e di gas, ma una cosa è certa, anzi due. La prima è che dobbiamo trarre alcune lezioni da questa esperienza. Bisogna accelerare con la transizione per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, e la seconda è che anche con un'apertura immediata dello stretto ci vorrà comunque del tempo prima di tornare alla normalità. Per il petrolio qualche mese, per il gas probabilmente qualche anno, perché molte infrastrutture sono state danneggiate in modo serio. E questa appunto la citazione del commissario dell'Unione Europea per l'energia, che invita i governi ad accelerare con il processo di elettrificazione, perché questa crisi ha dimostrato che anche in termini di costi energetici il Green Deal non è il problema, ma anzi rappresenta la soluzione. E su questo chiaramente la questione riguarda banalmente per quali interessi vengono fatti o non fatti determinati progetti nella direzione della transizione energetica, e di fatto quello che vediamo perlomeno nel nostro paese è che semplicemente si è aperto un altro ulteriore campo di speculazione e di appunto speculazione per quanto riguarda le aziende energetiche, che poi molto spesso le aziende che propongono progetti considerati rinnovabili e sostenibili sono le stesse aziende, grandi società, monopoli energetici di energia fossile come Eni, e quindi di fatto sembra appunto un discorso piuttosto basato su una retorica che non va da nessuna parte, anche perché vediamo che il governo italiano non ha nessuna intenzione di abbandonare le fonti fossili. Quello che ci sembra di capire è che, nonostante, a parte il fatto che bisognerà vedere come andrà, ma nonostante questa intesa, rispetto ai prezzi e rispetto alla crisi energetica, le conseguenze saranno particolarmente lunghe e dolorose, chiaramente per i cittadini italiani e europei in generale. Andiamo avanti, alcune analisi interessanti. Una sul Fatto Quotidiano di oggi, un'intervista svolta da Salvatore Cannavò al docente alla Columbia University, Jeffrey Sachs, a cui viene richiesto un commento sull'accordo che verrà siglato fra Iran e Stati Uniti, e anche lui sottolinea: non ci sono dubbi, non è una vittoria di Donald Trump. L'Iran ha combattuto gli Stati Uniti fino a raggiungere una situazione di stallo militare, il che è un risultato davvero notevole. L'Iran non ha propriamente vinto, nel senso che ha dovuto sostenere un pesante costo sociale ed economico a causa della guerra di aggressione da parte di Israele e Stati Uniti, ma allo stesso tempo possiamo dire che l'Iran ha difeso con successo la sua sovranità. La guerra contro l'Iran sta evidentemente danneggiando l'economia mondiale, compresa l'economia statunitense, e l'opinione pubblica americana si è schierata in modo fortemente contrario alla guerra. L'indice di gradimento di Trump stava ormai soffrendo significativamente, e con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine, che si terranno a novembre, non poteva più assumere un rischio del genere. Rispetto a Israele, secondo il docente della Columbia, Israele cercherà di continuare la guerra. La vera domanda è se gli Stati Uniti fermeranno la guerra di aggressione di Israele a Gaza, in Libano, in Cisgiordania e in Iran.
Deve essere chiaro che se Trump alla fine dicesse un no a Israele, la guerra finirebbe subito, poiché Israele non può combattere le sue guerre senza il sostegno degli Stati Uniti. È un grande no e il chiaro desiderio del popolo americano. Naturalmente la lobby sionista sta già lavorando duramente per indebolire l'accordo Iran-USA, e questo ci sembra un punto di vista piuttosto lucido, che va anche a complessificare la questione. Gli Stati Uniti devono definire la propria politica estera in contrasto con la posizione estremista di Israele e del Grande Israele. Israele sta tentando di ottenere il controllo permanente su Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est, Libano meridionale e alture del Golan siriane. Questo è il nocciolo del progetto del Grande Israele. Questa strategia lascerebbe 8 milioni di palestinesi vittime dell'apartheid, dell'espulsione, del genocidio. Gli Stati Uniti devono dire no a questo progetto estremista. E infine una domanda sull'establishment americano, che secondo Jeffrey Sachs, docente alla Columbia University, è diviso. I neoconservatori e la lobby sionista sono contro Trump. L'opinione pubblica statunitense è con lui nel porre fine alla guerra, e in generale era contro anche nell'averla iniziata. E un po' mi sembra di poter dire di questo avviso anche Elena Basile, di cui riprendiamo parte dell'analisi e del commento che viene fatto da Elena Basile, e a cui il Fatto Quotidiano dà spazio. La guerra finisce solo se perdono i neocon. La guerra con l'Iran sembrerebbe aver avuto fine con la firma del memorandum. Il memorandum si regge sul cessate il fuoco anche a Gaza e in Libano. Quindi finalmente avremo gli Stati Uniti che tengono sotto controllo Israele. Secondo molti analisti indipendenti si tratta invece di una guerra di attrito, nella quale la coalizione Epstein cerca di distruggere la resilienza iraniana. Teheran non recede dai suoi obiettivi, impone linee rosse che una volta violate vengono sanzionate. L'obiettivo occidentale resta quello di indebolire l'alleato della Cina e di destabilizzare il governo teocratico, affinché il capitale finanziario USA in crisi possa nutrirsi di nuove materie prime ed energetiche. La Cina tuttavia è intervenuta con la sua riconosciuta autorità per porre fine al blocco di Hormuz, che è contrario ai suoi interessi così come a quelli di Washington. Se una svolta positiva ci sarà e grazie a Pechino e alle forze riformiste iraniane che hanno temperato gli obiettivi dei falchi. L'incognita Israele, quale variabile impazzita, permane. La nuova guerra non di territori ma di attrito continua anche tra Russia e la NATO per interposta Ucraina. E poi continua l'analisi, non la leggiamo tutta, però anche su questo tema magari leggiamo un paio di notizie che riguardano anche il Consiglio europeo di oggi, su appunto la NATO e gli aiuti europei a sostegno dell'Ucraina.

E ancora una notizia che riguarda il Libano, un articolo di Pasquale Porciello su il manifesto Resistiamo in Libano, Israele. No, scusatemi, restiamo in Libano, questo è il titolo. Israele prende in ostaggio l'accordo, attacchi ridotti ma non conclusi. Il Libano è ancora una volta l'ago della bilancia degli equilibri dell'Asia sud-occidentale, l'area che i colonialisti hanno per decenni chiamato Medio Oriente. Israele non si ritira dal Libano. Tanto il primo ministro israeliano quanto il suo ministro della difesa hanno in questi giorni di negoziati messo in chiaro che Israele non arretrerà dalle aree libanesi occupate. A ribadirlo ieri il ministro israeliano delle finanze Smotrich: resteremo nel Libano del Sud. Tutti provano a slegare la questione iraniana da quella libanese, una coperta corta che non riesce a coprire l'ovvietà di legami profondi ed interconnessioni politiche tra Iran, Libano, Hezbollah, Stati Uniti e Israele. E quindi insomma questo va a rinforzare quello che dicevamo prima, appunto, in merito a questa intesa. Continuiamo dopo con le notizie sul piano internazionale legate più direttamente agli scenari di guerra e al ruolo delle varie dei vari governi, ma adesso accenniamo per introdurre la prossima diretta a quella che invece è la situazione in Albania. Anche sul manifesto oggi c'è un articolo piuttosto approfondito di Shendi Veli dal titolo Albania, la protesta dei fenicotteri si prende le piazze. Senza una leadership e senza un orientamento politico netto, la generazione Z, questa è la visione dell'autore dell'articolo, ridà voce alla democrazia, al governo dia le dimissioni. Ci sono state anche diverse manifestazioni di solidarietà in tantissime città al di fuori dell'Albania, da città italiane come Torino, Bologna, Milano, Roma, Genova, Padova, ma anche a Bruxelles, Berlino, Londra, New York e avanti. La protesta è priva di una leadership riconoscibile, la stragrande maggioranza è composta da cittadini senza una chiara appartenenza politica, ci sono anche gruppi politici e sociali organizzati, ovviamente forze di sinistra, ambientalisti, liberali, conservatori, nazionalisti, tutti concordano su un punto: la fine politica di Rama e anche del suo oppositore Salih Berisha. Quindi questo ci sembra particolarmente interessante e insomma a partire da questo andremo ad approfondire come stanno procedendo le mobilitazioni insieme a Elon, un compagno del collettivo Immigrital.

0: dancing, belly, not belly dancing, crowd surfing, Sinead.
1: 10:19, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Elon del collettivo Immigrital. Ciao, ci senti?
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, grazie mille per la disponibilità. Volevamo insieme continuare ad aggiornare sulla situazione in Albania, perché le proteste continuano, ricordiamo essere cominciate per opporsi a un megaprogetto turistico voluto da Jared Kushner, quindi genero di Donald Trump, da oltre $1 miliardo, quindi si parla di tanti temi. Ti chiederei, insomma, innanzitutto di dirci come procede la protesta e anche in vista di sabato, che se non sbaglio ci sarà una mobilitazione importante.
2: Sì, allora infatti oggi, appunto, stasera sarà già il 19° giorno di protesta consecutiva che prosegue, come dicevi tu, ormai ininterrottamente, e ha continuato a mantenere i tratti di una protesta di massa popolare di tutta la società, praticamente, contro queste controparti individuate inizialmente nel genero di Donald Trump e nella sua famiglia, insomma, per questo progetto qui, però ben presto si è appunto estesa in una protesta che ha fatto emergere tutto il malcontento radicato su molteplici linee di oppressione in questi anni. Quindi è diventato proprio ben presto una protesta, appunto, di carattere di tutta la società. E infatti un'altra controparte individuata immediatamente è stata il governo stesso, i vari ministeri, ma anche l'altro partito, il partito di opposizione, che magari ha mantenuto un atteggiamento inizialmente ambiguo per provare a intestarsi qualche forma di consenso, però il collante, come dire, ideologico in senso neoliberista verso i progetti che seguono questa direzione qui hanno impedito di risultare credibili alle proteste. Questo è uno dei motivi per cui, appunto, stanno continuando a mantenere questa intensità, e sia in termini di massa, di numeri, che di continuità proprio nel tempo. Ormai è diventata, come dire, un'abitudine consolidata. Alle 18 ci si trova in piazza, si respira fermento quotidiano, proprio si respira aria di cambiamento. E questa protesta in particolare è molto guidata dalla cosiddetta, no, generazione Z, come si dice a livello internazionale. Comunque una gioventù che sta portando avanti questa lotta insieme però a tutte le varie fasce della società albanese, quindi, insomma, lavoratori, lavoratrici, pensionati, e perché, appunto, si sono attraversate molteplici linee di oppressione che vengono denunciate, quindi la questione ambientale iniziale riguardo all'edificazione, come ormai arcinoto, in area protetta, e quindi la questione ambientale però strettamente interconnessa, no, al diritto di decidere della propria terra, e interconnesso anche al discorso di classe, di possibilità del futuro e del presente, che attualmente vengono negati, appunto, da questi processi che non sono un unicum ma fanno parte di un quadro processuale che va avanti ormai da un po' di anni, di svendita, privatizzazione. E quindi questo è un motivo per cui queste proteste stanno continuando a mantenere, da un lato, questa dinamica di massa, e dall'altro questa componente proprio radicata nella società, no? E quindi anche i tentativi di gruppetti o di partiti di provare, da un lato, a intestarsela, dall'altro comunque a frenarla, non stanno avendo successo. E per questo, appunto, anche la radicalità, insomma, sta continuando a crescere, anche, diciamo, in vista di sabato, che è stata chiamata una mobilitazione internazionale, che, appunto, arriva in questo solco, no, di creatività proprio anche sociale, nel senso che, appunto, c'è l'appuntamento quotidiano alle 18, però la protesta poi va avanti fino a notte fonda, quando il corteo si scioglie, migliaia di persone continuano a rimanere in piazza fino all'alba, praticamente, e il giorno dopo al lavoro o a scuola o all'università o comunque in giro, ciò di cui si parla è sempre in funzione, no, delle 18, quindi del ritrovo in piazza, per pensare a nuovi slogan, nuovi cartelloni, una nuova proprio costruzione di queste mobilitazioni che stanno creando davvero un clima di fiducia che rompe, no, quel fatalismo che questi anni è stato provato a imporsi attraverso governi e oligarchi. E quindi in funzione di sabato i numeri stanno continuando ad essere molto alti. Ad esempio sabato scorso c'è stata una protesta con, si dice, centinaia di migliaia di persone, una delle proteste di massa più grandi, se non la più grande, dei 35 anni post crollo del comunismo. E al contempo sono anche aumentati tentativi di blocco più, come dire, più radicale. Ad esempio, qualche giorno fa, al termine di un corteo, spontaneamente, cioè tutte queste proteste sono comunque auto-organizzate e qualsiasi forma che emerge è sempre molto, come dire, sociale e autonoma, nel senso che, ad esempio, qualche giorno fa, dopo il corteo, migliaia di persone hanno deciso di marciare di notte fonda, verso l'aeroporto, bloccando l'autostrada. E sono stati fermati solamente appunto da guardie speciali. E il giorno dopo questa cosa è stata replicata però con un corteo di automobili che si sono piazzate appunto in centinaia in autostrada per bloccarla. E quindi emergono costantemente nuove forme in evoluzione, e giungendo quindi al 20 è attesa una partecipazione molto elevata sia da parte della diaspora, ma anche di compagni e compagne comunque solidali da tutta Europa, e quindi non è appunto, come dire, non è da escludere il fatto che possano emergere nuove forme comunque di conflitto sempre su questa scia che sta procedendo da 18-19 giorni. E le azioni più conflittuali invece sono un po' diffuse per il territorio, ad esempio da sud al nord dell'Albania. Popolazione locale insieme a militanti politici e solidali stanno abbattendo reti innalzate questi mesi, ma anche questi anni, da oligarchi e dal governo, sempre col compiacimento del partito di opposizione, il PD, di centrodestra. E ad esempio nel centro dell'Albania qualche giorno fa, un paese dove l'acqua corrente non arrivava da 6 mesi, gli abitanti hanno appunto abbattuto queste reti. Così come sempre nei giorni scorsi al nord, dopo scontri con le forze dell'ordine, un centinaio di abitanti sono riusciti appunto ad abbattere altre reti, rendendo nuovamente pubblico il territorio, perché appunto ormai si è proprio diffusa questa critica molteplice alle privatizzazioni, alle forme di neocolonialismo, alla svendita per il profitto di pochi, all'ambiente. E quindi tutto ciò poi converge a Tirana nel quotidiano, e vedremo appunto il 20 quali nuove forme assumerà la protesta, ecco. E la situazione attualmente è un po' questa, sì.
1: Grazie Elon, è davvero molto interessante quello che ci racconti e in qualche modo su certi aspetti ovviamente ci torna anche in mente quello che è stato il movimento qua in Italia a settembre-ottobre che ha visto insomma alcune forme della protesta e anche forse una partecipazione, una trasversalità che in qualche modo è quella che stavi anche tratteggiando tu, quindi penso che questo possa essere interessante rispetto a, appunto a chi partecipa. Leggevamo prima anche in un articolo e un po' lo dicevi anche tu, non c'è una in qualche modo una leadership predefinita, appunto c'è una trasversalità, è molto popolare, si va contro entrambi i partiti. Ci chiediamo quindi anche quale può essere il ruolo di organizzazioni classiche della politica in questa fase, per esempio dei sindacati, e che cosa significa, quali sono un po' le analisi che possiamo fare rispetto a questo tipo di partecipazione.
2: Sì, allora sicuramente le organizzazioni classiche, in senso proprio di compagni e compagni, stanno avendo comunque una presenza continua e costante, e però in funzione della società, no? Non in funzione autoreferenziale. E questo comunque ha dato e dà alle compagne molta credibilità, no? Rispetto al contesto, perché appunto sono radicati nel costruire e auto-organizzare lotte da ormai un decennio, in un contesto in cui, post appunto crollo del comunismo e transizione democratica, era stata annichilita qualsiasi forma di organizzazione sociale che non fosse quella del bipartitismo. Lo stesso Rama qualche anno fa invitava grandi multinazionali straniere a investire in Albania, in quanto diceva non ci fossero sindacati a disturbare il profitto, ecco. E per questo quindi il malcontento, come si diceva anche prima, è radicato negli anni, perché sono processi che non nascono dal nulla, ma appunto in 30 anni di assoluto neoliberismo senza alcun tipo di mitigazione o tantomeno di welfare o di conflitto sociale, ma non appunto per, come dire, nichilismo della popolazione, quanto perché il potere sia politico e partitico che oligarchico ed economico ha tentato qualsiasi forma proprio a disposizione per impedire qualsiasi tentativo di organizzazione. Per questo quindi le lotte che ci sono state questi anni, spesso anche un po' frammentate, ad esempio nel lavoro si sono creati sindacati autonomi, auto-organizzati nelle miniere, oppure nel lavoro tessile, un lavoro molto femminilizzato. E sempre con tentativi di repressione anche violenta attraverso guardie private, ovvero le stesse che questi giorni si è visto hanno aggredito le manifestanti. E quindi, insomma, la presenza di queste piccole però intense mobilitazioni durante questi anni, in questo contesto, ora sta trovando comunque una dimensione appunto massiva, anche inedita, perché si stanno incrociando tante categorie, tante forme. E quindi sì, la presenza appunto poi di realtà organizzate è certamente un motivo di, come dire, di organizzazione che appunto permette il rilancio in qualche modo. Sempre però in questo contesto in cui appunto non c'è una reale, come dire, avanguardia, potremmo dire, o tantomeno guida partitica o altro, perché appunto è una protesta che è vista davvero come diffusa nelle forme, nei numeri, ma anche nella organizzazione, nel senso che è un'organizzazione, come in realtà dicevi anche tu, che ricorda molto ciò che è successo in Italia a settembre, in cui appunto fu una partecipazione proprio massiva, in cui ogni partecipante, sia a livello singolo che in gruppi o altro, portava la propria creatività in qualche modo, e il proprio conflitto. E quindi sì, appunto, poi gli slogan principali sono tutti, fanno da collante a questa trasversalità, gli slogan contro entrambi i due partiti e contro gli oligarchi. Quindi in questa pluralità così estesa, continua a essere un grande collante, appunto, la messa in critica di tutto, come dire, il sistema partitico ed economico che ha governato l'Albania negli ultimi 30-35 anni, e quindi non è solo appunto sul progetto in sé, ma su tutti i processi che hanno portato, no, a quel progetto di essere anche solo pensato.
1: Certo.
2: E sì.
1: No, un'ultima battuta in chiusura. Mi sembrava, insomma, interessante capire se anche tutto il livello più generale della guerra, il ruolo degli Stati Uniti, eccetera, e anche la questione della Palestina, quanto fossero presenti nelle rivendicazioni.
2: Allora, sicuramente è stato un bel motore di propulsione sin dall'inizio, sia per questioni interne che per come l'ha posta il governo stesso, ovvero sin dall'inizio ha iniziato a parlare per screditare le proteste di agenti esterni. All'inizio ha detto di destabilizzatori della destra greca e serba per impedire, come dire, l'emersione dell'Albania nello scacchiere internazionale, queste ovviamente sono del tutto, come dire, questioni inventate. Oppure poco dopo ho iniziato a parlare di guerra ibrida portata avanti dall'Iran, in quanto ci sono stati, come dire, scontri geopolitici tra l'Albania e l'Iran negli anni passati. Però tutto ciò, comunque, da un lato appunto il governo ha provato a porre su questo piano per provare a vendere all'esterno l'idea di manifestanti manovrati da un cosiddetto blocco antagonista a quello occidentale, quando in realtà questa narrazione non ha potuto avere nessun tipo di, come dire, di base concreta, perché le proteste nascono proprio all'interno della società e in forma organizzata autonoma, quindi non c'è nessun tipo di, come dire, manovre retrospettive di qualche burattinaio geopolitico. E questo dal punto di vista istituzionale. Invece sul piano delle proteste in sé, la questione palestinese è stata, sulla scia delle proteste per Gaza, sicuramente uno dei motori delle proteste, appunto anche dato il forte collegamento del genero di Trump con l'ultrasionismo politico e culturale e tutti i progetti, insomma, neocoloniali che anche lo Stato di Israele tenta di portare avanti in Albania insieme ad altre entità, ecco, e forme statali. Ad esempio, in merito a ciò, qualche giorno fa Rama ha fatto mettere le bandiere di Israele in tutto il boulevard dove avvengono le proteste, sperando in qualche modo che avvenisse, non lo so, qualcosa, qualche bandiera strappata o cos'altro, in modo tale poi da poter aleggiare nell'aria la questione dell'antisemitismo, in qualche maniera per scandalizzare ulteriormente i protestanti. Sta provando quindi a utilizzare queste forme geopolitiche, da un lato per continuare ad avere, come dire, il sostegno degli alleati, e dall'altro per scandalizzare le proteste, però appunto senza troppo successo. E il contesto di guerra globale quindi, insomma, sta provando a essere utilizzato strumentalmente dal governo in sé. Invece a livello della componente dal basso, sicuramente il sostegno appunto a Gaza e soprattutto l'antisionismo gioca un ruolo molto importante. Ad esempio, c'è, cioè, giusto un giorno, qualche giorno fa, c'era una partita amichevole Albania-Israele, e anche questo può sembrare un po' di calcio. E sin da quando è stata annunciata è stata totalmente osteggiata dalla popolazione a livello proprio trasversale, e il giorno della partita è stata boicottata del tutto, e la gente, anziché andare allo stadio, è andata alla protesta, dicendo appunto che fosse anche un modo per boicottare Israele nel campo sportivo, ma anche appunto qualsiasi ruolo che ha. E quindi, oltre a ciò, comunque questa cosa dei blocchi non sta funzionando, perché appunto la protesta nasce proprio in chiave anche anti-imperialista e anti-neocoloniale, contro qualsiasi tipo di, come dire, di potere, che sia quello appunto statunitense sionista, così come qualsiasi altro, insomma, tentativo di privatizzare e svendere il paese, come ad esempio la Turchia o capitali del paese del Golfo, che sono strettamente interconnessi, no? Come sappiamo, anche allo stato sionista e via dicendo.
1: Certo.
2: Quindi, insomma, appunto anche il piano decoloniale in chiave anche internazionale si intreccia in questa ottica, anche a livello appunto di tutta la storia, no, antiimperialista avuta dall'Albania.
1: Grazie mille Elon, e sicuramente torneremo ad aggiornarci su questi microfoni. Noi adesso ti dobbiamo salutare, a presto.
2: Grazie mille a voi, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata.

E dopo questo approfondimento sulla mobilitazione che sta continuando in Albania, ci avviciniamo all'ultima diretta della mattinata. Parliamo del G7, in particolare a partire dalla grossa manifestazione che si è tenuta a Ginevra contro il G7 lo scorso weekend. E, ci sono una serie di articoli che magari dopo andremo a sfogliare, proprio su quali sono stati anche i temi all'interno del G7. In particolare si parla di Trump che si autodefinisce il boss, ma dall'intelligenza artificiale ai dazi il G7 tenta il disallineamento. L'unica soddisfazione per gli europei, a quanto pare, il fatto di essere riusciti a rimettere Kiev al centro e a contenere Trump. Poi c'è tutta una parte che riguarda il tema dell'intelligenza artificiale, che magari appunto dopo andremo ad accennare.

0: 10:41 sulle libere frequenze di Radio Blackout, siamo in diretta per l'ultimo collegamento della mattinata con Lorenzo, un compagno che vive a Ginevra. Ciao, ci senti?
1: Ciao, sì, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie per la tua disponibilità. E, ti abbiamo contattato perché volevamo rifare il punto dopo la grande manifestazione che si è tenuta a Ginevra contro il G7 di Evian, e quindi ti lascerei subito la parola con un primo bilancio di questo corteo che ha visto un'importante partecipazione. Da quello che insomma abbiamo visto anche da qua, ci è sembrata una partecipazione piuttosto trasversale e popolare, e quindi ti chiederei di ritornare sui temi portati in piazza, oltre che anche un minimo di cronaca rispetto a quello che è stato anche l'epilogo della manifestazione. Quindi rispetto a questo, anche quali sono poi nei giorni successivi le prese di parola e la narrazione che si sta vivendo in città.
1: Sì, come dicevi, c'è stato questo corteo. Intanto tutta la mobilitazione si è svolta a Ginevra, perché Evian è a qualche chilometro, anche se in Francia è a qualche chilometro da Ginevra. Tutti i capi di Stato e le delegazioni arrivavano qui, e sostanzialmente la città è stata messa al servizio di questo evento completamente. Poi vi dirò qualche dettaglio anche su questo. E c'è stata questa mobilitazione, insomma, che è stata costruita con caparbia dai compagni qui, un po' contro tutte e tutti, perché c'è stata una vera psicosi intorno al corteo, a questa manifestazione. Invece c'è stata una bella mobilitazione domenica scorsa. Già la polizia parlava di più di 20.000 persone, sicuramente c'erano più di 30.000, e quindi un corteo veramente molto grosso, in cui la componente trainante è stato la componente femminista. Qui il 14 giugno c'è sempre un grande corteo femminista in tutte le città svizzere, e la testa è stata presa di nuovo appunto dallo sciopero femminista, che ha preso anche la responsabilità di interfacciarsi con le autorità e la responsabilità politica di chiamare insieme alla coalizione No G7 questo corteo. Quindi c'era questa enorme testa in cui venivano appunto puntati i diversi legami che ci sono tra le politiche portate avanti dai grandi del mondo rispetto a queste tematiche di genere, violenza di genere, eccetera, eccetera. E poi è stato un po', insomma, la composizione era un po' la fotografia di cosa si è mosso in questi ultimi anni anche in Europa. C'era un grande spezzone anche legato alle lotte ambientali e ambientaliste, con una componente contadina importante, difesa dell'acqua. Poi c'è stato anche ovviamente un grosso blocco legato alla Palestina. Qui le mobilitazioni sono state molto importanti, e quindi un corteo che è stato bello variegato, e con una partecipazione francamente al di là delle aspettative, perché hanno provato a fare terra bruciata intorno in maniera abbastanza imbarazzante rispetto a questa mobilitazione. Qui c'è il grande trauma per alcuni, per le autorità del G8 del 2003, in cui ci fu effettivamente a diversi cortei ma manifestazioni spontanee con parecchi casini in città, e quindi c'è stata proprio una psicosi totale, un provare a terrorizzare la gente a venire a questo corteo. Ci sono degli aneddoti abbastanza divertenti. C'è tutta la città, uno si fa ancora in giro nel centro della città, tutti i commerci sono completamente, i negozi sono completamente barricati, tutte le banche, eccetera, eccetera, con questi enormi plexiglass o barriere di legno montate sulle vetrine, che poi sono diventate ovviamente un luogo dove esprimersi con tag e scritte, eccetera, eccetera, rispetto al G7, rispetto al ruolo delle banche, e della finanza nel mondo, però insomma la città era proprio completamente barricata, le frontiere sono state chiuse, è stata chiusa un'autostrada, questo clima veramente iperansiogeno, c'è stato anche una grande questione sul percorso del corteo. La sinistra che al governo e che al dipartimento a cui è legata la polizia ha negato di poter sfilare sulle due rive del fiume, quindi di poter andare nella parte della città in cui ci sono tutti gli obiettivi e contro cui i manifestanti del G7 si stanno rivolgendo, banche, grandi assicurazioni e compagnia cantante. Quindi c'è stato una grande questione di agibilità politica di questo corteo, e la risposta è stata veramente di massa, e soprattutto sapendo che è stata una manifestazione abbastanza locale tutto sommato, perché questo fatto di avere le frontiere chiuse non ha incoraggiato molto la partecipazione da fuori, e quindi un po' tutti erano lì, e questo corteo appunto che ha cominciato verso le 3 di domenica e ha attraversato diversi quartieri comunque della città, quindi quartieri più popolari, ma qui c'è anche stata una bella reazione, gente alla finestra che applaudiva, eccetera eccetera. C'è stato qualche sanzionamento abbastanza mirato rispetto a dei simboli della finanza globale e delle grandi corporation, una Tesla anche sta bruciata durante il percorso, ci sono state un paio di vetrine di banche che sono saltate, eccetera. La polizia ha reagito in maniera abbastanza scomposta, perché il corteo, come dicevo, era molto partecipato, e tutto sommato insomma il corteo andava avanti abbastanza tranquillo. Invece a un certo punto hanno iniziato a caricare pesantemente e soprattutto a usare molti gas, che probabilmente ci ha messo anche in difficoltà tante persone che erano dentro, c'erano anche nel corteo, c'erano anche tanti bambini, quindi insomma un comportamento abbastanza irresponsabile della parte delle autorità. E poi c'è stato un tentativo di spezzare il corteo proprio alla fine, che è stato respinto dalle persone che erano in piazza, quindi la polizia non è riuscita a spezzare il corteo. Ne è seguito una scaramucce che sono durate quasi un'oretta a fine corteo, perché la polizia voleva perdere la manifestazione, farla terminare, e invece la gente è rimasta in piazza, tant'è che a un certo punto è partita questa NASC, questa pratica che si fa spesso in Francia, in Svizzera e in altri paesi europei, in cui sostanzialmente un pezzo del corteo è stato circondato e gli è stato impedito di uscire, di muoversi, e con di nuovo qui una gestione veramente assurda, perché la gente è stata tenuta lì dentro praticamente dalle 7 di sera fino alle 6 del mattino, senza poter andare in bagno, senza acqua, senza niente da mangiare. C'erano tutti gli organizzatori del corteo lì dentro, c'erano con una consigliera comunale, eccetera eccetera, quindi sta facendo insomma anche dibattito di nuovo anche a livello locale su come è stata gestita questa manifestazione, qual è l'agibilità politica del diritto di manifestare in questa città, anche in una città in cui che si presenta come voler essere anche un polo di diplomazia internazionale, eccetera eccetera, che invece non riesce neanche a collarsi il fatto che ci possa essere una manifestazione come questa quando c'è un evento come quello del G7 a pochi chilometri.
0: Certo, grazie per questo quadro dettagliato. E un altro aspetto per poi concludere che ti volevo chiedere è rispetto poi a quello che è stato effettivamente il meeting del G7. Oggi leggevamo insomma un po' i temi centrali, quindi la questione ovviamente Ucraina, armi a Kiev, ma anche tutto questo aspetto rispetto all'intelligenza artificiale. Ti volevo chiedere rispetto alla Svizzera, o comunque il territorio che ha visto una manifestazione di questo tipo, che per certi versi forse possiamo anche definire piuttosto inedita, che tipo di peso hanno le questioni appunto internazionali, dalla guerra al riarmo e in generale il ruolo dell'Europa in questa fase, anche rispetto a chi poi si è mobilitato?
1: Sì, allora effettivamente intanto la cosa da dire, che per avere il quadro completo, è che anche la sfida non è stata soltanto fare questo corteo, ma anche portare un altro punto di vista su queste tematiche qui. Tra parentesi, c'è stato il giorno precedente alla manifestazione diverse discussioni in quattro luoghi diversi, ci sono state più di una cinquantina di conferenze in contemporanea, tutte molto partecipate. Tra parentesi, c'è stata anche una delegazione del movimento NOTAP che ha partecipato ed è venuta a connettere tutto progetti locali e il G7, ma si è parlato di tutto, da Palantir a cosa significano evoluzione autoritaria di diversi governi oggi, la guerra, il ruolo delle nuove tecnologie in Medio Oriente. Insomma, il programma è stato molto ricco e direi, mi viene da dire, ben più interessante e ficcante rispetto alle vuote discussioni che ci sono probabilmente state al G7, in ogni caso da quanto traspare dai punti stampa che questi signori qui hanno fatto. E quindi, insomma, secondo me è interessante di vedere questo, che c'è una, diciamo, questa cosa dei contro-summit, lo sappiamo un po' tutti, magari era un rito anche un po' stanco a un certo punto, dopo il ciclo Genova, eccetera, eccetera, in cui ha partecipato anche Ginevra, con questa manifestazione nel 2003. E invece adesso, insomma, vista la situazione internazionale, assumono un'altra centralità e un altro interesse. E quello che mi sembra da salvare anche e da notare in questa mobilitazione ginevrina, che c'è stato un vero tentativo di mettersi un po' all'altezza dei temi che sono affrontati in tutto questo contesto, vi dico la mia, mi sembra, in cui invece a leggere i giornali, a vedere quello che si è discusso al G7, c'è una totale incapacità di far presa su quello che sta succedendo. Guardavo stamattina, così per curiosità, tra questo famoso G8 che c'è stato nel 2003 a Ginevra e G7 del 2026, come è cambiata l'economia mondiale. Basta pensare che nel 2003 questo G8 rappresentava il 65% del prodotto interno lordo mondiale, quindi dell'economia mondiale. Oggi siamo al 23% per il G7. Quindi, insomma, una parte del molto piccola, in realtà, che non è più affatto la più grande parte dell'economia mondiale, che prova a dire qualcosa ma senza grande successo. E anche mi sembra che un po' le cose diciamo positive, in senso di diplomazia e di cooperazione internazionale, che sono successe in queste ultime settimane, penso per esempio a questo famoso accordo Iran-Stati Uniti, che dovrebbe almeno fermare le ostilità in quel quadrante lì medio orientale, mi sembra che la sensazione sia un po' che siano successe non grazie ai paesi del G7, ma nonostante questi paesi del G7. Quindi io, insomma, quello che mi sembra un po' in sintesi mi porto via da queste giornate, che sarebbe interessante, insomma, anche da discutere, che vi trasmetto, è un po' un movimento nuovo contro la guerra, contro le evoluzioni che vediamo, contro il genocidio in Palestina, che sta provando a cercarsi, a trovare la maniera di esprimersi, anche essere all'altezza e unire i puntini tra queste diverse tematiche, mentre davanti mi sembra la controparte rappresentata da queste sette sia veramente al punto più basso, più catastrofico, e quindi, insomma, c'è da fare anche da parte nostra per colmare queste lacune e dire infine qualcosa di veramente interessante e pertinente.
0: Grazie Lorenzo, ci sembra insomma di poter rintracciare questi fili rossi da una parte all'altra, insomma, dei territori che si stanno mobilitando in questi mesi e in questo periodo storico, quindi ti ringraziamo anche per quest'ultimo commento e a risentirci.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Buona giornata.

0: door from a her Kruger. But I'll leave him open for a joint and a boca. Kneecap, Sean Moravian, Monty Gumberad, kneecap, always heard screaming, number a kneecap, not to be head over his.
1: 10:56, stiamo per volgere al termine di questa mattinata informativa e segnalo soltanto un paio di articoli sul Manifesto che riguardano alcuni temi che citavamo: intelligenza artificiale USA, bellicismo e opportunismo, un articolo di Luca Celada che parla delle contestazioni che stanno avvenendo negli Stati Uniti, in particolare nei confronti di tutte le articolazioni che derivano dalla Silicon Valley, soprattutto sul tema delle conseguenze potenzialmente devastanti sul mondo del lavoro. Quindi sicuramente anche alle nostre latitudini vediamo dei primi accenni, con tutta la questione legata anche ai data center e all'intelligenza artificiale di quella che può essere la tendenza, però appunto negli Stati Uniti ci sono già anche una serie di proteste. E poi andiamo a concludere con una segnalazione che ci viene fatta al 346-667-3263 con la

con la doppia richiesta di sorveglianza speciale fatta nei confronti di due giovani compagni. Ricordiamo una richiesta, quella nei confronti di Stefano, essere avvenuta già qualche tempo fa, e ricordiamo che è importante, insomma, dare seguito a, insomma, alla solidarietà e anche a seguire quelle che saranno le prossime udienze, che la prossima sarà il 30 di settembre, e poi una nuova richiesta è avvenuta nei confronti di un'altra giovane compagna, Sara, che vedrà invece l'inizio del processo l'8 luglio. Leggiamo dei passaggi di un articolo pubblicato dalla campagna Associazione a Resistere per dare il quadro di queste richieste. Essere sorvegliati speciali in questo momento storico dovrebbe perlomeno far emergere un certo anacronismo, una misura preventiva arbitraria ereditata dal fascismo, ed è proprio questo il cuore della nuova tra virgolette strategia che il questore Gambino vuole mettere in atto: prevedere chi potrebbe attuare comportamenti fuori dalla norma, condotte violente, certamente a loro dire recidive. Una strategia che però ha ben poco di nuovo, ma puzza di stantio. Infatti l'impianto su cui dovrebbero reggersi entrambe le richieste di sorveglianza ricalca, secondo lo stesso questore che firma direttamente l'ordinanza, esattamente il cuore teorico già caduto in primo grado al processo Sovrano, che aveva formulato l'accusa di associazione sovversiva prima e per delinquere poi. Viene propinato lo stesso castello di carta su cui la procura ha impostato l'accusa, secondo la quale, autocitandosi anche in queste carte, l'obiettivo del gruppo incistato all'interno del centro sociale Scattasuna sarebbe stato portare avanti la lotta violenta, mantenendo alta la tensione con le forze dell'ordine. Tutto il progetto si sarebbe basato su una sofisticata strategia che prevedeva di nascondersi dietro iniziative sociali, avendo in realtà come unico scopo quello di procurare il sostegno dell'opinione pubblica alle azioni violente. Il dato è che all'oggi è ancora in corso il processo in appello voluto dalla procura, evidentemente rimasta male dal crollo in primo grado della propria accusa, eppure viene ripreso come esattamente tale quale, come nodo teorico di questo nuovo teorema che si vuole appunto utilizzare per colpire due giovani compagni. Poi l'articolo continua dando spazio, diciamo, un altro dato, che è quello della giovane età, che viene utilizzato come argomento, quasi a dire, quasi come argomento per dare sostegno a questa tesi, come un aggravante. Quindi il fatto di mobilitarsi e essere giovani dovrebbe essere vista come un'argomentazione a favore della necessità di una misura particolarmente restrittiva delle libertà come la sorveglianza speciale, e chiaramente all'interno di questo provvedimento sono inserite tutte le mobilitazioni che riguardano chiaramente l'attivazione, che ha visto decine di migliaia di persone attivarsi in questo paese, quindi il tema della Palestina contro la guerra e per la difesa dei territori come la vicina Valsusa. Cause that's where I hang, Neil, and all you see on my side. Just a few couple of mentions, tell me a ration fucking paradise. And Gilgore, Mr. Nice, a Kurt or Erdem, or file free, Jim Green, Gee, Bossy, Augusturum.

E quindi manteniamo alta l'attenzione e solidarietà anche dai microfoni di Radio Blackout, e ora continuiamo con il darvi qualche appuntamento.

La mini rassegna sul diritto alla casa continua oggi pomeriggio, giovedì, insieme ad un altro piano per Torino che abbiamo sentito questa mattina in diretta.

Letta viene presentato Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare con Chiara Davoli e Stefano Portelli. E questo avverrà al centro sociale Gabrio e a seguire ci sarà anche un DJ set e aperitivo, un'iniziativa sul diritto alla casa, sul tema dell'affitto. A tal proposito ricordiamo anche l'iniziativa all'ATC per lunedì 22 giugno alle ore 10, sempre sul tema della questione abitativa. E invece in università questa sera, giovedì 18 alle ore 19:30, Campus Einaudi, l'Assemblea Precaria Universitaria, il CUA e gli studenti indipendenti presentano L'Università che vogliamo, serata benefit verso la 3 giorni di festival e dibattiti che sarà a ottobre 2026 con vari DJ set e selecta pop effervescente. Per la rassegna del giovedì al Paso, proiezione del film La donna elettrica, Giù le mani dalla mia terra alle ore 21 questa sera. E sempre oggi pomeriggio dalle 18 in avanti un'iniziativa in Vanchiglia a cura del comitato Vanchiglia Insieme con festa d'estate, presentazione delle iniziative del comitato e momento di socialità. Noi vi salutiamo, sono le 11:05, vi auguriamo una buona continuazione di ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: don't.
1: I'm not daddy's little Crenshaw melon any longer.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggia informato.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: lato, delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
1: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando la lacrimogeni.

0: credo che sia stata comunque fino a questo fatto una buona resistenza.
1: I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
2: il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: Radio Maddalena Libera sulle
3: 106. Che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
2: La solidarietà si estende in tutta Italia.
4: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Buona mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, c'è la gente che è tutta piena di gas.
5: Guida il magnifico Petronzi, quello che i civili di Stato solo Valeno.

E allora un buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav, che trasmette sui 105-250 in modulazione di frequenza ogni giovedì dalle 13 alle 14.30. Oggi siamo un po' stringati, c'è Paolino, ci sono io e forse verrà Marta più tardi, però non lo sappiamo ancora, per cui sarà una trasmissione magari molto ricca di musica e poco di parole. Comunque vi lasciamo un brano di riscaldamento e poi partiamo con una trasmissione.

E allora prendiamo la diretta e cominciamo parlando di un festival molto importante che si terrà in France Oisans, quindi nella Francia vicina, nei giorni 26, 27, 28 di giugno, quindi praticamente il prossimo weekend, non questo, quello che viene. Allora, innanzitutto il festival si chiama Gare aux Tunnels, che vuol dire attenzione ai tunnel, e quindi insomma è specificamente su quello che sarà la costruzione del tunnel ad alta velocità della Torino-Lione. È chiaro che questa è la versione francese, un festival che si era già tenuto lo scorso anno e che viene replicato quest'anno. In Francia infatti c'è stata una recrudescenza dell'opposizione al progetto dell'alta velocità, mentre i primi anni erano rimasti un pochino più attendisti, fatto dovuto essenzialmente a magari una maggior fiducia nelle istituzioni francesi rispetto a quello che succede qui in Italia, nel senso che se ti dicono una cosa poi magari la fanno eccetera, però poi in realtà anche lì il progetto ha mostrato le corde, soprattutto per quanto riguarda lo spreco di acqua, lo spreco di territorio, le gallerie, le polveri, il trasporto su gomma di tutte le macerie eccetera eccetera, quindi un grosso lavoro che ha di fatto anche in qualche modo creato dei problemi agli abitanti. In più è una valle un po' meno abitata di quello che è la Valle di Susa da questo lato, quindi è chiaro che anche l'opposizione ci ha messo un po' a svilupparsi, però adesso insomma stanno producendo a grande velocità nel costruire situazioni di lotta, e questo Gare aux Tunnels è una delle iniziative. Allora, il festival si apre alle 17 di venerdì e alle 18:30 ci sarà una fanfara ambulante, quindi una fanfara che si muoverà, e dalle 18:30 alle 19 l'apertura vera e propria delle iniziative con parole sia in italiano che in francese. E dalle 19:15 alle 20:45 Chêne Ouverte animé par Boris et George, ci sarà un'iniziativa di aggregazione di parole libere, lettura di testi, canzoni, coreografie, sfilate in costume e insomma un po' di iniziative per scaldare l'ambiente. Dalle 21 alle 22:30 una passeggiata naturalista al crepuscolo, dalle 21 alle 21:40 uno spettacolo di trapezisti e poi alle 22 dalle 22 il concerto con una serie di gruppi rap e una dancehall a terminare diciamo la giornata. Sabato si parte dalle 8 con la prima colazione e alle 9:30 ci sarà l'apertura del campo. Alle 10:40 racconti per tutte le età, alle 10:30-12 proiezione e tavola rotonda, testimonianze, quando la Torino-Lione percuote le vite, testimonianze degli impatti. Allora, questo è un'iniziativa che racconta un po' quello che sarà l'impatto, quello che è già l'impatto sulla popolazione, sulla gente della linea ad alta velocità, no? Che ancora è da costruire, quindi figurarsi quando poi verrà costruita. Dalle 11 alle 12 nella giornata di sabato una conferenza spettacolo, dalle 11:30 alle 12:30 la vita nel campo, poi ci sarà una pausa di pranzo, al pomeriggio
una tavola rotonda e uno scambio con gli abitanti del tracciato Lione-Torino, animata per un filosofo, per una filosofa, Joëlle Zask. Leggiamo dal francese: «Question collectivement les liens fondamentaux qui unissent les personnes au lieu et s'interroger sur les moyens d'intégrer ces liens aux politiques démocratiques». Quindi domandarsi collettivamente i legami fondamentali che uniscono le persone ai luoghi e interrogarsi sui modi di integrare questi luoghi alle politiche democratiche. Va bene, vi lasciamo un brano musicale e poi Frontanas, questo, ok, un momento solo, vi lasciamo un brano musicale, poi riprendiamo la diretta.

E allora riprendiamo la diretta. Eravamo arrivati alla mattina del sabato, alla tavola rotonda, appunto. E alle 14:30-16:30 ci sarà un forum degli argomenti contro la Torino-Lione, durante la quale si potranno affrontare i diversi aspetti, diciamo, da quello dell'impatto ecologico alla questione economica, eccetera eccetera. Quindi un forum interessante sia per approfondire, per chi già ne sa qualcosa, sia per imparare se uno non ha ancora non ha ancora idee su quello che sarà la linea Torino-Lione. Dalle 15:30 alle 17 atelier di Imagination, praticare l'utopia con Iapluca, una riflessione sull'idea di utopia, e dalle 16 alle 17 un percorso a ostacoli gigante, dalle 17 alle 18:30 l'assemblea degli abitanti della Lione Torino, e dalle 17:45 alle 18:45 il folklore del futuro con Alice. E ancora dalle 19:50 alle 21:50 il galoppin, bal folklore, e ancora una serie di attività fino alla mezzanotte inoltrata. Nella giornata di domenica ci sarà uno spettacolo di clown al mattino, e dalle 10 alle 13 un'altra iniziativa, un dibattito: che cos'è che minaccia la democrazia, cosa fare? Più di 60 paesi nel mondo sono attualmente considerati come regimi dittatoriali, e nei riguardi dei criteri che definiscono una democrazia. Che cos'è una democrazia? Come preservarla e rinforzarla, visto l'espansione dei sistemi totalitari e degli estremismi che si constatano in Russia, in Cina, negli Stati Uniti, in Corea del Nord, in Iran, in Argentina, in Bielorussia, in Azerbaigian, eccetera. E insomma, una riflessione su quello che sono, che è la democrazia, e il fatto che la democrazia è molto presa di mira e attaccata dai vari fascismi e autoritarismi un po' in tutto il mondo. Tavola rotonda alle 11 alle 12 di domenica, una tavola rotonda con Lutte par le commune, refer ensemble come alternativo capitalismo, quindi una lotta comunitaria, e cosa fare per costruire delle alternative reali al capitalismo. Dalle 11:30 alle 12:30 uno spettacolo, un programma di magia dalle 12:30 alle 13, poi c'è la pausa pranzo, dalle 14 alle 15:30 una tavola rotonda sull'antifascismo nella lotta ambientalista. E va bene, poi insomma una formazione contro la repressione dalle 3 alle 5 della giornata di domenica, nella quale si parla un po' di quali sono i nostri diritti nei confronti della polizia e come prepararsi quando si vogliono fare delle azioni, e quali sono le possibilità, appunto, di essere di riuscire a fare delle iniziative senza cadere nelle maglie della repressione. Tutto questo il 26, 27, 28 di giugno a Rue des Sables a Frontona. Se andate sul sito di Stop lyonturin.fr potrete trovare anche tutte le modalità per arrivarci, sia in treno che con l'autovettura.
sia da Grenoble che da Chambéry e naturalmente anche dall'Italia. Ci sarà la possibilità di fare un camping, ci saranno possibilità di mangiare e il bar. E bon, insomma, se volete altre informazioni, appunto, vi invitiamo a frequentare il sito stopaulionturan.fr, dove ci sono appunto tutte le iniziative necessarie. Noi vi lasciamo un brano musicale e poi riprendiamo la diretta.

0: forse America no.
1: E allora riprendiamo la diretta, intanto salutiamo anche Marta che è venuta a darci manforte qui alla, alla trasmissione, e parliamo di un altro campeggio, questa volta un po' più lontano nel tempo perché si tratta del 30 di luglio al 2 di agosto, un altro campeggio itinerante che si tiene nei terreni liberati della piana di Susa, ovvero tutti quei territori che vanno da Tra Due Rivi a Farmacia Viva a San Giuliano, dalla parte diciamo sinistra orografica della, della valle, cioè andando verso Susa sulla parte di sinistra, in praticamente sull'altra statale rispetto a quella che passa da San Giuliano. Lì è una zona molto importante da un punto di vista della resistenza, perché è la zona dove Telt sta aprendo nuovi cantieri, allarga quelli che già esistono e realizza opere accessorie funzionali alla costruzione del tunnel di interconnessione. Sì, perché praticamente il treno dalla stazione di Bussoleno passerà sull'altra, sull'altro versante della valle, e poi dovrà ritornare fino a San Giuliano, dove è prevista la famosa stazione internazionale. Quindi nell'area di Tra Due Rivi e eccetera è il posto dove poi verrà costruito questo tunnel, mi sembra un tunnel di un paio di chilometri, ma lasciamo la parola a Marta che ne sa sicuramente di più.
2: No, sì, solo questo volevo aggiungere. Come dici tu, quest'opera, questo tunnel è propedeutico sicuramente alla realizzazione della TAV ed è a tutti gli effetti uno dei suoi cantieri, però arriva prima perché i lavori di bonifica degli ordigni bellici sono in atto ora, e questi anticipano di norma di poco l'apertura di un cantiere vero e proprio. Con, sappiamo qua in valle, l'annessa canterizzazione di gersi e quant'altro con filo spinato e tutto per la sicurezza dalla questura, appunto. Ma sicuramente questi saranno cantieri che apriranno prima della realizzazione del tunnel di base, quindi questo, questo piccolo tunnel di 2,5 chilometri, che però rimarrà molto probabilmente una cattedrale nel deserto, perché finché non verrà realizzata il tunnel di base dal Moncenisio serve a ben poco, perché la viabilità in questo momento ferroviaria passa sulla linea storica, che tra l'altro verrà interrotta, e verso Susa. Quindi si fa questo lavoro a mano ad opera di RFI, però comunque RFI sospende la viabilità dei treni fino a Susa, quindi di fatto ben due cantieri, riammodernizzazione della linea storica tratto Bussoleno e Susa per la realizzazione del TAV, quindi aumentano la massicciata della ferrovia di 8 metri di altezza, però dall'altro lato un bel tunnel, però treni fino a Susa non se ne vedranno per una decina d'anni.
1: Sì, e tra l'altro questo è un grosso impatto soprattutto sulla mobilità della valle, dai pendolari agli studenti che dovranno trovarsi mille sistemi per raggiungere Susa, e quindi c'è anche il grosso rischio che a fronte di queste grosse difficoltà gli studenti scelgano altre destinazioni un po' più comode da raggiungere, magari andranno fino a Torino, a Giaveno eccetera, piuttosto che andare a studiare a Susa, visto che poi a parte se non hai la macchina o il papà che ti accompagna diventa poi complicato. È vero che faranno dei servizi sostitutivi con i pullman, ma chi ha usato un po' la linea ferroviaria sa benissimo che i pullman non sono mai sufficienti, sono sempre meno rispetto al numero degli utenti della ferrovia, e molto spesso si rischia di rimanere a piedi. Quindi vi immaginate doversi fare da ottobre fino a giugno sulla linea che non c'è e dover ricorrere ai bus per riuscire ad arrivare fino a destinazione. Quindi questo è un po' la situazione. Quindi dal 30 luglio al 2 di agosto ci sarà questo campeggio. Sarà uno spazio di autogestione, la logistica materiale sarà condivisa, il calendario delle giornate non sarà fitto, lasciando spazio a proposte che sorgano sul momento, giochi, riflessioni, dibattiti, workshop eccetera. Più dettagli sull'organizzazione del campeggio e sul programma arriveranno nelle prossime settimane. Ebbene, quindi questo è il insomma un altro degli appuntamenti che è importante seguire per quanto riguarda la lotta no TAV in Valle di Susa.

0: Ore 13:48, sempre in diretta su Radio Notav, dopo avervi portato qualche aggiornamento sulla questione del TAV, dalla Valle, vogliamo appunto riportarvi un'informazione di cui ci arriva un messaggio che leggiamo. Dalle 5 circa della mattina del 16 giugno 2026 è scattata l'ennesima operazione repressiva diretta dalla Procura di Roma, che ha coinvolto numerosi compagni anarchici in varie parti della penisola. Il reato contestato è un'associazione con finalità di terrorismo, 270 bis. L'associazione sarebbe inerente ad alcuni sabotaggi compiuti in occasione della devastazione dei territori di Milano Cortina, anche nota come Olimpiadi Invernali. A quanto ci risulta, sono state applicate 5 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A seguito delle perquisizioni, però, con la contestazione di autoaddestramento 270 quinquies, altri 2 compagni sono stati tratti in arresto in attesa della convalida. A seguito di questa operazione, il bencivenga occupato è stato sgomberato. Attualmente elenchiamo gli indirizzi dei compagni incarcerati. Magari vi rimandiamo per gli indirizzi a un post che magari pubblicheremo prossimamente in questa giornata sulle nostre pagine, sito, Instagram e quant'altro, perché appunto comunque sarebbe difficile seguire, e bisogna comunque tuttavia ricordare che questi indirizzi saranno provvisori, perché appunto bisogna seguire gli sviluppi che ci saranno in questi giorni. Quindi ci stringiamo in solidarietà con i compagni sotto misure, con i compagni arrestati, e vi terremo aggiornati sulla faccenda.
1: Sì, le conosciamo già queste inchieste delle procure contro gli anarchici, non sono una novità, sono una specie di leitmotiv che oramai dagli anni 80 in avanti insomma fioccano. Ricordiamo il processo Rosmarini all'inizio alla fine degli anni 80, e poi tutta una serie di altri processi e insomma inchieste che hanno sempre cercato, come dire, di appioppare l'accusa di terrorismo ai compagni anarchici, sia per iniziative che riguardavano l'alta velocità, come per esempio il famoso incendio del compressore al cantiere della Maddalena, per cui erano state inquisite, se non mi ricordo male, 8 persone, e con l'accusa di terrorismo, accuse che poi si sono state poi derubricate in semplici danneggiamenti. Quindi il meccanismo è poi sempre lo stesso. Naturalmente il governo e gli organi di repressione si lasciano andare a parole trionfali nei confronti di questi arresti, però di fatto bisognerà poi vedere che cosa in sostanza succederà poi in termini processuali. Quindi noi diamo tutta la nostra solidarietà alle persone che sono finite nelle maglie della repressione.

Allora, ritorniamo in diretta, sono le 13.58 e state ascoltando Radio Notav sui 105-250 di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese. E vi diamo lettura di un articolo a firma Nicoletta Dosio, comparso il 15 giugno 2026 sul sito notav.info. Valle di Susa, valle delle guerre d'Europa. Guerra non ha mai smesso di ammorbare il mondo, di mietere vittime innocenti, di instaurare schiavitù là dove al sistema del capitale, per risolvere le proprie crisi con l'aumento del proprio potere, serve a depredare risorse umane e ambientali, devastare territori, cancellare culture, calpestando ogni diritto all'autodeterminazione dei popoli. Ora la guerra imperiale e coloniale, portata avanti anche grazie alla connivenza dei governi del nostro paese, da sempre fedeli al patto atlantico e alla NATO, ce la sentiamo addosso, col pesantissimo taglio delle spese sociali a favore delle spese militari, l'aumento dei prezzi di prima necessità, il rincaro insostenibile di energia, benzina e combustibile e conseguentemente dei prodotti di prima necessità. Ma non ci sono parole per dire i massacri, la disperazione di chi questa guerra la sta subendo direttamente, orrori di cui sono responsabili non solo i diretti esecutori, ma tutti coloro che nell'indifferenza se ne fanno complici. Le morti bambine, lo sterminio sistematico umano e ambientale dell'amata Palestina, il Medio Oriente in fiamme, le guerre dimenticate dell'Africa profonda, l'America Latina, contro cui si fa più che mai intollerabile la minaccia dell'imperialismo USA, Cuba, che da più di 60 anni resiste contro l'embargo dell'Occidente capitalistico,

procura dell'alleanza atlantica NATO-USA contro la Russia. Da tempo il dominio del mercato globale imposto dal capitalismo occidentale sul mondo sta andando in pezzi, messo in discussione dalla nascente egemonia di altri mercati concorrenti. E la risposta è, come sempre, la guerra. Lo diceva bene Rosa Luxemburg, il capitalismo risolve con la guerra le sue proprie crisi e si rigenera. È più che mai attuale il messaggio politico di Brecht. La loro pace e la loro guerra sono come il vento e la tempesta. La guerra cresce dalla loro pace come il figlio dalla madre e ne ha in faccia i lineamenti orridi. La loro guerra uccide ciò che alla loro pace è sopravvissuto. E a questo punto si svela fino in fondo anche il significato delle grandi opere imposte con la repressione ai territori che contro di esse esistono. I corridoi di traffico TEN-T, programmati dall'Unione Europea come linee ad alta capacità per merci e ad alta velocità passeggeri globali, vengono inseriti nel piano europeo di mobilità militare e potenziati per duplice uso, civile e militare, al fine di permettere il transito rapido di mezzi pesanti e truppe attraverso l'Europa su strade, ferrovie, porti e aeroporti, da nord verso sud e da ovest verso est e oltre i suoi confini. Ben 4 dei corridoi di TEN-T interessano il territorio italiano. Li cito come fonte ministeriale. Corridoio Mediterraneo unisce il sud-ovest all'est Europa passando per Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Bologna. In questo asse è inserita la Torino-Lione. Corridoio Reno-Alpi collega i porti del mare di Nord con Genova passando per i valichi di Domodossola e Chiasso. Ed ecco il significato del terzo valico. Corridoio Baltico-Adriatico collega i porti del Nord Adriatico, Trieste, Venezia, Ravenna con l'Austria e l'Est Europa a fini militari. Sono potenziati il centro ferroviario di Palmanova e la linea ferroviaria Udine-Cervignano. Corridoio Scandinavo-Mediterraneo attraversa l'Italia da nord a sud partendo dal Brennero per scendere fino in Sicilia. Della tratta fanno parte la linea TAV, i cui lavori stanno già devastando i territori da Brescia a Bolzano, e il mostruoso progetto del ponte sullo stretto di Messina. Inoltre è in atto il potenziamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa a servizio delle basi militari esistenti sul territorio e della stazione di Pontedera. Valle di Susa, Valle d'Europa, era lo slogan pubblicitario coniato dalla lobby dell'autostrada per mascherare la ferocia onnivora che si preparava a ridurre il nostro territorio ad un invivibile corridoio di traffico dove tutto passa e rimangono soltanto veleni e devastazione. Se nella Valle d'Europa la vita era dura, ora nella Valle delle Guerre d'Europa sarà impossibile. Motivo in più per intensificare la lotta contro il treno di guerra ed il modello economico, politico e sociale che lo produce. Sulla via del conflitto non siamo soli. In varie parti del paese i lavoratori di porti, aeroporti e ferrovia, con scioperi e presidi, stanno bloccando i trasporti d'armi. Anche del passato e della valle ci giungono insegnamenti preziosi. Nell'autunno del 1944 i ferrovieri di Bussoleno, organizzati in una forte cellula clandestina, scioperarono compatti per ben 4 mesi bloccando la stazione ferroviaria e successivamente salirono in montagna organizzati nella brigata partigiani ferrovieri. Già un anno prima un pugno di partigiani avevano fatto saltare il ponte ferroviario dell'Annodera di Gravere, interrompendo per mesi il traffico di armamenti, truppe e deportati. 25 anni dopo, alle officine Moncenisio di Condove, fabbrica iscritta nell'elenco ufficiale dei fornitori della Marina Militare, gli operai opposero un netto, unanime rifiuto alla prospettiva di fabbricare armi e sottoscrissero un documento per ribadire che i lavoratori delle officine Moncenisio, preoccupati dei conflitti armati che tuttora lacerano il mondo e il corpo dell'umanità e dello spaventoso aumento del potenziale distruttivo in mano agli eserciti, diffidano la direzione della loro officina dall'assumere commesse in armi, proiettili, siluri o di altro materiale destinato alla preparazione e all'esercizio della violenza armata di cui non possono e non vogliamo farsi complici. Avvertono tempestivamente e lealmente le autorità aziendali di non essere pertanto in nessun caso disposti a lavorare, trasportare e collaudare i suddetti materiali bellici. Da allora sono passati 56 anni, ma quel messaggio e quelle resistenze hanno più che mai la forza dell'attualità e il potere di interpellarci, di sostrarci ad ogni rassegnazione, all'indifferenza che uccide. Dunque la lotta continua.

Allora, ritornando appunto giusto per commentare, ringraziando Nicoletta Doseo di questo articolo che inquadra bene un po' delle tematiche che anche qua dalla redazione di radio cerchiamo di portare sul piatto, appunto sulla conoscenza un po' di tutti quelli che ci seguono, e in particolare appunto la tematica della guerra in relazione alle grandi opere e in particolare su questo territorio in relazione al TAV. Ricordiamo appunto, facendo una ripresa della puntata della scorsa volta, come a un tratto Nicoletta diceva scriveva nell'articolo, il Terzo Valico è parte di questo corridoio militare TNT, e quindi anche per la sua realizzazione, come dicevamo appunto nello scorso episodio, è stato nominato un commissario straordinario che si faccia garante e che porti a buon fine la realizzazione di quest'opera, considerata strategica non solo dall'Italia ma anche dall'Europa, nell'ambito appunto di un progetto militare ben più ampio. E quindi solo ci tenevo a ricordare l'importanza di tutta questa tematica anche a livello nazionale, e come abbiamo sempre detto, di tutte quelle aziende che a livello nazionale stanno in questi progetti e tessono un po' le fila, no, di questa maglia di interessi che fanno perno su appunto l'industria bellica e tutta la propaganda bellica di questo periodo.

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav. Per non allontanarci troppo dal tema Val di Susa e questioni belliche, appunto torniamo a parlare della questione della riapertura o della volontà da parte della Beltrame della riapertura del forno per le fusioni dell'acciaio, quindi che comporterebbe una situazione di inquinamento sia per i territori, per i terreni agricoli, sia per la salute umana notevole, che già si è conosciuta in Val di Susa tra il 2000, attorno agli anni 2000 fino al 2012 e che per fortuna dopo diverse rimostranze popolari delle amministrazioni si era appunto riusciti a stoppare e oggi appunto di recente, vi abbiamo già riportato questa notizia nelle scorse settimane, la volontà della Beltrame di farsi approvare la possibilità di ritornare a fondere acciaio. Questo sicuramente lo possiamo inquadrare su un'ottica più nazionale anche di preparazione all'armamento e sicuramente sappiamo che però diciamo a livello nazionale la modalità più diffusa sembrerebbe essere quella di questi grandi gruppi che cedono le loro azioni a dei e le trasferiscono in paesi esteri, in particolare in India, per ovviamente costi minori di produzione, di materia prima e quant'altro. Quindi una forma di ricollocazione. Noi non sappiamo se anche nel caso della Beltrame si possa trattare di questo genere di speculazione, per cui la Beltrame in qualche modo voglia ricevere l'autorizzazione, quindi il permesso per poter vendere a una cifra più cara a degli investitori, a dei gruppi più grandi che ricollocheranno magari in India. Questo ce lo auguriamo sicuramente, però non bisogna far confidenza o aver fiducia che tutto vada bene, perché la situazione potrebbe appunto, se mai il forno riaprisse, essere gravissima per la Val di Susa, in combo tra l'altro con l'apertura dei vari cantieri del TAV, davvero una situazione invivibile. Ricordiamo a tal proposito che diversi comuni della Val di Susa interessati nell'area interessati dalla Beltrame si sono dati disponibili a ricevere le osservazioni dei cittadini, anche se le osservazioni dei cittadini sono state chiuse il 6 di giugno. Le osservazioni dei comuni, di questi comuni in particolare attigui alla Beltrame, quindi Sandidero, Bruzzolo, Villar Focchiardo, appunto riceveranno le istanze dei cittadini e se ne faranno portatori di fronte alle varie conferenze dei servizi che dovranno con la regione approvare o meno questa valutazione di impatto ambientale presentata dalla Beltrame. E quindi invitiamo tutti quelli che stanno sul territorio valsusino a, se non l'hanno ancora fatto, iniziare ad informarsi e recarsi anche presso questi comuni per vedere se è ancora possibile dire qualcosa e attuare delle rimostranze.

Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescru, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Tresh a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori,

forza del disordine. Valsuta Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliano.

un monte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salver Trump. Vlad. E arriverà a Tortuga giusto in tempo per l'arte. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

0: E in chiusura di questo episodio di Radio Notav vi ricordiamo venerdì 19 giugno ore 20 a Bussoleno, in Piazza del Mercato, distribuzione di Graphic Attack, mostra fotografica della Palestina con proiezione del documentario Gaza Doctor Under Attack. E quindi invitiamo tutti a partecipare numerose e vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. E passiamo i microfoni a Rolling in the Deep.
1: Siamo lieti del disagio. Buona trash a tutti. Attenzione, il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

0: Nel frattempo arrivano già i primi messaggini.
1: Fateci soffrire, grazie. Stiamo soffrendo anche noi, fa caldo.
0: Qua dentro fa un caldo assolutamente insostenibile.
1: Insostenibile. Noi stiamo cercando di affrontare la preparazione, un test. Questo è un test, ragazzi, è un test. Per cosa?
0: Lo scoprirete questo venerdì.
1: È un test, è un test, è un test.
0: Questa è una rarissima occasione, praticamente forse è la seconda di quest'anno in cui le due imballate sono insieme dietro i controlli. Incredibile.
1: Incredibilissimo. Le gocce di sudore si fondono insieme.
0: La confusione.
1: Oh, le basse che desidereremmo sentire da un impiantone più grande, attaccatevi all'impianto più grande che avete.
0: Se ne avete vari a casa, attaccatevi a quello più grande possibilmente. Se avete una funzione per alzare i bassi, alzate i bassi. E per il resto niente, ascoltateci. E mandateci, mi raccomando, dei messaggini qui al 346 66 732.

messaggio qui al 346-666-7326. Persone che usano imballate per farsi dare la carica per andare a lavorare. Noi siamo contro il lavoro, però capiamo che purtroppo tocca farlo, quindi siamo contenti almeno di alleviarvi un po' questa inutile sofferenza.

Gucci e Bubble Wrap. Potreste averci sentito il 1° maggio ai Giardini Reali in

Quello che state ascoltando è un test. Non si capisce un cazzo con questo delay. Quello che state ascoltando, appunto, come dicevo, è un test per un DJ set che dobbiamo fare domani. Quindi se ci sono cose che non vi tornano è tutto normale, anzi, scrivetecele, dateci feedback. Momento romantico. Dovete sapere che questo set è pensato per essere proiettato di 12 ore in avanti rispetto all'orario a cui lo stiamo trasmettendo.

lavoro alcuni esercizi rilassanti. Stendiamoci con la schiena a terra, controlliamo che tutta la colonna sia appoggiata al suolo. Tocchiamo con una mano la zona lombare. È ben appoggiata? Ok. Braccia distese lungo i fianchi, rilasciate. Chiudete gli occhi, respirate profondamente. Cercate di rilassarvi e di non pensare a niente. E rilasciate tutte le parti del corpo, ogni muscolo, e respirate a fondo. Benissimo. Adesso pieghiamo la gamba destra, prendiamo il ginocchio con tutte e due le mani. Tiriamo dolcemente il ginocchio, piano, piano, piano, piano, 6, 7 e 8. E ora cambiamo gamba, la sinistra, e tiriamo, tiriamo, piano, piano, 6, 7 e 8. E di nuovo la gamba destra, questa volta tesa. Ora afferriamo la caviglia destra oppure il polpaccio e tiriamo senza esagerare. Piano, tira, tira, 5, 6, 7, 8 e ancora col piede flesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ora l'altra gamba. Tira, tira, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Giù di nuovo in posizione supina e respirate. Adesso piegare le gambe, arrivare in posizione seduta aiutandosi con le mani, tirarsi su piano e siamo in posizione raccolta. Mani alle caviglie e giù la testa fra le ginocchia. Ferme le mani e la testa. Stendiamo le gambe e cerchiamo di avvicinare il più possibile la testa alle ginocchia. Giù, 4, 5, 6, 7, 8. Lascio le mani, un quarto di giro verso sinistra per tornare alla posizione di partenza. Ci alziamo, piano, vertebra dopo vertebra, braccia pesanti, testa per ultima, su, piano, piano e respiriamo profondamente. Ora una circonduzione della testa verso destra, via, dietro, sinistra, avanti e verso sinistra, via, dietro, destra, avanti. Ora respirate ancora profondamente. Non vi sentite molto meglio? Bene, direi che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro assieme e sono sicura che lo rifaremo ancora. Ciao!

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
1: Come on, let's go!

Allora, 16:38 in questo bollentissimo giovedì 18 di giugno 2026. Proseguo in diretta le trasmissioni dopo la versione estesa di Imballate. Bucci e Bubble Wrap, tenervi compagnia per due ore. Fino alle 16:30 e ora il sottoscritto Andrea, voce selezioni, o meglio solo voce quest'oggi, visto che le selezioni quest'oggi saranno in mano di un ospite. Comunque la trasmissione Cosmic Mamma andrà avanti fino alle 18:30 più o meno come sempre. Il palinsesto blackoutiano del giovedì, poi seguita da Rizzo Radio International, Bastioni di Orione, Trigger Point, Cider Night. Per rinfrescarvi, speriamo, la memoria, non solo nel momento comunque ovviamente dei ringraziamenti dopo il grande successo, il consueto bagno di folla, il consueto successo di critiche e pubblico, il Blackout Fest 2026 archiviato ma ancora fresco nei cuori, nei muscoli di chi ha contribuito allo sforzo e a chi ha partecipato anche solo ballando, ascoltando, perdendo la voce in chiacchiere infinite. Come al solito un grazie di cuore enorme a tutto il popolo blackoutiano. Che mai è riuscito lo sperimento manituano l'anno scorso, l'abbiamo riconfermato. Grazie appunto ancora per il supporto. Per interagire 346-6673-2630-11-24-95-669, radioblackout.org per ascoltarci anche in streaming all over the world. Attivi anche sui social Facebook e Instagram. Tanti modi di tenerci vicini anche se fa caldo. Allora, quest'oggi le selezioni stanno in mano completamente a un volto noto, a una presenza già passata almeno due o tre volte qua ai 105.25 di Blackout, Fatima Portugal con i suoi set

quindi selezioni house music e dintorni, deep melodic e quant'altro, tirerà fuori dal suo cilindro. Rimanete incollati, incollati? Non è difficile oggi. Stay blackout.

Yes, oh yes, 17.08. 32.5 quei gradi nella Blackout House. Di Hot Hot Studios di via Antonello Cecchi 21 Barà. Fatima Portugal non ha caldo e balla. Però produce calore. Saluto chi messaggia e saluta il misterioso DJ desde Alemania. Saluto anche chi trova riferimenti antichi detroitiani, Underground Resistance, Spirits of Jaguar. Rimanete epiche ma incollate e incollati. E ballate se avete il coraggio.

la voce di Zach Della Rocha, singer dei Rage Against the Machine, campionato in questo brano dei My Trip is My Trip, selezionato come tutto il resto dello spazio di Cosmic Mamba da Fatima a Portugal. Ospite già due o tre volte, tra l'altro anche in versione live qua nella Breakout House. La vostra emittente preferita. Ancora un quarto d'ora a sua disposizione. Ma inizio già a lanciarvi nell'etere, nello streaming mondiale.

5 del mattino allo Space. E invece alle 18.15 a Torino, nel resto del mondo, chi lo sa? E celebriamo su queste bombe musicali, ovviamente. Ancora una volta al Blackout Fest. Ancora un plauso a tutti coloro, a tutte coloro che hanno dato sangue, sudore e lacrime, per citare Winston Churchill, nella preparazione e lo svolgimento del unico vero festival cittadino. 10 euro a giornata, 20 euro l'abbonamento, 3 giorni, una quindicina abbondante di concerti, 2 punti musicali, ma che volete di più? E infatti ci avete graziato con la vostra gentile presenza. Ancora un saluto a tutte e a tutti, rimanete agganciate e agganciati, c'è il solito programma Palinsesto del giovedì. Ristorante International tra 14 minuti. Bastioni di Orione, Trigger Point, Upside Down Night. Stay Blackout.

qualche tempo vi legge la politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita. Ciao!
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
0: Sì.
3: No luoghi corpi e frontiere?
0: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse.
11: Festival itinerante di radio autogestite.
10: Incontri.
11: Dirette.
10: Laboratori.
11: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
10: Programma e info su
11: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

18:39, buonasera. Qui dottoressa Antonomasia, ci stiamo riscaldando, casomai le temperature non bastassero per scaldarci. Per avviare anche questa nuova freschissima puntata di Ristoradio International, un'esclusiva di Radio Blackout tutti i giovedì 18:30-20. Giovedì 18 giugno 2026. Abbiamo un bel tris in apertura che vede come protagonista Miss Etta James. Preparatevi un margarita ghiacciato o un'acqua e menta e accomodatevi nel nostro ristorante radiofonico. Ristoradio International.

Sempre una buona scusa per abbandonare i fornelli, quella di fare all'amore. Solo che poi consumate energia e vi viene fame, quindi spensieratevi, godetevela, ma non troppo. Ed è per questo che ci siamo noi di Risto Radio International, per suggerirvi qualche piatto fresco e veloce, anche post amore. Oh, 011 24 95 669 346 66 73 26.

intanto arrivano già i primi messaggi. Grande Meneghetti, che dice: si sta come la pietra ollare alla grigliata di Ferragosto, esattamente. E già ci dice, scusate, già ci dice che stasera si mangerà una bella fetta di pane con robiola e frutti rossi in Adamas.

E stasera mi è preso così, R&B, rock and roll. E poi vedremo. Io invece, mentre mi stavo muovendo verso la radio con i 43 gradi dell'autovettura, che poi sono diventati 41, pensavo, a parte a non svenire, a un bel gazpacho. E poi, cari miei, mie, miu e miau, la frisella, l'acqua sala, ne parleremo. Però, visto che ci siamo, volevo dirvi due parole sulla nostra sigla. Noi mandiamo la, ovviamente, la versione di Etta James uscita nel 1960, ma l'incisione originale è opera di Muddy Waters, 1954, scritta da Willie Dixon. È giusto che tutti prima o poi vengano citati.

vediamo se tutto funziona. Il vinile non si è squagliato in macchina, quindi bene.

Rhythm and Blues from the Marquee. Yeah. Jazz Club di Londra, situato al 165 di Oxford Street. I don't care, but don't feel sorry for me. Oh. Alexis Corners Blues Incorporated. Questa è Gotta Move. Blackout, Risto Radio International. E vedi cosa ti senti.

credevo che il vinile stesse andando, ma il vinile non sta andando. Ma va tutto bene. Tanto un paio di consigli per sgranocchiare qualcosa ve li abbiamo dati. Intanto ci arriva in questo momento un Cissi retata fermo in Largo Giulio Cesare con Camionette delle Merde. Camionette delle Merde che ormai vediamo ovunque a limitare qualsiasi espressione di libertà personale e collettiva. Ancora tra l'altro davanti allo stabile di Corso Regina 47, prenderanno la residenza lì probabilmente.

E come vi dicevo, ritorna la data 1962, anche questo album è stato registrato nel 62 e poi ristampato nel 2016.

e grazie a chi condivide con noi le brutture che si vedono in città. Così voi che siete in giro potete aggirare l'ostacolo casomai. Siete personaggi o personaggi sospette. Oppure andate a buttare l'occhio, perché di sicuro qualche porcheria la stanno facendo. Tra l'altro, a proposito di porcherie, oggi è arrivata una comunicazione, forse già qualcuno ve l'ha ricordata da questi microfoni.

oggi giovedì 18 giugno alle 19, Prato di Via Madonna della Salette. Qui a Torino, cosiddetto Pratone. C'è stato questo richiamo dei fasci e tutto il loro ciarpame, il loro seguito, che con la solita scusa della sicurezza, del degrado, della presenza dei rom, iniziano a fare la sfilata elettorale. Quindi appuntamento lì praticamente adesso, chi è in zona, chi può. Un'altra occasione per portare solidarietà e sostegno alle persone a cui ormai è impedito anche appunto di frequentare spazi pubblici, perché poi gli spazi pubblici vengono monopolizzati. E addirittura ci sarà anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Marrone. Un cognome e una garanzia.

19.02. Quindi abbiamo detto pane robiola con frutti rossi e acqua ghiacciata. Gazpacho, frisella, ma anche cialletta pugliese fredda. La famosa acquasala di cui abbiamo parlato varie volte, che è molto simile poi anche, non l'acquasala ma la cialletta fredda, sia alla pan-

Quindi per la cialletta pugliese fredda, qui la ricetta mi dice 4 friselle, ma va bene anche il pane secco. Se qualche pugliese all'ascolto ha qualcosa da dire, lo scriva. 300 g di pomodorini, 200 ml di acqua, un carosello barattiere o cetriolo, una cipolla rossa, olio extravergine d'oliva, sale, origano o basilico fresco. Tra l'altro, olio extravergine d'oliva, adesso non è che voglio fare i conti della serva qui in diretta blackout, cioè è diventato complicato l'approvvigionamento dell'olio extravergine d'oliva italiano. Costa quanto una bottiglia di Barolo. Ma noi ci prepariamo la nostra cialletta fredda e usiamo l'olio con parsimonia. Prendiamo le friselle o il pane raffermo e li rompiamo a pezzi e li adagiamo in una ciotola. Aggiungiamo acqua e aceto di vino bianco e lasciamo riposare qualche minuto in modo che si ammorbidisca leggermente. Prendiamo la cipolla rossa, la sbucciamo, la tagliamo a fettine sottili. E poi prendiamo i pomodorini, se non avete i pomodorini vanno bene anche i pomodori, cuore di bue o qualsiasi altro pomodoro abbiate. Occhio alla provenienza dei pomodori, perché sappiamo essere uno degli ortaggi, anzi dei frutti, con la più alta percentuale di sangue umano, metaforicamente parlando, legato appunto alla sofferenza e le situazioni abominevoli a cui sono sottoposti coloro che raccolgono appunto questi frutti in questa stagione. Quindi occhio alla provenienza. E aggiungiamo i pomodorini o il pomodoro tagliato a pezzi insieme alle cipolle rosse a fettine. Passiamo al cetriolo, lo sbucciamo grossolanamente, lo affettiamo. Se usiamo l'altra versione appunto del cetriolo, ovvero il carosello, che l'ho visto anche qui al nord e non a Portapila, quello io lo metto buccia e tutto, come si dice. Riprendiamo la frisella oramai ammorbidita, la spezzettiamo ancora un po', aggiungiamo nell'insalatiera tutto il resto, pomodori, cetrioli, cipolla, condiamo con abbondante olio d'oliva, sale, origano secco oppure keep your hands off. Basilico fresco. Keep your hands off. Uno o l'altro vi consiglio, perché sono molto forti come odori e quindi si perderebbero insieme.

nessuno ci vieta di aggiungere tonno sott'olio, mozzarella, feta, primo sale, burrata, alici, olive taggiasche, olive nere, capperi, quello che vi pare e vi piace. Il consiglio è quella di lasciarla in frigo almeno un paio d'ore, così è bella bella fresca. Anche se poi in Puglia, e non so, forse anche da altre parti, si usa a fare, sicuramente in molte altre parti, si usa anche contrastare il caldo con il caldo. Una teoria culinaria quasi omeopatica, e quindi in alcuni paesi, soprattutto nell'entroterra della

la Puglia, parliamo della zona delle Murge. D'estate si può assaggiare la ciambotta o ciambot, già di questo ne abbiamo parlato, una sorta di minestrone estivo. Che però in realtà prevede la presenza solo di patate, fagiolini, cipolla e qualche pezzo di pomodoro cotti in acqua con olio d'oliva abbondante. E poi la chicca è che a fine cottura, quando le verdure sono cotte e saporite, quando sono il brodo è in ebollizione, si aggiunge 1, 2, 3 uova a seconda dei commensali, lisce oppure battute con del pecorino o del parmigiano. Queste uova nel giro di 2 minuti si rapprendono, voi poco dopo spegnete il fuoco e aspettate un attimo, perché sennò davvero la reazione da CTO. Diciamo non rovente ma tiepida, anche qui si aggiunge, volendo, il pane secco tagliato a pezzi e si fa tutto un bel pappone. Adesso, detto così, sembra davvero un pappone, ma vi assicuro non lo è, molto buono e vi rimette a posto con i liquidi e le vitamine. Semplicemente si fa il soffritto di cipolla, si aggiunge qualche pezzo di pomodoro, poi subito acqua, patate, fagiolini puliti e ovviamente spuntati, zucchina a pezzettoni. Noi in Puglia non è che andiamo tanto per il sottile. Sale e si lascia cuocere.

certo è che io, dopo aver visto il film Hen, storia di una gallina, faccio difficoltà adesso a utilizzare le uova. Ve ne parleremo fra un po' con Adriano, forse anche con Giacomo, per Delicatessen.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.
2: E su Radio Capita ci vuole almeno un minuto di silenzio.

Sì, buona idea. Facciamo un annuncio: se c'è qualche persona che ha un trattore, magari anche con del letame da far fuori, visto appunto che ci sono i fasci al Pratone questa sera, sarebbe un bel modo. Poi oltretutto Marrone si ricongiunge con quello che è suo.

un'altra suggestione spalmabile su fette di pane. E questo patè di tofu e pomodorini secchi. Adesso vi do la ricetta perché è interessante. Dunque, ci servono 180 g di tofu, 55 g di pomodorini secchi, mezzo spicchio d'aglio. Qualche foglia di basilico, qualche foglia di menta, olio extravergine d'oliva.

Iniziamo scolando il tofu dall'acqua in cui è immerso e poi lo tamponiamo con della carta assorbente fino ad eliminare anche tutta quella residua. E lo tagliamo a cubetti. Poi con delle forbici da cucina sminuzziamo grossolanamente i pomodorini secchi.

trasferiamo quindi sia il tofu che i pomodorini all'interno di un mixer, oppure usiamo il frullatore a immersione, aggiungiamo mezzo spicchio d'aglio privato dell'anima. Uniamo anche una bella manciata di foglie di basilico e menta freschi e l'olio a filo senza aggiungere sale. Frulliamo fino ad ottenere una consistenza soda e cremosa e, se necessario, o come nel mio caso se l'olio non è mai troppo, è per quello che adesso mi sono accorta della differenza con i prezzi al litro dell'olio extravergine d'oliva, 1-2 cucchiai di olio in più se serve, se è rimasto un po' secco. E questo va benissimo con sul pane e tutti i suoi sostituti, ma secondo me è molto buono anche per condire una pasta.

E poi ho trovato un altro contorno croccante, fresco e sfizioso, anche se non proprio di stagione. Queste ci sono sempre, le carote. E quindi delle carote marinate al limone e basilico, anche loro appunto croccanti e pronte in pochi minuti.

e non si poteva interrompere. Noi andiamo appunto brevemente su questa che potrebbe essere l'ultima ricetta di questa sera per Ristoradio, appunto queste carote marinate. Niente di che, si lavano, si pelano le carote, con il pelapatate si ricavano lunghi nastri sottili che si raccolgono in una ciotola. Poi prendiamo il basilico, lo spezzettiamo con le mani e condiamo le carote con il succo di limone, l'olio extravergine, il basilico, un pizzico di sale e una macinata di pepe. 20-30 minuti, facciamo anche un'ora in frigorifero e se magnano. Consigliata anche l'aggiunta di olive taggiasche.

19:23 è arrivato un bastione di Orione, quello che sorregge con me fondamentalmente Delicatessen, poi Giacomo quando arriva dalle sue belle lamate che devo dire memorabili. Quindi a breve Delicatessen, il dolce cinefilo di Risso Radio International, e l'entrée cinefila invece di Bastione di Orione. Ma prima di questo qualcuno, come se non sapessimo chi è. Vabbè, ma va bene così, manteniamo la privacy per carità. Ci scrive: il gazpacho fa parte del passato, meglio preparare il salmorejo secondo l'antica ricetta di Cordoba che ci viene fornita, e quindi andiamo a condividerla con voi. Salmorejo cordobés è una tipica zuppa fredda e vellutata originaria di Cordoba in Andalusia, simile al più famoso gazpacho ma molto più denso e cremoso. Si prepara frullando pomodori maturi, pane raffermo, aglio, olio extravergine d'oliva e sale. E guarda un po', viene servito freddo e guarnito con uovo sodo a pezzetti e prosciutto crudo. Questo in realtà è anche il gazpacho, si può servire non so se col prosciutto crudo, ma con l'uovo sodo a pezzetti sì. Che poi prosciutto crudo sarà jamon serrano. E qui scatta l'esproprio proletario, perché non si può pagare una coscia di prosciutto 70 euro al chilo. Anyway, ci servono 1 chilogrammo di pomodori maturi, 200 grammi di pane casereccio, meglio raffermo, 100 grammi di olio extravergine d'oliva, 1 spicchio d'aglio, 10 grammi di sale. Si frulla tutto e si guarnisce appunto con uova sode e jamon serrano a pezzetti. E il ghiaccio si mette? Immagino di sì, ci vuole.

The Kingsman, lui. È stata una partenza un po' così, ma poi ce l'abbiamo fatta. 19.34, Risso Radio International, ancora per una decina di minuti, quindi se volete consigli su cosa mettere in pentola questa sera, mandate anche le foto del frigo, ci inventiamo qualcosa, altrimenti poi passiamo al dolce.

0: questo, eccoci qua, e questo che vi abbiamo fatto appena sentire è il trailer del film di cui vi parleremo questa sera, ovvero
1: Anne, la storia di una sopravvivenza praticamente.
0: Sì, di una lotta per la sopravvivenza, di una gallina.
1: Lei ce la fa, è l'unica che ce la fa. Per rimanere con noi spoileriamo tutto.
0: Certo, eh sì, perché un film che finisce bene ci sta. In quest'epoca finisce bene, più o meno. Finisce bene, diamo però uno spiraglio. Esatto. Per la gallina che finalmente riesce, infatti dicevamo un po' anche il seguito se vogliamo di Kill Bill rispetto al discorso della maternità, riesce finalmente a covare ste uova e ad avere una famiglia dei pulcini.
1: Sì, e occupa anche uno spazio lasciato libero dall'umano, una volta
0: che ha dei comportamenti bestiali l'umano.
1: Sì, decisamente.
0: E quindi si ammazzano l'uno con l'altro. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Anche se il film non ha alcuna morale. Per fortuna è totalmente scevro da morali, da qualsiasi...
0: da drammi, melodrammi, anche, non è neanche animalista come film, perché non ci sono neanche scene particolari di torture o robe varie nell'allevamento. Diciamo che il peggio succede fuori.
1: Non è neanche antropomorfizzata la gallina.
0: No, per niente, e questo sicuramente rende questo film molto interessante. Vi consigliamo di andarlo a vedere, forse ancora in qualche sala a Torino
1: sì,
0: c'è.
1: Comunque nel banlieue.
0: Scaricate, Torino. scaricate gente. C'è il bolero anche, c'è un'attenzione particolare anche appunto per la musica, la colonna sonora. Forse questi sono gli unici momenti in cui viene un po' umanizzata la gallina e la sua storia. Questo non ricordo in che sequenza c'è il bolero, però l'altro brano invece
1: è un bolero da pollaio.
0: Sì, e l'altro invece ricalca un po' la falsa riga di questa passione travolgente del gallo che viene ripristinato appunto nel pollaio in cui si trova la nostra hen, che in realtà è una ribelle e infatti rimanda immediatamente a Gallina in fuga.
1: Sì, sì, sì, la ribellione c'è fin dall'inizio, cioè quando scappa dal primo pollaio e poi dal camionista che vorrebbe metterla nella marmitta, proprio perché è nera. Cioè, questo è un altro dato che alcuni hanno tralasciato, alcuni hanno detto no, negandolo, hanno detto no, non c'è nessuna allusione alla questione razziale.
0: Ce n'è solo una, però forse, è quella che è la discrimine fondamentale della sua vita, e sono bellissime le immagini. Io le ho trovate molto belle, la fotografia insomma molto piacevole, e ci sono queste immagini soprattutto iniziali appunto di tutti i pulcini gialli, questo mare giallo e lei piccolina nera.
1: In una sorta di ingranaggio alla tempi moderni, è un po' come se fosse cepliniano questo luogo dove ci sono tantissimi poi pulcini, ma prima ancora uova, e il tutto inizia da una sequenza.
0: Ah, una sequenza iniziale, una delle migliori della storia del cinema, pari forse solo a quell'altra sequenza di quel film tremendo, Babylon. Te lo ricordi?
1: Sì.
0: Che lì invece c'è l'elefante che si libera l'intestino, un film tremendo. No, e qui abbiamo, tra l'altro stiamo dicendo con Adriano, come diavolo hanno fatto a fare la inquadratura della gallina, della cloaca,
1: della gallina.
0: Che con vari sforzi poi...
1: Un particolare proprio della cloaca della gallina
0: sì.
1: Scodella questo...
0: Scodella, ecco, beh, grazie. Scodella quest'uovo che le viene però... praticamente sempre sottratto da questo buon uomo che vorrebbe rifarsi una vita, ma evidentemente non è la sua storia, e che tutte le mattine va a prendere ovviamente le uova. Tra l'altro molto bella anche tutta quella sequenza, no? A episodi che diventa ripetitiva.
1: Cerca la fuga
0: appunto, sempre, la tutti i giorni.
1: Tutti i giorni è ripetitiva questa cosa, che sembra il giorno della marmotta, invece è il giorno della gallina.
0: È il giorno di Hen, che però poi decide di fare un'altra strada, ovviamente, e non utilizzare l'uscita
1: che
0: attraverso le gambe.
1: Viene indicata però dal gallo. Questo è forse l'unico momento di patriarcato del film, perché per il resto è tutta un'iniziativa molto lasciata a questa gallina che
0: al potere femmineo della gallina.
1: Abita una fiaba che non è quel di Esopo con secondi fini appunto moralisteggianti, è una vera e propria fiaba, un road movie all'inizio, perché parte da quando riesce ad abbandonare il camion, poi ne succedono di tutti i colori.
0: Va all'autogrill, incontra la volpe. Le domande che ci si fa poi quando si vede questo film, come diavolo hanno fatto a fare queste scene alla gallina? Beh, le galline sono state 8 le protagoniste, chiaramente nessuna è finita in pentola poi a fine film.
1: Forse.
0: Questo ci hanno assicurato. La produzione di dov'è? Perché lui è ungherese, il film è ambientato sembra in un'isola.
1: Prima c'era
0: coste
1: un trailer greco.
0: Potrebbe essere. Vabbè,
1: poi le facce sono. Cioè,
0: Souvlaki, non lo voglio sapere.
1: Zorba il greco, sembra.
0: Sì. E no, è una gallina che in realtà fa quello che tutti gli esseri viventi vogliono fare, cioè sopravvivere e riprodursi. Questo di base, gli esseri viventi su questo pianeta quello
1: quasi
0: dovrebbero
1: tutti
0: fare. Si scontra invece con una categoria di esseri che sono gli umani, che hanno tutt'altri desideri, e infatti il film è un film anche coraggioso, oltre a essere una fiaba nera, perché la gallina è nera, ma anche perché la sua storia è un po' pesa, è un po' triste, c'è anche tutto l'apporto appunto del disumano che rende questa fiaba.
1: Ultimamente
0: proprio
1: il riprodursi è un po' tralasciato dal genere umano.
0: Ma guarda, meno male, mi viene da dire, meno male che guardino le serie su Netflix. Però dicevo, è un film comunque coraggioso, non so perché mi ha richiamato alla memoria Sirat. Perché Sirat è un film da paraculi, e invece questo è un film che, nonostante tratti un argomento molto semplice, che è quello di una gallina che si salva, è un film invece coraggioso che affronta una serie di questioni senza porre soluzione, senza porre la morale. Però ci sono tutta una serie di situazioni legate appunto alle migrazioni delle persone, alla clandestinità, alla mafia, a quelli che sono poi... a quelle che sono poi tutti gli ingranaggi di questa catena, no, tremenda, che è legata al circuito della migrazione.
1: Sì, le brutture del genere umano.
0: Esatto.
1: Tra l'altro la sequenza della strage di questi migranti, per lo più afghani si sarebbe detto, è presentata con forza e con violenza notevole. Però senza indulgere a nessun giudizio.
0: Sì. È molto cruda come sequenza. Quello
1: cruda,
0: è
1: un po' cotta, lo è, perché
0: è molto cotta. È sempre per colpa della nostra Anne, che vuole riprodursi e mettere al mondo qualche pulcino, e invece queste uova servono a fare varie altre cose.
1: Tipo bloccare una ventola
0: e far morire per asfissia questa camionata di clandestini. Beh, abbiamo citato Galline in fuga, non possiamo però
1: non citare
0: Babe, Maialino coraggioso, e va bene, ma poi
1: O Hazard Baltasar,
0: certo, di Robert Bresson, e abbiamo detto E O
1: di Skolimowski, che è persino più duro di O Hazard
0: Baltasar. Però c'erano gli asini lì, in questi
1: lì
0: due film ci sono gli asini,
1: sia in Baltasar che in E O, e in entrambi i casi, quello di Bresson, l'asino si lasciava andare in terra, e invece Skolimowski lo fa proprio deliberatamente seguire delle mucche che vanno al macello alla fine, perché non ne può più. Qui è il contrario, la gallina è l'unica che sopravvive anche all'intervento dei mafiosi, a quello che è l'omicidio,
0: al cane.
1: Anzi, c'è una battuta del mafioso che uccide, chiamiamolo Zorba il greco, che uccide il tenutario di questo ristorante, che dà il bastoncino da mangiare alla gallina, e poi dice si mangiano anche tra
0: cane,
1: simili,
0: cane mangia cane, e che preannuncia chiaramente quello che succederà di lì a poco. O no?
1: Sì.
0: Comunque finisce bene, perché lei alla fine riesce a fare i pulcini, e quindi il nostro ministero della famiglia italiana potrebbe anche promuoverlo nelle scuole, forse. No, non lo so. non lo so, non credo. Chiedo per un'amica.
1: No, per la questione dei migranti, credo che sia difficile che Valditara possa accettarlo.
0: Forse no. Comunque, a proposito di messa in scena filmica, vi dicevo, la fotografia io l'ho trovata molto piacevole. Ci sono delle sequenze che mi hanno ricordato, come si chiama? Kaurismäki, cioè la gallina che scappa nella scatola, coi buchi. Ci sono delle sequenze, anche delle situazioni che sono bizzarre, divertenti. Certo è che è un film che vi fa passare voglia di mangiare pollo e forse anche le uova.

0: Manolis Agelopoulos Temavria Matias Sou, pronuncia a caso, però questa è la scena bellissima in cui appunto si guardano lui e lei, lui è il nuovo gallo. Lei è sempre lei, Hen, la gallina nera, che però piace in realtà, piace, perché anche il gallo precedente particolarmente l'apprezzava, mentre le altre un po' le schifava. Tu non hai dato questa interpretazione.
1: Può darsi. Sì,
0: può
1: sì.
0: Darsi.
1: No, l'istinto del gallo credo che sia comunque.
0: Tu dici, così però bestia. Nel film è questa, secondo me, la parte che viene un po' umanizzata, questo pathos da accoppiamento. Comunque l'empatia con la storia della nostra gallina ovviamente si acquisisce, lo spettatore l'acquisisce grazie anche al punto di vista della macchina da presa, che è a livello
1: sì,
0: di gallina, spesso
1: gallina,
0: ci sono
1: sì. Come si
0: soggettive.
1: Diceva, Ozu faceva le riprese
0: esatto.
1: A livello zen.
0: No, qui ancora più sotto, ancora qui è proprio a livello pollaio, Aya. Anche perché spesso lei è impegnata con il becco a cercare qualcosa di commestibile. Muore, cioè sembra un gatto per il quantitativo di volte che muore sì. In cui resuscita, non
1: anzi,
0: si direbbe che
1: anche in una fossa.
0: Sì, e resuscita. E tra l'altro vedi che c'è la citazione di Kill Bill. La tomba di Paola Schulz.

0: che poi Elke Sander si chiama, è ancora viva l'interprete di Paola Schulz.
1: Ah sì? Ma senti, toglimi una curiosità, ma questa fanciulla in giovinezza faceva anche film erotici? Non lo sai?
0: Non so.
1: Ma c'è avuto sto dubbio. Non che la cosa, anzi, avrebbe giocato a suo favore.
0: Era in effetti una bella donna, sì,
1: ma insomma.
0: Non so, in Germania Est, che
1: da lì a fare l'attrice porno. E comunque, sì, quel film lì è anche un film. Io non, sinceramente non sono riuscita a finirlo. Ho capito perché. Invece in questo periodo, se proprio lo volete sapere, mi sto dedicando a tutto lo spaghetti western che trovo, e quindi Adriano spesso viene inondato dalle mie scoperte. Grande Silenzio, La Vendetta è un piatto che si serve freddo. Insomma, ce n'è, per fortuna riusciamo, insomma, a
0: recuperare anche Giulio Questi e poi
1: e abbiamo fatto tutto.
0: Il vero rivoluzionario del western all'italiana, ha fatto tre film, uno più bello dell'altro e uno più rivoluzionario dell'altro.
1: Che chissà, magari in autunno vi sottoporremo in un bel cineforum. Allora, Giacomino intanto è arrivato, non ha visto Anne. No, no, non lo vuole vedere perché lui vuole continuare a mangiare l'uovo sbattuto al mattino. Come Rocky Balboa.
0: E soprattutto il pollo. Beh, una gallina bollita, però ci sta bene insieme al resto del bollito.
1: Guarda, io sono un essere particolare e quindi devo dire che non lo mangerò proprio a breve, a brevissimo tempo, il pollo.
0: Però
1: credo.
0: Fa il brodo, è buono.
1: Eh sì, ma è tutto buono, è anche un tuo braccio condito bene con i sapori giusti. Come diceva appunto il mafioso, guarda che si mangiano anche tra di loro.
0: Oramai è un po' guregno.
1: Occhio, eh. Bene, allora, sono praticamente le 20. Adriano, hai qualche altra perla di saggezza cinefila da sottoporci? Qualche consiglio su qualcosa che possono andare a vedere?
0: Sì, evitate accuratamente Disclosure Day.
1: Sì, io lui mi voleva trascinare, poi ho detto no, ma scusa, ma a me questi film non sono mai piaciuti. Ma
0: no,
1: perché?
0: Ma
1: vado a vedermi
0: nel
1: La
0: titolo,
1: Gallina.
0: Ce l'ha nel titolo, Disclosure, appunto, la rivelazione. È pieno di suore, peraltro. E non è come Blues Brother,
1: non sono quelle suore lì.
0: No. Ci sono delle sequenze spettacolari, che, 2 ore e mezza. Per il resto, c'è la genesi, c'è questo E.T. ormai col Parkinson.
1: E passa il tempo anche per gli extraterrestri, eh?
0: Sì,
1: forse passa di più anche per loro.
0: Certo, però.
1: Cosa fa? Usa cannabis per calmare i tremori?
0: No, no, no, è tenuto in una teca, viene aperta questa tenda, pluritenda, da cui esce questo E.T. molto più grande di come era in origine. Perché
1: è perché si è rifatto
0: è
1: un po', si è fatto prendere anche lui dalla mania.
0: Triste. No, è terrificante. Però c'è tutto uno studio, un ragionamento dietro a questo film, per cui non è da andare a vedere, perché a parte che finisce dicendo ascoltate e non dice un cazzo, quindi tipo, vabbè, che cazzo devo ascoltare?
1: Forse la tua voce interiore?
0: Sì, perché c'è molto di questa spiritualità.
1: Che lo sforzo sia con te.
0: Ecco.
1: Che tra l'altro è collegatissimo anche a Hen e a tutte le volte in cui ha dovuto fare questo uovo.
0: Balle spaziali?
1: Balle spaziali, uova non ce n'è, mi sembra.
0: No, non me le ricordo.
1: Vabbè, stiamo delirando e sconfinando e quindi direi che ci possiamo anche fermare qui. A brevissimo ci sarà I Bastioni di Orione.
0: Però invece, se volete vedere una cosa originale, strana, in particolare, intrigante
1: e angosciante, quello lì
0: è un po' ansiogeno, sì.
1: Cioè, mi hai detto non andare da sola,
0: sì.
1: E che lo consigliamo, andate in compagnia.
0: Backrooms, è comunque da vedere, perché è un bel esperimento, un esperimento anche col vostro inconscio e anche una sfida a capire che cosa in realtà c'è davvero dietro quella parete. Cioè, dove ti collochi tu come spettatore in certi momenti del film, dove collochi la tua percezione e quindi come lo giudichi, come lo intendi. È interessante.
1: Vabbè, se andate a vedere il film e non vi piace, giovedì prossimo Adriano lo trovate qui. Venite a parlarne con lui. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'ascolto di Ristoradio e anche Delicatessene. Ringrazio Adriano che costruisce con me durante tutto il corso della settimana questo quartino d'ora. E qui di nuovo Temavria Mattia So in un'altra versione, non c'è quella tra galline, però Adriano ha selezionato una traccia. Hai visto cosa siamo riusciti ad arrivare? Addirittura ha cantato anche stasera mentre andava. Sì. Prego. E allora buona serata, buon appetito e buon Bastioni di Orione. Prego.
0: Lo prende.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itineranti di radio autogestite.
2: Incontri, dirette,
3: laboratori,
2: performance.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio. A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: parte della canzone, preghiamo di avere molta pazienza e di accomodarsi nel retro del carosone pagando l'apposito bigliettone.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
1: dirette,
2: laboratori,
3: performance.
1: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, sono le 20:11 di questo 18 giugno 2026, Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout che si occupa delle questioni internazionali. E allora noi oggi iniziamo subito, proprio a spron battuto, con
1: Matteo
0: Palamidesse. Matteo Palamidesse è il nostro agente nel Corno d'Africa, diciamo così. Spesso e volentieri con lui, insomma, ci confrontiamo, ci racconta, insomma, quello che succede nel Corno d'Africa. Pronto, Matteo?
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: Buonasera
0: a tutti voi. Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con noi, noi vorremmo, insomma, un po', innanzitutto fare un consuntivo di quello che è stata la tornata elettorale in Etiopia, che si è votato il 1° giugno, se non sbaglio, con un risultato, diciamo così, abbastanza scontato, e che poi è la conseguenza della situazione politica, insomma, in Etiopia, dove il partito di Ahmed ormai controlla parte del territorio, perché poi in realtà non si è votato in tante parti dell'Etiopia, in tante circoscrizioni del Tigray e non solo.
2: Sì, allora, innanzitutto attenzione a chiamarmi agente nel Corno d'Africa, perché potremmo fare tutti una brutta fine con i tempi che corrono. No, a parte la battuta.
1: No, anzi, sottolineerei anche un'altra cosa, che da adesso ti si può seguire anche su Substack, che hai appena avviato, quindi
2: sì,
1: c'è un ulteriore modo per seguirti.
0: Meno rischioso.
1: Meno rischioso,
2: sì. Poi ognuno si assume la propria responsabilità, visto che riceverete una newsletter, quindi sì, quello è un altro strumento tra i molteplici per portare un pochino di notizie e approfondimenti rispetto al Corno d'Africa e a quello che accade nel Corno d'Africa, perché, come abbiamo sempre detto, sembra lontanissimo, ma poi i risvolti di ciò che accade nel continente li abbiamo anche qui in Europa, e quindi mi sembra opportuno parlarne. Venendo a noi, l'Etiopia è tornata alle urne con un risultato che è apparso sin dall'inizio piuttosto scontato, confermato, anche se i dati ufficiali tardano ad arrivare, perché poi da molte zone tardano ad arrivare, quindi quelli complessivi non li abbiamo ancora in mano, ma sostanzialmente quello è il risultato. Il partito del primo ministro Abiy Ahmed, che è il partito della prosperità, è quello che ha avuto la maggiore elezioni che si sono protratte per più di qualche giorno, e capirete anche il perché. Ufficialmente si è andati al voto il 1° di giugno, ma ci sono state circoscrizioni elettorali che hanno votato anche 2-3 giorni dopo, a causa appunto di mancanza di sicurezza. Tanti gli elettori che sono andati al voto, considerate che il paese è un paese molto giovane e ha una grandissima parte della propria popolazione che è in età per votare, quindi sono 50 milioni di persone che si sono registrate su 130 milioni di abitanti, e considerate che la restante parte è composta da persone ancora più giovani. Quindi dicevamo, tutti i pronostici indicavano una netta affermazione del Prosperity Party, e questo è stato sostanzialmente. Però c'è un però: le elezioni si sono svolte in un clima che è stato caratterizzato da forti critiche da parte di numerosi esponenti dell'opposizione e delle organizzazioni per i diritti umani. Molti esponenti e leader partitici hanno denunciato un progressivo restringimento dello spazio politico nei giorni precedenti, hanno sostenuto addirittura di avere incontrato ostacoli durante la campagna elettorale nel poter esercitare il proprio diritto di propaganda nei confronti degli elettori. e in questo si sono aggiunte appunto le violenze che hanno caratterizzato poi il voto in alcune circoscrizioni, non in tutte, oltretutto, per tornare al gioco di parole, si è potuto votare, perché ci sono stati delle zone in cui non si è proprio andati al voto, ma la cosa che a me è saltata subito agli occhi e alle orecchie è il fatto di questa grande disillusione da parte della popolazione rispetto al risultato e rispetto alle conseguenze che il risultato avrà. Nel senso, il Prosperity Party è stato salutato quando è arrivato, quando si è creato sostanzialmente, perché è una mutazione della coalizione dei partiti che già erano al governo, come un cambiamento per il paese, come un passo in avanti verso il futuro del paese. E in effetti nel primo anno, ricorderete il premio Nobel per la pace dato da Birkmet, il riavvicinamento con l'Eritrea, che ha messo fine comunque a oltre 20 anni di guerra, di confine, c'è stato questo, come dire, questa apertura del paese verso l'esterno, questa apertura del paese verso il futuro, e ciò si è visto e si è tramutato anche in economia, e questo lo abbiamo sotto gli occhi e non possiamo dire di no, nel senso che i dati li abbiamo, il paese cresce e cresce enormemente.
0: Sì, si parla di un più 9,6% addirittura del PIL.
2: Esatto, è la seconda potenza probabilmente del continente dopo la Nigeria. Vi è questa disillusione nell'elettorato e nella popolazione. C'è stata una certa apatia a livello elettorale, c'è stata questa percezione che la classe politica sostanzialmente non si è riuscita poi a migliorare concretamente la vita delle persone, le condizioni di vita al di là delle grandi città. Nonostante ciò, la popolazione è andata a votare e devo dire che io almeno non ho visto e non ho sentito, quindi non ho prove per dire che ci sia stata coercizione nel voto, ma il voto è stato piuttosto libero, continuano ad andare a votare, ma si è insinuata un pochino quello che c'è in Occidente, anche da noi in Italia, questa disillusione appunto che lo strumento elettorale possa poi realmente cambiare qualcosa.
0: Certo.
2: E quindi ha assunto questa caratteristica che è del tutto nuova, perché poi nel continente, quando anche soprattutto in Etiopia, dopo il 93, le elezioni, che sono state pochissime, veramente pochissime, possiamo parlare però anche di elezioni regionali, a livello regionale, sono sempre state percepite come lo strumento in mano alla popolazione per poter cambiare qualcosa. In questa io sinceramente non l'ho percepita.
0: È anche vero che in alcune zone del paese addirittura non si è riusciti a votare, perché in realtà la situazione, nonostante gli accordi di Pretoria, non è pacificata, anzi tutt'altro,
1: tipo il Tigray,
0: tipo anche zone della Mara, tipo l'Oromia, insomma.
2: Sì, perché allora diciamo che queste consultazioni hanno assunto anche un particolare significato, no? Molto particolare in questo contesto, perché come dicevi bene tu, in alcune regioni non si è votato, nel Tigray proprio non si è votato, in Oromia e in Amara in gran parte delle circoscrizioni ci sono avuti problemi e quindi non si è andati al voto, e uno dei temi centrali appunto della campagna elettorale è stato proprio quello della riconciliazione nazionale, non tanto della sicurezza interna, della riconciliazione nazionale, che è ben diverso. Naturalmente il tutto condito con promesse di sviluppo economico, realizzazione di grandi progetti, spesso e volentieri si sono mandate in onda sui telegiornali statali le grandi immagini della GERD e di altre infrastrutture, noi ci ritroviamo con un paese che a livello di sicurezza nazionale oggi diciamo che presenta più di qualche come dire, di qualche zona, no? Nel Tigray in particolare gli accordi di Pretoria sembrano aver fatto cessare i combattimenti. Sì, i grandi combattimenti sono cessati. Nella realtà dei fatti nulla è cambiato per la popolazione. Ci ritroviamo ancora una volta con una regione che è sostanzialmente isolata, nella quale manca tutto, perché non si ha gasolio, non si può ritirare contante dalle banche, o almeno si può ritirare il contante, quel tanto giusto per sopravvivere, veramente. Sono difficili i collegamenti, in molte zone del Tigray non si può andare, soprattutto il Tigray occidentale. Questo fa capire che poi con le conseguenze della guerra, quindi la distruzione delle infrastrutture, il fermo delle scuole, il mancato pagamento degli stipendi per i dipendenti pubblici, le ferite della guerra, sia fisiche che psicologiche, tutto quello non si è scontato, cioè tutto quello è rimasto, sta lì. Dall'esterno potrebbe apparire congelato, ma nella realtà dei fatti non è congelato, cioè lì la gente soffre. In tutto questo si sta giocando una grande partita che va al di là dell'Etiopia. Voi avete visto la settimana scorsa Isaias Afwerki, presidente dell'Eritrea, si è recato per l'ennesima volta in Egitto ad incontrare il suo omologo al-Sisi.
0: Si sta creando un'alleanza fra di loro.
2: Sostanzialmente si stanno creando delle congiunture che dovrebbero mettere un pochino di freno alle pressioni etiopi che vanno su vari fronti. La prima, l'abbiamo detto, è la grande etiope del Rinascimento, che ad oggi è a pieno regime, ma non si sono risolti ancora i problemi delle quote idriche dell'Egitto, perché i colloqui si sono fermati allora.
1: Ed è intervenuto anche Trump su questo incontro con al-Sisi, dicendo che
2: è intervenuto ieri a margine del G7 di Evian con un incontro bilaterale con al-Sisi, ha detto che comunque la questione della diga ha fatto arrabbiare anche lui, perché reputa ingiusta appunto quella questione delle quote idriche, che comunque sarà una cosa sulla quale bisognerà tornare.
1: E questo per cominciare una nuova guerra che si sta preparando, ci sono tutti i prodromi.
2: Io spero di no, anche perché il 5 d'agosto mi recherò nel Tigray, quindi spero di non di non esserci nel momento in cui, no, ma a parte le battute veramente che sono un sorriso amaro, ma tutto questo però si sta creando appunto per mettere il freno, no, all'Etiopia, che comunque non è solo diga, è la richiesta d'accesso al mare, è la richiesta ai soldati eritrei che erano e sono ancora in alcune zone di confine di rientrare nei confini eritrei, è la questione di alcuni clan e alcune milizie sudanesi che sembrerebbero aver creato un'alleanza con una parte dei soldati che fanno riferimento, delle milizie che fanno riferimento al TPLF e all'esercito eritreo. Sembrerebbe che addirittura io ad oggi vi dico il condizionale, perché non ho contezza del fatto che si stiano ammassando truppe, né più nemmeno di quelle che vi erano mesi fa, però che vi siano dei movimenti in atto, questo è certo, tant'è che la popolazione lo percepisce allo stato attuale, sanno benissimo che qualcosa sta accadendo o accadrà nei prossimi giorni, mesi, speriamo di no, ma io reputo allo stato attuale che invece sia più una situazione di logoramento vicendevole su queste posizioni.
0: C'è anche un ottimismo turco nell'area, c'è stata la visita di Erdogan, insomma.
2: Sì, c'è stata la visita di Erdogan, considerate che poi la Turchia è stata l'artefice del riavvicinamento tra l'Etiopia e la Somalia, quando sembravano veramente che i rapporti stessero lì per scoppiare in combattimenti a confine. la Turchia è uno dei grandi attori regionali, anzi forse sbagliamo, la Turchia non possiamo più chiamarlo attore regionale, è andato ben oltre. La Turchia è un attore di quelli internazionali che sta facendo sentire la sua presenza, e in questo si è portata dietro l'Arabia Saudita. Naturalmente tutto questo è come se fosse una proxy war da parte degli stati del Golfo in terra d'Africa, perché poi dall'altra parte noi troviamo gli Emirati Arabi Uniti, che sono alleati di ben altre ben altre fazioni, guardate il Sudan,
1: anche Somaliland, che c'è stata la visita ufficiale, la prima visita ufficiale del presidente Somaliland a Tel Aviv o a Gerusalemme addirittura.
2: E non solo, nel senso, c'è stata la prima visita e c'è stata l'apertura della prima ambasciata del Somaliland in Israele, e questa è avvenuta in Israele. Voi capite bene che tutto quello che noi vediamo in televisione, le alleanze USA, Israele, Emirati, Qatar, poi evolvono in altri scenari, no? Un po' quello che vediamo anche in Ucraina, evolvono in altri scenari che però hanno creato una situazione in cui io reputo che il primo che fa l'errore ci rimetterà le penne. È una situazione in cui veramente si sta giocando sul filo del rasoio.
1: Cioè, dici che il primo che decide di aggredire un altro sarà poi quello che ci rimetterà di più? O...
2: Sì, reputo di sì, anche se non in maniera repentina, ma a lungo andare credo proprio di sì. E allo stato attuale, infatti, io vedo tanto immobilismo, perché io credo che entrambe le parti, e parliamo ormai del Tigray e dello Stato federale, non abbiano la forza né la volontà di un altro scontro diretto. È naturale che poi ci siano, come dicevamo prima, l'Egitto, l'Eritrea, Egitto e Eritrea in questo caso per la maggiore, che giocano alla destabilizzazione. È palese. Lo vediamo, però la guerra ci sarà nel momento in cui questi agenti di pressione saranno più forti della tenuta dello Stato. Purtroppo oggi ci ritroviamo di fronte a uno Stato, l'Etiopia, picconato dall'interno, picconato veramente dall'interno, perché il Tigray poi non è l'unica zona, l'unica regione della federazione che è in questa situazione.
1: Infatti c'è sia il Sudan che il Sud Sudan. Il Sud Sudan è intervenuto in questi giorni in funzione anti-egiziana, cioè ha fatto chiudere un avamposto egiziano.
2: Ha fatto chiudere un avamposto con 260 soldati egiziani. Non era un avamposto semplice, era dotato anche di strumentazioni piuttosto complesse per il controllo,
1: dell'acqua. Soprattutto dell'acqua.
2: Esattamente, sì. Era stato messo in funzione GERD, ha fatto un pochino da pacere, ma tutto questo si fa sempre per alleanze con l'uno o con l'altro.
1: Infatti, è quello che intendevo.
2: Si sta giocando nei bilaterali, si sta giocando però queste qua sono proprio le classiche situazioni africane cangianti, cioè possono cambiare nell'arco di una settimana. Quindi bisogna veramente tenere gli occhi ben attenti.
0: Beh, poi l'interesse delle medie potenze, anche delle grandi potenze nell'area, è sempre più stringente, anche perché è diventata una zona dal punto di vista strategico, lo era già prima a dire la verità, Proprio di qualche giorno fa, di questi giorni, la notizia è che a Gibuti, dove ci sono le basi militari di mezzo mondo praticamente, sono arrivati i cosiddetti sminatori italiani, le navi che dovrebbero sminare il Golfo, sempre che poi questo sarà possibile dopo gli accordi. Cioè si capisce qual è il ruolo fondamentale di Gibuti e anche perché l'Etiopia fa questa pressione per uno sbocco al mare.
2: Sì, diciamo un po' che il mondo si è accorto di Hormuz, o almeno del Golfo, parlando di Hormuz, parlando di Aden, eccetera, eccetera. Poi tutti si sono resi conto che nella realtà dei fatti è una strettoia nella quale passa tutto il mondo e passa il commercio di tutto il mondo, e quindi la zona ha assunto ancora più interesse da parte delle cancellerie internazionali, o almeno dell'opinione pubblica internazionale, non tanto le cancellerie che sanno benissimo quanto sia importante. Sì, naturalmente il Corno d'Africa è strategico. Ricordiamo che tra le basi militari presenti a Gibuti c'è anche quella italiana, l'unica base militare all'estero che abbiamo. Quindi capite bene che quell'area è importante per tante cose. Voi pensate solamente ai cavi per le telecomunicazioni. I cavi per le telecomunicazioni hanno lì una strettoia che poi passa e porta appunto le comunicazioni in Europa. Se accadesse una cosa come è accaduto in passato, in parte negli ultimi giorni, l'Iran, quando non trovava uno sbocco nell'accordo con Trump, aveva minacciato proprio questo. Quindi capite bene che l'area è uno dei quadranti più caldi del mondo allo stato attuale. Poi non so quanto questa attenzione durerà. Reputo che comunque l'accordo tra USA e Iran sia piuttosto ballerino e ci si sia accordati per ben poco, quindi credo che la cosa andrà avanti per mesi se non anni, ma l'attenzione poi sull'area scemerà, quando tutto a noi tornerà alla normalità, il tutto scemerà, naturalmente i problemi rimangono.
0: Ah certo, anche se poi questa apparentemente sembra, diciamo così, una sconfitta degli Stati Uniti, piuttosto abbastanza storica per certi versi, ma forse fa anche parte...
1: Quasi come quella della Somalia.
0: Sì, come successe con il resto Europa, quando non si resero conto di dove si erano andati a ficcare e poi sono tornati dietro. Ma a proposito della Somalia, Mogadiscio è tornata un po'... purtroppo al 2021, agli scontri con Farmajò e anche prima, cioè questo tentativo di fare questa riforma che portava poi alle elezioni dirette, insomma, è fallito, ma anche perché fra l'opposizione che pensa appunto che la riforma del presidente Mohamed non serve altro che a rimanere aggrappato al potere, l'opposizione, insomma, in qualche maniera c'è stato un contrasto che è sfociato in scontri armati nella capitale, anche perché poi ognuno ha le sue bande armate, sia il governo che l'opposizione.
2: Sì, beh, diciamo che Sheikh Hassan, il presidente somalo, probabilmente ha sbagliato la tempistica per annunciare un ulteriore anno del suo mandato, che se volessimo parlare cinicamente insomma, ci sarebbe anche potuto stare. Con una serie di riforme ancora in atto poteva anche starci, ma appunto secondo me sono state sbagliate proprio le tempistiche, perché si è arrivati addirittura d'arrivo proprio sul voto, e lì naturalmente è scoppiato quello che è scoppiato. La città è stata sostanzialmente presa in ostaggio, perché i combattimenti sono stati proprio nel centro della città. Se non sbaglio era il 7 di giugno, quindi parliamo di una 10-11 giorni fa, e questi combattimenti sono stati tra le forze armate somale e alcune milizie dei clan legati appunto ad alcuni personaggi dell'opposizione. Capite bene che il problema della Somalia in questo contesto lo si è potuto vedere appunto con le milizie in campo. Tutti i leader dell'opposizione avevano proprio milizie armate che comandavano sul campo, quindi sostanzialmente non vi è una regia statale, vi è una regia su base clanica, e sono state utilizzate anche armi pesanti, perché ci sono stati colpi di mortaio, sono stati utilizzati droni, ma parliamo veramente del centro città, quindi voi capite bene che insomma l'insicurezza e la paura che ha vissuto Mogadiscio in quei giorni, perché il tutto è stato poi si è protratto per 3-4 giorni, è stata una battaglia vera e propria nel centro di Mogadiscio.
0: Sì, perché poi la memoria tornava indietro a eventi analoghi, ma è proprio questo, cioè il tentativo di disarticolare il sistema clanico che sta è il nocciolo della riforma che ha tentato Sheikh Mohammed, o in realtà questo è un sistema che non si può cambiare allo stato attuale dei rapporti di forza all'interno della Somalia?
2: Allora, era l'obiettivo. Io credo che però la Somalia abbia bisogno di tempo per digerire alcune cose e abbia bisogno anche di strumenti per digerire alcune cose. Il paese è governato su base clanica, il paese si regge sui clan e a decidere, guardate il voto si fa con i leader dei clan. Ora, secondo me tutto pretende un processo. Fare dei cambiamenti, fare delle svolte così radicali in alcuni contesti può portare qualcosa forse inaspettato. Io non credo che il presidente non si aspettasse una reazione, probabilmente non si aspettava una reazione del genere, tant'è che ha utilizzato anche una mano piuttosto dura, perché è andato a prendere, ha fatto prendere i leader dell'opposizione delle forze armate anche con maniere piuttosto pesanti. È ovvio che dall'altra parte continua a dire Mogadiscio è Mogadiscio, poi il resto del paese è un'altra storia, nel senso che prima parlavamo d'Etiopia, sì, però l'Etiopia comunque ha delle circoscrizioni elettorali, ha un controllo sul voto, ha una propria commissione elettorale. E in Somalia non è così, si fa difficoltà anche a intercettare l'elettorato, alcune zone sono ancora controllate al 100% da Al-Shabaab, altre zone sono controllate da clan che comunque vogliono una loro scelta del potere.
1: Invece c'è anche un altro stato che è fondamentale in questo panorama e c'è il Sudan. Da un lato ci sono delle dichiarazioni di rinuncia a usare delle armi iraniane, nonostante adesso c'è stato l'accordo, quindi non dovrebbe suscitare grandi problemi a nessuno, forse solo a Israele, cioè, potrebbe dargli fastidio. Comunque il Sudan, quindi la parte più istituzionale, rinuncia alle armi iraniane, e invece contemporaneamente ci sono il supporto rapido, le forze di supporto rapido che stanno acquartierandosi attorno al Obeid e stanno rafforzandosi con molte armi. Questo presumibilmente porterà a un nuovo episodio di distruzione, assedio e sterminio probabilmente. Quali armi invece utilizzano le forze di supporto rapido quando si dice che stanno hanno un equipaggiamento molto pesante attorno alla città di El Obeid?
2: Allora, rispondo alla tua prima domanda. Sì, è vero, il Sudan ha fatto sapere attraverso il portavoce delle forze armate, delle SAF, di aver ridotto l'acquisto di armi iraniane. Tutti abbiamo letto questo come un tentativo di riavvicinamento agli Stati Uniti e quindi ottenere un appoggio da parte degli Stati Uniti in vista probabilmente di futuri colloqui di pace. Questo al netto del fatto che comunque l'esercito sudanese ha acquistato molto e ha acquistato per tanto tempo armi iraniane, armamenti anche come droni e batterie di missili, e queste siano state utilizzate sul campo proprio per recuperare il più possibile terreno perso nei combattimenti con le forze di supporto rapido. Le forze di supporto rapido utilizzano altri canali che sono delle triangolazioni via Emirati Arabi Uniti, che acquistano armi iraniane e acquistano armi cinesi e acquistano anche armi di cui non sappiamo la provenienza, perché vediamo dei cargo che arrivano tramite triangolazioni anche in Ucraina, dall'Ucraina. Quindi ad oggi noi sappiamo che attorno a Tel Aviv ci sono dei sistemi antimissile cinesi, di fabbricazione cinese, e sono stati tracciati da e anche fotografati da satellite da alcuni consulenti OSINT. Continuano a ricevere grandi quantità di fornitore da parte degli Emirati Arabi, che sono soprattutto droni. La guerra in Sudan è cambiata. Vi è stato un primo periodo che la guerra è stata combattuta come usualmente si combatteva un po' dappertutto, in Africa per la maggiore, grandi incursioni su pick up, manovre diversive, manovre velocissime che portavano alla distruzione di interi villaggi, combattimenti fatti con armi leggere all'interno, anche all'interno delle città. Nell'ultimo mese ci sono stati quasi 100 attacchi via drone sulla città di Lobeid, che hanno ucciso 60 civili e si stanno moltiplicando, e l'utilizzo dei droni è diventato ormai per la maggiore, dall'una e dall'altra parte, va per la maggiore ormai. L'Ucraina ha insegnato che costano meno e hanno un effetto che è dirompente e soprattutto è molto preciso. Quello che sta avvenendo a Lubeid è semplicemente la fotocopia di quello che è avvenuto ad El Genina e di quello che è avvenuto ad El Fasher. Si sta ponendo già assedio ormai per la seconda volta, perché El Obeid ha già subito un assedio di 18 mesi dalla quale poi era stata liberata. Viene costantemente bombardata, si cinge l'assedio e quindi non si fa entrare nulla, non si fa uscire nulla, si tiene la popolazione civile all'interno fino a quando non decideranno che sarà il momento di entrare in azione. Entreranno e faranno una macelleria massicana come è accaduto,
0: come già è successo, certo.
2: Sì. La popolazione non ha scampo in questo, e accadrà quello che accadrà, purtroppo. E a me la cosa che fa più, posso dirlo? Non so se si può dire in radio, incazzare.
0: Si può.
2: Che fa incazzare sono gli ennesimi proclami da parte di paesi occidentali. Oggi è uscito fuori un altro programma di 10 paesi, tra i quali la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Norvegia, eccetera, eccetera, nella quale richiamano l'attenzione su questo e cercano di, come dire, di far evitare l'escalation sul campo. Ma rimangono parole al vento.
0: Totalmente, ma anche negli Stati Uniti, per esempio, c'è stato il Peace in Sudan Act, che conferisce al Presidente degli Stati Uniti l'autorità a imporre sanzioni contro chiunque sia coinvolto nelle forniture di armi, e impone ai rappresentanti americani presso il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale di opporsi alla concessione di prestiti o alla riduzione del debito al governo sudanese. Quindi sono sempre proclami o interventi legislativi che comunque non hanno nessuna incidenza su quello che accade nel campo.
2: Ma io faccio una domanda e la pongo a mo' di provocazione. Ma le sanzioni hanno mai funzionato?
0: No.
2: Io, che ho 45 anni e che ricordi, le sanzioni probabilmente hanno funzionato, ahimè, su Cuba. E forse su, non lo so, sull'Iraq nei primi tempi, ma poi lì c'è stata tutta la questione del food for oil, quindi
0: sull'Iraq purtroppo hanno funzionato con gravi conseguenze umanitarie.
2: Certo. Le sanzioni questo hanno poi come conseguenza, a meno che non siano del tutto personali, ma questo hanno come conseguenza. A me la cosa che dispiace è che in tutte queste proclami, in tutti questi comunicati, in tutte queste sanzioni emesse, non vedo una regia, vedo delle operazioni spot, tanto per mettersi l'anima in pace, perché diciamolo, ad oggi il Sudan non è la prima preoccupazione dei paesi occidentali, probabilmente verrà affrontato, ma verrà affrontata nel momento in cui dovremmo fare la conta, e non faremo la conta sulle unità, faremo la conta sui milioni.
1: Forse hanno funzionato in Sudafrica, ma perché il mondo era un altro tipo di mondo, cioè la forma di rottura nei confronti dei fascismi e del totalitarismo era molto più capillare e molto più diffusa presso le popolazioni civili. Adesso possono essere sanzioni decise da vertici di stati, che quindi non hanno la stessa portata, la stessa forza.
2: Ma io direi anche, in un momento storico come il nostro, in cui le organizzazioni sovranazionali sono state delegittimate a tal punto da non avere ormai alcun potere, e questo anche a causa dei vari Trump e Orban e chi più ne ha più ne metta, come si possa poi creare veramente un'azione sinergica e condivisa da tutti, per me rimane un mistero. Quindi lo vedete sul campo, chi si muove, chi ha la potenza, che poi sia una potenza regionale, una potenza internazionale, ma solo chi ha potenza e ha fuoco.
0: E poi solamente sul piano bellico si muovono, cioè nessuno si mette in mezzo, pensa di creare una situazione favorevole in qualche maniera, una trattativa o a trovare una composizione non bellica. Chi si muove per partecipare all'evento bellico, per trarne profitto.
2: Si muovono per partecipare all'evento bellico. Io credo che i volumi d'affari delle società di armi di questo periodo credo si siano visti solamente durante la guerra fredda, ma sì, hai perfettamente ragione, e sfruttano soprattutto poi le debolezze interne dei paesi, perché diciamocelo, in Sudan anche loro ci hanno messo, come dire, una grande volontà nel non risolverla e di andare allo scontro, perché se voi ricordate nei primi mesi in cui i due contendenti potevano raggiungere un accordo abbastanza immediato, invece si è propeso per lo scontro. Perché? Perché l'obiettivo non era tanto la spartizione del paese, che è arrivata conseguentemente e con un versamento di sangue piuttosto consistente, ma era far fuori la società civile.
0: Sì.
1: Consumando armi.
2: L'obiettivo primario era quello, e quando tu fai fuori la società civile, il risultato è questo.
0: Bisognava eliminare, diciamo così, un esempio che poteva essere anche un esempio pericoloso per il resto dei regimi che erano l'intorno. Matteo, noi abbiamo,
2: perché era un esempio virtuoso.
0: Certo. Abbiamo concluso il nostro tempo, rimandiamo gli ascoltatori poi al tuo Substack, insomma, per riprendere il filo di queste riflessioni. Grazie ancora e ci aggiorniamo alla prossima occasione.
1: Presto.
2: Grazie a voi per l'attenzione.
0: Ciao, grazie. Ciao. E allora, Bastione di Orione, siamo qui e a brevissimo, fra 3 minuti ci sarà l'inserto.
1: Un minuto e 20 secondi.
0: L'inserto che abbiamo preparato, l'intervista con Andrea Signorelli, Andrea Daniele Signorelli, che è un giornalista di Guerre di Reti.
1: È
0: di
1: un
0: Reti.
1: Po' l'erede di Carola Frediani. Ed è il punto di riferimento adesso di quel sito. Con lui abbiamo parlato in particolare di intelligenza artificiale. Ormai tutti parlano di intelligenza artificiale.
0: Abbiamo cercato di parlarne in maniera intelligente. Non so se ci siamo riusciti.
1: Un po' meno artificialmente.
0: Sì.
1: Quello che in genere si fa. Tra l'altro oggi su Radio 24 hanno praticamente dedicato l'intera giornata.
0: È un argomento molto di cui si parla tanto, e a questo punto vi lasciamo in compagnia dell'intervento che abbiamo registrato.
1: Dura 32 minuti e quindi
0: buon ascolto,
1: la trasmissione,
0: e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.
1: Forse.
0: Da dove vogliamo cominciare?
1: Cominciamo da Antropic.
0: Da Antropic, dai.
1: C'è questa. Boh, non so neanche se definirla censura, ritorsione o cosa diavolo potrebbe essere, però questo caso di Antropic a cui è stato imposto di non fornire servizi agli stranieri in patria o fuori, che è una cosa che è preoccupante, ma ce lo si poteva aspettare, diciamo, dall'amministrazione Trump, però è inseribile all'interno dei conflitti che ci sono a livello globale proprio sull'intelligenza artificiale. Infatti poi ci sono anche altre questioni, tipo quella dei Palantir in Francia, oppure dello sviluppo cinese dell'intelligenza artificiale. Però appunto vorrei capire un pochino meglio come va configurato questa situazione di Anthropic, che poi a quel punto ha deciso di non fornire i servizi neanche in patria, neanche negli Stati Uniti.
0: E poi c'è questo aspetto tecnico di questa questione, che è quello del jailbreaking, che mi sembra che sia una questione abbastanza importante in questa discussione sull'intelligenza artificiale. Ci puoi spiegare anche questo concetto, così capiamo anche dal punto di vista tecnico che cosa significa?
3: Allora, sì, ci sono un po' di piani distinti, cerco di metterli in ordine. La prima cosa è che quelli che sono stati rimossi da parte di Anthropic è un modello specifico, cioè Claude Fable 5. Claude è la famiglia dei modelli linguistici di Anthropic. Fable e Mythos, che poi ci arriviamo, sono invece i due modelli specifici che Anthropic ha deciso di rimuovere dopo la richiesta, dopo l'ordine da parte dell'amministrazione Trump. Perché succede questo? Perché fondamentalmente Fable è un modello linguistico considerato estremamente potente, ma soprattutto derivato da Mythos. È il modello un po' più dotato di un po' più di salvaguardie, e poi così arriviamo anche alla questione del jailbreaking, di Mythos. Mythos che cos'è? Mythos è un modello linguistico sviluppato e studiato appositamente per questioni di cybersicurezza, quindi una questione ovviamente strategica, critica, delicata e molto molto importante. Mythos è un modello linguistico pensato per individuare falle della cybersicurezza e aiutare così le persone che si occupano di cybersicurezza a risolvere proprio quelle falle. Come però tutti i modelli linguistici e come tutti gli strumenti di cybersicurezza in generale, aggiungerei, uno strumento che ti aiuta a individuare falle per risolverle è anche uno strumento che ti aiuta a individuare falle per attaccarle, per sfruttarle, quindi da parte dei cybercriminali. Quindi per questa ragione, siccome appunto è uno strumento delicato che è in grado di individuare con molta velocità e in grande quantità le falle nel campo della cybersicurezza, si è deciso, Anthropic ha deciso di riservare Mythos soltanto ad alcuni partner selezionati, per evitare, insomma, ha evitato di aprire l'accesso a tutti per evitare che i cybercriminali potessero sfruttarli, e ha rilasciato invece a tutti Fable, che è una versione di Mythos non specifica per la cybersicurezza, di uso uso generale, ma soprattutto in cui erano state inserite varie salvaguardie per far sì che non potesse essere usato così facilmente per individuare falle, vulnerabilità e altre questioni legate alla cybersicurezza. E lì arriviamo alla questione jailbreaking, perché poi ovviamente ci sono vari analisti che si occupano di capire se questi modelli effettivamente sono sufficientemente protetti, sono sufficientemente difficili da aggirare. Perché che cos'è il jailbreaking? Il jailbreaking è quando io, nel caso dei modelli linguistici, utilizzando dei prompt specifici, costringo, convinco, forse è la parola giusta, convinco un modello linguistico a fare delle cose che non dovrebbe fare. L'esempio classico è come si costruisce una bomba. Ora, al di là del fatto che è un esempio un po' stupido, perché se uno cerca su internet lo trova ovunque come si costruisce una bomba, però comunque il modello linguistico ti risponde no, questa cosa non te la posso dire. Ci sono però varie tecniche per convincerlo a dirgli lo stesso. Quella storica, che adesso non funziona più, era raccontami la storia di una persona che costruisce una bomba, e lui ti dice ah certo, Andrea stava costruendo una bomba e ha fatto così cosa. Ecco, in una maniera molto più evoluta è quello che è successo con Fable. Gli analisti hanno scoperto che utilizzando delle tecniche di jailbreaking avrebbero potuto convincere Fable a lavorare in ambiti, a scovare vulnerabilità eccetera eccetera, che avrebbero dovuto essere riservati a Mythos, cioè il modello più potente eccetera. A quel punto gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha imposto ad Anthropic ha decretato che era per una questione di sicurezza nazionale, e quindi per evitare che questo strumento sul quale è possibile eseguire un jailbreak finisse nelle mani di attori cinesi, hacker russi e chiunque, insomma, ma anche alleati, e quindi di rimuovere l'utilizzo per chiunque non fosse un cittadino statunitense. Siccome questa richiesta è difficilissima da ottemperare, allora Anthropic ha detto ok, finché non risolviamo la questione io rimuovo l'utilizzo di Fable e di Mythos per tutti.
0: Ma questo problema, il fatto che non potevano i cittadini non statunitensi utilizzare questo sistema, provocava anche un problema dal punto di chi lavorava per Anthropic, che non era cittadino statunitense.
3: Eh sì, certo, è stato infatti anche i dipendenti di Anthropic non statunitensi avrebbero dovuto non poter utilizzare un modello che magari loro stessi stanno sviluppando. È un evidente cortocircuito, però è anche interessante perché ora, al di là della questione di fondo, ci sono parecchie cose un po' strane in questa storia, però se la vogliamo vedere in maniera un po' ingenua si può dire ok, è anche sensato da parte dell'amministrazione Trump che se un'azienda statunitense sviluppa un sistema così potente nell'ambito della cybersicurezza e poi si scopre che chiunque lo utilizzi con un po' di abilità è in grado di eseguire un jailbreak e quindi impiegarlo anche per atti cybercriminali, allora io non voglio che questo strumento finisca nelle mani soprattutto di potenze straniere che poi possono magari teoricamente utilizzarlo per individuare falle in infrastrutture critiche, nella rete elettrica o nelle comunicazioni satellitari o cose di questo tipo. Quindi da un punto di vista ingenuo non è una richiesta così assurda. Ci sono però altre cose che non tornano.
1: Prima avevo detto, avevo messo anche la parola, il lemma ritorsione, perché Anthropic si era rifiutata, aveva sottomesso a una questione più morale l'eventuale utilizzo dei suoi prodotti in modo bellico o nella industria militare. Ma questo, il fatto che l'amministrazione se la sia presa solo ed esclusivamente con Anthropic e non con altri produttori di intelligenza artificiale, significa che è il migliore, cioè il prodotto migliore, e quindi non vogliono che i cinesi possano copiarlo, e mentre gli altri possono farlo perché hanno la stessa tecnologia cinese.
3: Ma infatti questa è una domanda giustissima, perché il concetto che passa è proprio questo. Allora significa che Claude di Anthropic è il modello più potente di tutti irraggiungibili, ma in verità non è così. Questa è una delle cose che tornano, anzi è quasi offensivo per OpenAI o per Google che gli dicano una cosa del genere, perché tutto sommato, certo, Claude è molto apprezzato per alcune cose specifiche, come ChatGPT può esserlo per altro e per altre cose, e Google, Gemini di Google per altre ancora. In verità non è così, cioè Claude non è super più potente e quindi pericoloso e quindi da gestire con attenzione rispetto agli altri. Quello che cambia è che Mythos, quindi il modello da cui poi Fable era derivato, era pensato specificamente per la cybersicurezza. È questo che ha, diciamo, acceso un po' le luci rosse da parte dell'amministrazione Trump. In verità però tutti i modelli linguistici possono essere utilizzati per la cybersicurezza, basta chiederglielo, sono di uso generale, tra gli usi generali cioè rientra anche quello della cybersicurezza. Non solo, tutti i modelli linguistici possono essere jailbreakati, perdonatemi il termine un po' brutto. E la stessa Anthropic, però qui ovviamente bisogna ascoltare le varie campane, ha detto che il jailbreak a cui è stato sottoposto Fable è un jailbreak tradizionale a cui poteva essere sottoposto anche ChatGPT o anche Gemini, cioè che non c'era nulla di specifico nell'azione che è stata condotta contro Fable, non era una vulnerabilità o una falla o un difetto specifico di Fable, erano le classiche tecniche di jailbreak con cui si possono aggirare tutti i modelli linguistici. Quindi da una parte vero, siccome Fable è derivato da un modello pensato per la cybersicurezza, il fatto che sia jailbreakabile può suscitare particolari allarmi di un certo tipo. Dall'altra parte viene in mente di nuovo la questione proprio della ritorsione, cioè siccome Anthropic continua a scontrarsi con l'amministrazione Trump, viene quasi da pensare, ma alcuni analisti l'hanno proprio detto esplicitamente, che l'amministrazione Trump, insomma, potrebbe aver colto la palla al balzo per dire: vedete cosa succede a quelli che non rispettano i nostri diktat, a quelli che si mettono contro di noi, a quelli che non si inginocchiano al re come hanno fatto tutti gli altri colossi della Silicon Valley. Ecco, succede che noi alla prima occasione gli mettiamo i bastoni fra le ruote. Il problema è che non stanno mettendo i bastoni fra le ruote solo ad Anthropic, stanno mettendo i bastoni fra le ruote alla corsa degli Stati Uniti all'intelligenza artificiale.
0: Senti, tutto questo contesto, io volevo introdurre alcuni concetti, tipo per esempio quello dell'undersphere, cioè c'è praticamente una comunità in rete che si riunisce per uno scambio, tramite uno scambio creativo, per evidenziare come l'aumento appunto dell'intelligenza artificiale generativa comporta dei rischi che ancora non sono riconosciuti sostanzialmente dai responsabili politici. In pratica è come se mandassero un messaggio che l'intelligenza artificiale funziona un po' come l'alchimia, cioè che ci sono varie prove per vedere fino a che punto questa intelligenza artificiale può effettivamente essere performante, e capire bene queste performance cosa significano, nel senso se arrivano poi alla sostituzione dell'intervento umano o meno. Cioè, qual è il ruolo di questo undersphere anche nel modo in cui si limita l'intelligenza artificiale e si mandano dei messaggi alla sfera politica che dovrebbe poi intervenire?
3: Ma allora, adesso sinceramente non ho ben presente quale sia l'ambito specifico di cui stiamo parlando, cioè non ho ben presente quale sia questa comunità a cui stai facendo riferimento. Quel che è certo più in generale è che riuscire a testare costantemente le capacità degli strumenti di intelligenza artificiale, metterli alla prova, sfruttare i cosiddetti red team per verificare fino a che punto tengono le varie safeguard, cioè le barriere di sicurezza per evitare che se ne facciano usi illeciti, è una questione fondamentale, perché è ciò che ci permette prima di tutto di capire a che punto siamo arrivati, a che livello di prestazioni sono arrivati questi modelli, e dall'altra parte anche capire come renderli sempre più sicuri e sempre più utilizzabili, evitando usi impropri, che poi appunto, come dicevo prima, questo secondo me è un po' un falso problema, visto che gli usi impropri poi si possono fare lo stesso anche semplicemente senza utilizzare l'intelligenza artificiale, che al massimo in molti casi è più che altro un acceleratore, ecco. Però ecco, secondo me c'è anche un po' una questione un po' spesso, cioè questo paragone tra l'intelligenza artificiale e l'alchimia secondo me è un po' problematico.

0: esattamente quali sono le dinamiche che si innescano all'interno per fare ciò che fanno, però sappiamo che sono dei motori probabilistici in cui creati in una maniera talmente potente e talmente sofisticata che poi noi stessi spesso ci stupiamo del fatto che effettivamente riescano a fare ciò per cui sono stati sviluppati. Però noi sappiamo che cosa sono, sappiamo perché fanno certe cose, perché invece non possono diventare altro, e quindi insomma ecco, bisognerebbe anche riuscire con un po' più di chiarezza a tenere distinti il piano scientifico dal piano delle aspettative e soprattutto dal piano della narrazione e dell'hype. E quando si racconta di queste proprietà emergenti dell'intelligenza artificiale, di queste nuove capacità che possono sorgere da un momento all'altro, soprattutto per un pubblico non specialistico, il rischio è che si scada un po' nella fantascienza. Chiudo dicendo, quando si dice un modello talmente potente da essere pericoloso, quello che si intende è un modello che, se finisce nelle mani sbagliate, può aiutarli a compiere per esempio azioni cybercriminali, perché individua molto rapidamente falle nella cybersicurezza. Quello, quando però si dice un modello talmente pericoloso che non possiamo distribuirlo a tutti, quello che il pubblico generalista sente, ma non per colpa sua perché viene raccontato male, è un'intelligenza artificiale che rischia di sfuggire al nostro controllo, sostituirci tutti e rivoltarsi contro di noi. Questa, almeno per il momento, per fortuna, è ancora fantascienza.
1: Sì, ma è anche un po' una fantascienza da catto, un po' vecchiotta, tipo un film di Spielberg di adesso, che fa riferimento a un universo di immaginario un po' datato. D'altra parte, quello siamo tutti abituati, quindi è giusto che si finisca con l'accettarlo. Invece i cinesi sembra che abbiano fatto scelte un po' diverse, nel senso che quello che ho desunto leggendo ad esempio poco da Shanghai è che abbiano un po' deciso di passare da una situazione di vabbè, facciamo le prove e vediamo i singoli movimenti dei robot alla produzione di robot con intelligenza artificiale da diffondere e spargere come fossero le 600 negli anni 60, in modo che tutti quanti possano. È vero, è così, cioè sono due scelte strategiche completamente differenti tra Stati Uniti in particolare e Cina, e poi in mezzo c'è anche l'Europa con le sue scarse capacità, ma d'altra parte capacità che dovrebbero, almeno da quello che ho letto su Valigia Blu, dovrebbero esserci, perlomeno in Francia, che ha scaricato Palantir per passare a Chaps Vision, cioè il proprio vettore di intelligenza artificiale.
0: Oh, per quanto riguarda la Cina, non direi che quella sulla robotica è una strategia opposta rispetto a quella degli Stati Uniti, cioè così farebbe un po' pensare che gli Stati Uniti puntano tutto sull'intelligenza artificiale software e invece la Cina puntano tutto sull'intelligenza artificiale incarnata, embodied in un robot. Non è proprio così, nel senso che entrambe stanno correndo come dei forsennati per sviluppare l'intelligenza artificiale software più potente possibile, immaginabile, mettiamola così, e fino a questo momento, soprattutto se l'amministrazione Trump smette di mettere i bastoni tra le ruote ai suoi campioni, sicuramente gli Stati Uniti sono ancora in vantaggio su quello che è lo sviluppo delle large language model e dell'intelligenza artificiale generativa più in generale. Invece la Cina non è che sta puntando più degli Stati Uniti sui robot, è che è molto più avanti degli Stati Uniti sui robot. Cioè, mentre Elon Musk e il suo Optimus di Tesla è lì che ci racconta che un dopodomani, che però è sempre dopodomani, inizierà la produzione di massa dell'Optimus di Tesla, nella Cina la produzione di massa di robot che sono l'equivalente di quello che Musk vuol fare con Optimus l'ha già iniziata, e anche da un po' di tempo. I più diffusi sono i modelli di Unitree, che è questa startup di robotica cinese che è fondamentalmente il modello più sofisticato, più avanzato oggi in circolazione. Quindi la Cina continua anche a correre per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, dei modelli linguistici, e ha raggiunto dei livelli assolutamente elevatissimi, è ancora un po' indietro rispetto agli Stati Uniti. Quello laddove invece è avanti, come tra l'altro spesso capita negli ultimi anni con la Cina, è sull'hardware, e quindi loro ovviamente si stanno anche spingendo e raccontando molto questi progressi fatti con la robotica, perché effettivamente al momento sono il loro fiore all'occhiello. Per quanto riguarda l'Europa, sì, noi non abbiamo le capacità, ce le abbiamo

0: come i talenti, anche sotto ogni punto di vista, quello che ci mancano sono i capitali. Non abbiamo né il sostegno pubblico esorbitante che dà la Cina ai propri campioni, e nemmeno un sistema di venture capital, di start-up e tutto quello che invece a livello economico ha permesso alla Silicon Valley di diventare ciò che è. La ragione per cui poi la Francia scarica Palantir, perché Mistral, cioè intelligenza artificiale generativa francese, sempre francese, anche in questo caso viene adottata sempre più spesso, soprattutto nella pubblica amministrazione o in aziende critiche, si può ricollegare alla questione della sovranità digitale. Cioè, noi più passa il tempo più ci rendiamo conto che questa totale dipendenza che abbiamo da tecnologie straniere, statunitensi in particolare, è una dipendenza molto pericolosa, soprattutto nel momento in cui il comportamento dell'amministrazione Trump è sempre più erratico, nel momento in cui gli Stati Uniti non sono più un partner, un alleato affidabile come sono stati negli ultimi 80 anni, e quindi credo che la decisione francese di sganciarsi da Palantir e di assoldare al suo posto un campione nazionale sia legato a tanti movimenti di questo tipo che stanno avvenendo. La stessa Airbus, quindi l'industria aeronautica francese, sta cercando di migrare tutte le proprie informazioni, i propri dati e tutto ciò che conserva all'interno del cloud dalle realtà statunitensi a quelle continentali. C'è sempre più chiara e sempre più evidente il fatto che noi non possiamo più dipendere in maniera così forte da sistemi statunitensi, anche perché poi l'abbiamo visto con il caso di Fable, poi Trump dice ad Anthropic di togliere l'utilizzo del suo modello linguistico di punta a tutti i cittadini non stranieri, poi Anthropic l'ha dovuto togliere a tutti, ma anche questa è un'altra dimostrazione ancora una volta di come tutti gli europei possono essere sottratti letteralmente da un momento all'altro dalle tecnologie più potenti, e questo quindi rende imperativo riuscire a costruire una nostra sovranità tecnologica e digitale, autonomia, se non vogliamo usare il termine sovranità, che in Italia non è connotato, non è connotato in un modo che non ci piace.
1: Senti, l'intelligenza artificiale sta attirando dei capitali veramente enormi attraverso le start-up e i venture capital. Proprio qualche giorno fa, insomma, si è collocata in borsa SpaceX, che è stata un'operazione, insomma, gigantesca dal punto di vista della mole di questi investimenti. Ma quanto può durare questa attrazione di capitali? Soprattutto, questa è veramente una bolla speculativa, oppure questi investimenti hanno poi un ritorno? Perché dal punto di vista del valore dei titoli rispetto invece al valore fuori questa società, c'è una bella differenza.
0: Sì, che poi vabbè, ovviamente SpaceX è solo in parte una società di intelligenza artificiale, perché è vero che ha inglobato al suo interno X.AI, che è la startup di Elon Musk per lo sviluppo dei sistemi di AI, però vabbè, ovviamente soprattutto una realtà molto solida, molto molto hardware di industria aerospaziale. Ora, è chiaro che i titoli, io poi non sono un esperto di finanza, però insomma quello che si è capito in generale è che quando un'azienda va a quotarsi, quello che conta sono le aspettative per il futuro e non ciò che sta facendo adesso sul momento. E da questo punto di vista, se noi vogliamo dare credito a Elon Musk e a tutti i suoi racconti che ancora proseguono sulla colonizzazione di Marte, eccetera, eccetera, beh, ovviamente allora questo prospetta un futuro per SpaceX di monopolista cosmico, una roba del genere. Quindi da questo punto, se uno la vuole vedere così, qualsiasi valutazione è fondata. Però è chiaro che ormai questa è, poi appunto non mi dilungo troppo perché non è il mio campo, però è chiaro che qua qualcosa sta sfuggendo di mano, perché vedevo un grafico che mostrava come SpaceX da sola avesse una valutazione superiore a quella di tutti gli attori dell'industria aeronautica messi assieme, cioè i vari Airbus eccetera eccetera. Ecco, questo mi sembra veramente una follia, 1,800 miliardi di dollari di capitalizzazione, di valutazione di mercato, sono cifre veramente stratosferiche, che sono il rapporto rispetto al fatturato di SpaceX è fuori da ogni logica. Insomma, sì, il sospetto che ci sia una bolla c'è per quanto riguarda la finanza in generale negli Stati Uniti, e poi se vogliamo andare a vedere nel campo dell'intelligenza artificiale è ancora di più, perché la disparità tra quelli che sono le valutazioni, le attese, le capitalizzazioni e quelli che invece poi sono gli introiti che queste aziende fanno è veramente spaventosa. Poi ormai è un anno e mezzo che io per primo mi ci metto, gridiamo al lupo con lo scoppio della bolla, finché questa bolla non scoppia non possiamo dire di aver avuto ragione, ecco.
2: Questo comporta anche l'accenno che hai fatto agli altri ambiti di SpaceX, il fatto che vengono portati sui satelliti gli elaboratori anche proprio di intelligenza artificiale e anche di dati, soprattutto di dati che vengono esportati. Questo produce degli altri seri problemi anche di proprietà dei dati che vengono elaborati in questo spazio, che consente di raffreddare più facilmente, di non dover trasportare tanti dati perché rimangono magari sui satelliti senza dover essere trasmessi direttamente a terra. Insomma, quello è un altro aspetto della velocità, dell'accelerazione di quello che è la competizione in ambito proprio di dati e di AI.
0: Sì, questa prospettiva dei data center nello spazio, che poi è una sfida ingegneristica complicatissima, però effettivamente ci si sta lavorando, questo è fuori di dubbio, è proprio legata alla possibilità di creare dei data center che poi sul lunghissimo termine sarebbero più economici e più sostenibili dal punto di vista economico, proprio perché tra le varie altre cose ovviamente c'è meno necessità di raffreddamento, che sembra una sciocchezza detta così, ma la questione del raffreddamento probabilmente è la voce di spesa al di là dei processori, è la voce di spesa maggiore, ed è anche la voce di a livello di emissioni, è la voce maggiore quella del raffreddamento, quindi riuscire a farlo nello spazio da questo punto di vista sarebbe conveniente, e poi appunto come dicevi tu permette di elaborare i dati direttamente in orbita senza dover continuamente trasmetterli tra la Terra e i satelliti. Poi non sappiamo se si riuscirà a fare questi data center spaziali, che già raccontata così anche lì pone un po' di problemi di quanto stiamo cadendo nell'ambito fantascientifico, e poi soprattutto pone il problema, questo è un tema sul quale si sta appena iniziando a ragionare, cioè esiste una sovranità territoriale nel momento in cui elaboro i dati nello spazio? Come faccio a proteggerla questa sovranità territoriale? Quali sono le regole che la normano? Perché al momento non ci sono regole sufficienti per normare la questione della sovranità digitale, dell'autonomia digitale, della proprietà dei dati nello spazio, quindi sicuramente qua sarebbe il caso di procedere di pari passo, cioè mano a mano che vediamo che si stanno facendo progressi in questo ambito, riuscire anche ad avere delle regolamentazioni che ci permettano di chiarire un po' il quadro ed evitare poi che, ecco, i conflitti cyber si spostino. Già lo sono in verità, ma ancora di più nello spazio. Speriamo appunto che questi vuoti normativi vengano colmati per tempo. Tempo ce n'è ancora, perché da qua a quando arriveranno i primi veri e propri data center nello spazio passerà ancora un bel po' di tempo, e nel frattempo loro stanno piastrellando il pianeta Terra di data center, quindi non è che si fermano.
1: Eh no, ma infatti a proposito di questi data center, stavo leggendo che c'è stato un rapporto di Data Center Watch che ha detto che nel primo trimestre almeno 75 progetti per circa 130 milioni di dollari sono stati ostacolati dalle proteste della popolazione. Qui parliamo di un data center che consuma mediamente quasi 19 milioni di litri d'acqua al giorno, quindi insomma è qualcosa di veramente insostenibile. Quindi forse questo discorso dei data center nello spazio è probabilmente una soluzione a cui stanno pensando, anche perché mi sembra di capire che questo movimento che si oppone ai data center si stia espandendo sempre di più anche qui in Italia. La nuova terra proprio dovrebbe essere l'area intorno a Milano, già stanno cominciando a costruirli.
0: Sì, sì, ce ne sono almeno tre in costruzione al momento nell'area attorno a Milano. Sì, è chiaro che la protesta attorno ai data center sta crescendo tantissimo, ma anche perché, come abbiamo già visto in tante altre occasioni, le popolazioni non vengono minimamente coinvolte nella fase di sviluppo e gli viene imposto il data center. Poi i data center vengono costruiti nei posti più assurdi, cioè dell'area di Saragozza in Spagna, che è una delle aree più aride di tutta Europa probabilmente, stanno venendo costruiti dei data center che consumano quantità stratosferiche anche d'acqua. Ci sono studi che iniziano a segnalare come la temperatura del suolo dove si costruisce un data center per un raggio di chilometri aumenti anche dai 2 agli 8 gradi centigradi, se mi ricordo bene. E quindi ovviamente ci si pone anche domande su quale sarà l'impatto sull'agricoltura. E poi, perché spesso sappiamo che il capitalismo, diciamo, fa un po' lo scambio, un po' il compromesso, sì, ok, ti tolgo acqua, salute e cause, però è peggiore la crisi climatica, ma in cambio ti do lavoro e sviluppo. Ecco, nel caso dei data center non si può neanche fare questo scambio, perché non portano così tanto lavoro i data center. Sì, lo portano nel momento in cui tu lo stai costruendo, poi una volta che è finito dentro ci devono stare una decina di manutentori e basta, per il resto sono tutti processi completamente automatizzati. Quindi io effettivamente il tema del data center è caldissimo in questo momento, credo che in assoluto sia quello più sentito dal punto di vista di quelle che sono le proteste della popolazione, e io sono, penso anche a ragion veduta alla luce di tutto quello che ci siamo detti. È ovvio che questo non fermerà la corsa all'intelligenza artificiale e vediamo dove andranno a parare, perché c'è bisogno di, se vogliamo veramente sviluppare l'intelligenza artificiale come sta venendo raccontato, c'è bisogno di immense infrastrutture, c'è bisogno di costruire, si parla di migliaia di data center soltanto in Europa. Quindi nel momento in cui le proteste si fanno sempre più sentite, già adesso tantissimi progetti stanno venendo come minimo ostacolati, rallentati, messi in pausa e in alcuni casi addirittura cancellati. Bisogna capire poi qual è la controindicazione di tutto ciò nel momento in cui anche l'Europa vuole dotarsi di una propria autonomia digitale, di una propria intelligenza artificiale. Per farlo però c'è bisogno veramente di tantissimi data center, bisogna capire un po' qual è il punto di equilibrio in tutta questa vicenda.
2: Dicevi appunto che non viene prodotto del lavoro per gli umani, ma il lavoro viene prodotto per l'intelligenza artificiale, che poi esponenzialmente continuerebbe a svilupparsi e a diventare sempre più capillare nella produzione soprattutto di se stessi. Ecco, potrebbe essere quello il vero problema, cioè che nell'espansione dell'intelligenza artificiale che produce altra intelligenza artificiale sono proprio queste infrastrutture indispensabili per accumulare i dati a soffocare lo sviluppo.
0: Attenzione, perché i data center non servono soltanto a custodire i dati, i data center servono anche e soprattutto, direi, a addestrare l'intelligenza artificiale. Quindi non è che, cioè, i data center non sono il prodotto dell'intelligenza artificiale, ma semmai è il contrario, sono le intelligenze artificiali che sono il prodotto dei data center. Questa cosa dell'intelligenza artificiale che si addestrano, sviluppano e migliorano da sole è un po' da capire, nel senso che l'intelligenza artificiale, sì, ovviamente si può creare questo movimento, diciamo, ricorsivo, ma l'idea che da qui si arrivi a sganciare completamente l'essere umano a breve, secondo me, è anche lì un po' fantasiosa. Cioè, comunque è sempre l'essere umano che addestra questi sistemi, c'è bisogno dell'essere umano per fare supervisione dei processi, c'è bisogno tantissimo di lavoro umano nel momento in cui noi vogliamo integrare l'intelligenza artificiale in ambito aziendale, in ambito industriale. Una delle ragioni per cui non è ancora esplosa l'intelligenza artificiale in ambito industriale integrandola proprio nei processi, perché c'è bisogno di competenze molto specifiche, perché sono processi lunghi, perché ci sono moltissimi aspetti, ci sono tanti pro ma ci sono forse ancora più contro. Quindi diciamo che comunque questa idea che l'intelligenza artificiale impari ad addestrare se stessa, a migliorarsi da sola e quindi poi a fare piazza pulita dell'essere umano, forse sottovaluta un po' quello che ancora oggi è il ruolo dell'essere umano, che è vero che si pone sempre più dall'alto, diciamo, è sempre meno lì dentro a sporcarsi le mani, quello lo fa l'intelligenza artificiale da sola ormai, però il suo apporto a livello di supervisione, controllo, necessità proprio di utilizzare, di avere l'essere umano alla base o all'alto, comunque in una fase di coordinamento indispensabile, è una necessità che si avverte ancora molto.
2: Sono questi splendidi uccellini in sottofondo che non so se sono artificiali o reali.
0: No, sono veri, sono veri.
2: Che producono un bel effetto.
1: Grazie, magari anticipi, questo è un argomento che poco.
0: No, è vero, assolutamente infinito. No, grazie a voi, ci risentiamo alla prima occasione.
2: Buona estate.
0: Grazie anche a voi. Ciao.

0: Damn.
1: Questo è Pregio Dash nel posto Radio Blackout 105-25 direttamente dal rooftop di Via Cecchi, come sempre il programma dell'hustling di Radio Blackout, del lusso di Radio Blackout. Questo è Pregio. Abbiamo ascoltato Bruce Springsteen, Anything I Touch a Bruce, Flacca di IDK, Conductor Williams e MF Doom, grande parterre. Non ci chiamiamo Pregio a caso e continuiamo questo viaggio. Questo è Chuck Strangers G-Pack.

Direzione estero all'orizzonte, spie rosse fanno gli occhiolini.

0: Oh, questo è pregio 105.25 Radio Blackout. Giovedì sera sono le 21.40. Sei su pregio, qui c'è Dash. Questo era Content Provider con Franco Franco. Un salutone a Dario San Paul e Franco Franco. Grande puntata, grandi amici. Continuiamo così, ho appena giocato 50 euro sul Messico tra le prime quattro, perché sempre nel grande hustling, thinking of a master plan, cause there's nothing but sweat inside my hand, come disse Rakim. E continuiamo così, bury me with the low, thirsting out the dirt, rubando Polo Sport Classic. Cosa c'è di più pregio?
1: Low life, original.
2: Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me.
1: Original.

21:48. Questo remix di Ossia, di Stay, di Roger Robinson, Ossia grande ospite di questo Radio Blackout Festival che ho appena passato, dove si sono riconosciuti i veri G, perché a nessuno piace sporcarsi le mani, quindi non è con chi mangi, ma con chi è che lavi i piatti, come sostiene il maestro Rari d'Attacco. Quindi continuiamo questo viaggio nella cucina di Dash, la casa dello swag. Qui c'è Dash che gira il sugo, c'è Amy che gira il sugo, c'è Tom che gira il sugo, c'è Fra che gira il sugo. Un saluto a Zè che è nel Flixbus, sta andando verso Bari, e noi continuiamo. Questo è l'Osci da Mestre San Pasquale. Grande puntata, grandi amici, questo pregio.

Ed era Fratman Safari, Sex Safari Sex, Nero Inferno. Safari che ha coniato l'espressione stile pacco mastiloso, che bene rappresenta la filosofia di Pregio. Sei su Radio Blackout 105.25, sono le 21.57 di questo giovedì sera, nel prime time del giovedì sera di Radio Blackout. Questo invece è un Certified Wood Classic. Just got there on Homies Where the Hatred Is.

Trax, Subaru Rouge, come quella che ci sta portando in giro, la Subaru.

0: Baracca, qui su Pregio, la casa dello swag di Dash. Continuiamo questo viaggio, continuiamo a girare il ragù. Questo è Rich Nephew, We This Tight.
1: Yeah. You press trigger, me don't press people button.
2: Yeah. Yeah.

0: Siamo agli sgoccioli di questi 60 minuti di musica. C'è sempre Dash, questo è Pregio. Ed era Felinto, Festa Punk. Felinto è uno dei altri grandi ospiti di Radio Blackout Festival. Ma cambiamo completamente strada, perché questo viaggio non sai mai dove ti porta. Questo è Zona Humanizer, Xenoglossia.
1: Dovresti scegliere dei fiori per Mika, per darglieli quando si risveglierà.
2: Sì, le piaceranno.

0: comunque sconosciute dalla mia.
1: Ti prego, non essere arrabbiata, mi dispiace. Dove sono? Guardare il fiore lì. Dove sono? Guardare i fiori.
2: No, no, non fare così. Non fare così, sei su pregio.
1: Tu, guarda i fiori.
2: Fidati bene, dai, guarda i fiori. Guarda i fiori. Direttamente da Terlizzi, la città dei fiori. Fece Dash nella casa. Esatto. Questo è Felix Lee, continuiamo. Felix Lee, Fit Good. Questo è Demolition.

Soul Genesis, Mitty. Questo è pregio, siamo arrivati alla fine, momento dei saluti. Radio Blackout 10525 Dash è nel posto. Vi lascio con una perla per lei porci. Questo è Albert Tyler, Spirits. Ciao.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
1: Dirette.
2: Laboratori.
3: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Lo strumento radio.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita. Ciao.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
0: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
0: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
9: Arsider Night.
8: Variante di carica direzionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
9: Suoni e rumori di difficile comprensione. E per le...

0: tutti e per lei. Allora, bentrovati su Radio Blackout. Bentrovati sull'Arsider Night. Questa è una trasmissione che ogni giovedì sera va a esplorare il contatto tra l'ascoltatore e l'ascoltatrice, e l'ascoltatrice o il rumore.
1: Assolutamente d'accordo, la Saturday Night è un compound del paese di libertà dove si può ancora sperimentare la frontiera del suono. Oh, finalmente siamo tornati in studio dopo una settimana. La settimana scorsa siamo stati al Blackout Fest,
2: è andata abbastanza bene. La prossima settimana magari sentirete
1: la registrazione di tutto quello che è successo. No, subito, con calma. Intanto questa sera ci dobbiamo ricollegare con Canella, al più presto lo dobbiamo fare perché abbiamo trovato moglie e lui non lo sa ancora.
3: Ma c'è soprattutto che Onisvagher è una strana merda, non lo sapevo.
1: Allora, abbastanza un casino parcheggiare a Onisvagher, lo possiamo garantire che anche qua in Aurora non è male.

0: Tra poco ci colleghiamo col maestro. Allora adesso qualche minuto giusto per riaffinare qua le tecniche in studio. Abbiamo dei dispositivi anche per mantenere ignota la persona che vogliamo presentare, Francesco. È un evento di radio abbastanza importante, un po' Stranamore anche se vuoi.
1: Non annunciamo troppo, non lanciamoci troppo in avanti a dire
2: Madonna.
1: Allora non posso fare altro che fare i doveri di casa. Questa casa è grande, come sentite dal riverbero di queste stanze. 3466 73 2630 11 24 95 66 9. Il bagno è in fondo a destra, per favore non sboccate sui divanetti. Questo è l'Arsider, divertitevi.
0: Dico. Sì, non andate neanche nel bagno in ciabatte, che è tutto bagnato, che è appena passato.
1: Cazzo, cioè, siete dei bambini.
0: Vabbè, ma poi scivoli, ti rompi la gamba, ci denunciano, siamo assicurati. Abbiamo già un sacco di problemi.

come potete vedere, non era ingessata la gamba destra, ma la gamba sinistra. Sinistra. Gamba destra, ma la gamba sinistra. Poi però, che cosa succede? Che tornate in ospedale, gamba destra, ma la gamba sinistra. Che cosa succede? Che tornate in ospedale...

0: Buongiorno a tutti. Io so che molte persone mi seguono, quindi visto che mi seguite, sono te nel mio piccolo, perché non mi sento di essere influencer. Dire a tutte le persone di Cerignola, quelle che non stanno bene nella testa, parecchie, di darci una calmata, perché veramente uno schifo. Cioè, voi no, forse non avete
1: io ho un tour importante.

Gli studi di Blackout sono i luoghi dove più facilmente si può entrare anche in contatto con la natura. La natura, quella selvaggia della città, con i suoi arbusti spontanei, i suoi animaletti. Qui ne è pieno, nello studio, 44 gradi, ogni tipologia di moscerino possibile e immaginabile. Questo è l'Arside Live, tra poco in diretta da Onesvag, il professor Carella.

Bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel dito, bel

sentito per vari minuti. Niente, abbiamo dei problemi. È terribile la questione. Internet ci ucciderà. Internet ci ucciderà. Internet ci ucciderà. Internet ci ucciderà. Internet ci ucciderà. Internet ci ucciderà. Internet ci ucciderà.

0: Brody, senti, Brody, non so se mi senti, c'è una spatta da fare.
1: Sì, tranquillo.
0: Dobbiamo collegarci con il nostro ragazzo su Onisbug e praticamente abbiamo il problema che niente, dobbiamo fare un cizi o una connessione su quel computer lì.
1: Questo qui? Facciamo senza problemi. Allora, non c'è problema, lo facciamo tutti in diretta.
0: Con l'aiuto di chi ci ascolta, allora, andiamo avanti.
1: Qui non c'è nessuno che ti aiuta, non c'è nessuno che poi alla fine, quando hai bisogno, eccolo. Allora, se qualcuno magari al di là del vetro... Raga. Allora, raga.
2: È una radio libera in cui ci si fa la regia dall'inizio alla fine,
1: Allora, dicevo, io non so come si fa questa cosa. Se qualcuno ci vuole agevolare, anche magari capendo come funziona questa roba, cosa devo fare? Dimmi, devo installare questo. Lo installo, lo faccio.
3: Stavamo facendo gisti, no?
1: Ma non sono capace, c'è qualcuno degli ascoltatori, ascoltatrici a casa magari?
3: Apri il sito.
1: E poi?
3: E poi fai start meeting, dagli un nome e scrivi tipo...
1: Carella, start meeting.
3: Se tanto qualcuno vuole
1: aggiornare. Bello, e poi?
3: Allora,
1: e poi cosa?
3: Join meeting. Questa
1: come si fa?
3: Questa è open source che potete usare a parte Google.
1: A pagamento. Ma basta questo,
3: pagamento, no?
1: Questo link... Lo diamo a Carella?
3: Sì.
1: Jitsi.meet. Come te lo do? Te lo prendi? No.
3: Oh, schifo. Aspetta, mando un messaggio alla radio.
1: Chi lo manda? Io?
3: Mandamelo tu o lo mando io?
1: Allora, lo mando io. Il telefono. Prima. Allora, questa è una trasmissione anche fatta di questi momenti.
3: Aspetta, apriamo tutti i microfoni visto che...
1: Di gelo agghiacciante, grazie. Allora, meet...
3: Apri WhatsApp sul computer.
1: Hai già aperto? Che stupido, ma chi lo manda?
0: Copia e incolla.
1: Ma
0: no, copia e incolla.
1: Ma chi? A me lo posso copiare e incollare? Sì, posso farlo.
0: Oh, a me. Cioè, ecco, è un numero che conosciamo, se lo mandi...
1: Vabbè, ma l'ho mandato qua, se io faccio così, join la chat. Sì, funziona, dai. Allora, un attimo che il maestro si unisce alla conversazione.
0: Mandalo anche su Plexiglas Perineo.
1: L'ho fatto. Allora, enter your name, capitano. Allora dateci un attimo di tempo che dobbiamo, d'altronde I understand the risk. I understand. Allora, però qui non sono comparso. Dentro.
0: Non devi fare Carella.
1: Ma non compare.
0: Ma vedi se.
1: The room name is unsafe. Il room name Carella is unsafe.

0: la prima volta che tentiamo un collegamento così. Ma non sta funzionando, evidentemente. Non sta funzionando. Questo è il disastro che si sta parando davanti ai nostri occhi. Ignari, cercavamo di connettersi con Onisbag.
1: Se ti facciamo la vecchia.
0: Sì, facciamo la vera.
1: Il nostro fra seguirà il plot. Sarà molto difficile che senta. Cazzo, non siamo preparati. Cazzo, non siamo preparati. Non siamo preparati.
0: Allora, ci dicono che il nostro link non funziona. Forse. Ci stiamo loggando con i soldi dello Stato. Non abbiamo mai preso un euro di soldo pubblico. Per. Sì. Allora, grazie per il contributo. Usiamo la vecchia, sì. Allora prendi la vecchia, si può dire?
2: Allora prendi la vecchia.
0: La vecchia è Google Meet. Something went wrong, vedi l'open source. Quando dici l'open source. Ci siamo, funziona.
1: C'è grande emozione qua a bordo campo.
0: Però funziona per noi, chissà se funziona. Eccolo, pronto?
3: Francesco?
0: C'è Spike forse?
3: Spike?
0: Forse devi solo attivare il microfono. Ti vediamo. Allora, Carella è caldo, lo vedo.
1: Ho sentito un suono.
0: Pronto,
4: ma c'è un feedback.
0: C'è un poco di feedback. Forse sono io con il telefono.
3: Chiudi il telefono.
4: Just no feedback. Ciao.
0: L'ho chiuso.
5: Yes, I understand the risks. Buonasera.
0: Professor,
5: ciao.
0: Do you understand the risks?
3: Professore, understand the risk. Perfetto, siamo tutti collegati.
0: Allora, il GC Meet.
5: Ragazzi, che bello. Ciao.
0: Ciao. Come va?
5: Ma ciao. L'introduzione, ci sono stati dei problemini di squagliamento, però se siete, cioè non è vero che non siete pronti, è il mondo che non è pronto.
0: Sì,
3: il mondo non è pronto per noi, bravo professore, sono assolutamente d'accordo.
0: Sì, ma poi l'estate, la temporalità non è comunque favorevole, noi abbiamo il sangue molto denso, queste temperature non ragioniamo più tanto bene, quindi. Allora, professore, ma intanto vogliamo aggiornare Carella, che c'è stata la festa della radio, fra, lo sai, la radio ha fatto.
5: Che bello!
4: Aggiornatemi, per favore, ho solo avuto così informazioni random da Dario.
0: Ah, è già molto.
5: Ti ho detto poco, ho detto solo che è stata bellissima, grazie a voi, grazie a tutta la radio, ovviamente, grazie a tutti, bello, una festa.
0: Bello, allora ci
5: No, la gente guariva, c'era gente col mal di schiena che è venuta e gli è passato, gente con la depressione che è tornata,
0: certo.
5: Felice, cose particolarmente belle.
0: Ma che avevamo il guaritore brasiliano, c'era Felinto che lui ha posto le mani, è fisioterapista, surfista, ha fatto un sacco di miracoli, è stato bello. Tu come te la passi?
5: Il premio Oscar lo vorrei dare a Mandra, che comunque è stato il migliore di tutti.
0: Bellissimo,
5: Manduria. E il premio no attore non protagonista, Alberto Danzi, e secondo me fantastico bassista che non sapevo. Ciao Alberto, ciao a tutti.
0: Ciao Alberto.
4: Ciao Pix.
0: Fra, come te la sei passata queste settimane che non ci sentiamo? Un mese che non ci sentiamo.
4: Mi siete mancati un sacco, amici di viaggio. Ma niente, così sono proprio veramente un cazzo di stare qua, però questo è stato così, è stato forse un errore ritornare così in queste lande del nord.
0: Te stai pentendo?
4: Ma
0: te ne stai pentendo?
2: Non te ne penti.
4: Me ne sono già pentito dopo una settimana. Ma gli errori servono per comprendere meglio la vita.
0: Dovresti scegliere la vita, infatti. Ma noi, guarda, cioè, casca a fagiolo qua la cosa, perché ti abbiamo trovato la soluzione a tutti i problemi, Fra.
3: Eh sì, è passato un mese, ti abbiamo tenuto in suspense sopra la brace a rosolare per un mese intero. Ma finalmente quello che tantissimi ascoltatori ci ascoltano e che ci dicono e ci chiedono, ma come è andata a finire con la storia della moglie del Carella, della seconda moglie?
4: Lo sai che me lo chiedevo anch'io poco
3: fa. Bravo! Ma perché tu hai idea del tempo radiofonico, bravo.
0: Allora, ho messo un sottofondo per creare un po' di suspense, non so se lo sentite anche voi. Allora, ce l'abbiamo in studio. Sì.
5: La mogliera?
4: Sono pronto.
3: Allora, la mogliera.
0: Te è una situazione particolare.
3: L'unica persona che ha risposto al sondaggio, alla domanda chi vuole prendersi Fra avendo come in dote l'appartamento e tutto quanto.
0: Allora, noi ti possiamo solo dire
3: l'offerta
0: che
3: abbiamo fatto comunque un mese e mezzo fa, un'offerta valida, solida.
0: Pelo ce n'è. E questo è il punto.
4: Pelo ci piace.
0: Perché è la cosa che chiedevi la settimana scorsa.
4: Poi, tanto quello si può tagliare al massimo.
0: Dipende da
4: poi.
0: Poi
3: ti dico, si trova già bene, benissimo a casa tua.
0: Si è trasferito
4: a Baia?
0: No, come a Baia? No, è il giardino di Monte.
3: A casa tua.
4: A casa mia. Ok, da di Monte.
0: La settimana che è lì si sta ambientando. Però la questione che dobbiamo un po' dirimere questa sera, con tutta la suspense che si è creata, no? Cioè, e se alla fine te la accogli, perché il problema è che noi abbiamo già prenotato la stanza in comune per celebrare. Quindi.
5: Ma
0: Si
5: fa capire qua. La situazione si fa sempre più complessa.
0: Spike, buonasera! Ci sei?
3: Spike è presente in quanto testimone, prego.
0: Ti sentiamo, Spike è testimone.
3: Esatto. Notaio anche.
0: Testimone anche del matrimonio, tra l'altro.
6: Certo.
0: Forse l'ho mutato così. Non lo sappiamo. Che cazzo.
3: C'è il solito ostruzionismo di Spike.
0: Come si fa a usare questa applicazione? Vabbè, Fra, scusa, mi sono perso. No, dicevo che abbiamo già prenotato la sala in comune con la speranza di vederti tornare, perché così ci può celebrare il matrimonio solo qua. Allora, gli vuoi parlare?
4: Il

0: sai niente.
1: Non lo so, la vita riserva sempre sempre delle sorprese.
0: La vita riserva sempre delle sorprese. Ma cioè, perché sei partito già da un'idea preconcetta, adesso tu non devi sapere, magari non è una sorpresa.
2: Si sente qualcosa.
0: Si sente, sì. Si sente bene. Allora, ovviamente non possiamo rivelare nomi, niente, perché
1: identità,
0: cioè, no, questione di privacy. Allora, buonasera.
3: Che sia lei stessa. Ci senti? A salutare. No, aspetta, non sta funzionando. Aiuto.
0: Allora, aspetta, Fra.
3: Un momento, un attimo. Puoi farmi dei colpi di tosse.
0: Colpi
3: qualcosa
0: di tosse.
1: Almeno il gender in cui si identifica questa persona.
0: Un attimo, adesso, subito le domande clou. Allora, c'ha molta tosse, questo te lo posso dire. Però quello è perché siamo stati tanto all'aperto questo weekend. Allora, la Ux ha... adesso si è rischiarata.
3: Ho aperto la porta e è rimasta chiusa fuori, non avevo notato.
0: Minchia, perché stavamo cercando appunto di tutelare la privacy. Allora, adesso ci dovrebbe sentire, pronto?
1: Ciao, adesso amo. Sì.
3: Perfetto, ci siamo.
0: Fra, l'hai sentita, c'è qua.
4: Ciao, amo. Come stai?
1: Ciao,
4: sono molto contento di conoscerti.
1: Finalmente ci conosciamo.
0: Fra, puoi fare delle domande, tu mettiti comodo.
4: Sono molto
1: che colore?
4: Contento.
1: Allora, prima di tutto, hai i capelli?
3: La Madonna, Fra, cioè, un attimo.
4: Ho i capelli. Ho dei che capelli fretta, incredibili.
1: Colore?
4: Ma dobbiamo andare proprio così tanto nel dettaglio?
1: No. Allora dimmi quali sono i tuoi punti forti e quelli deboli.
5: Beh, direi che
4: questi erano quelli forti. I rutti
0: rutta molto forte, abbiamo sentito.
1: Correggi pure.
4: Sì, ho un talento particolare per questo. Poi mi piace la Pecno.
0: La PEC gli piace molto, far aprire molte caselle PEC.
4: Mi piace molto la PEC. Mi piacciono le PEC, i festival grossi, tra le altre cose grazie mille che mi hai dato la possibilità di stare a casa tua adesso che c'è il Kappa Future Festival.
1: Li potrai sfruttare come vuoi, non ti preoccupare.
4: Come voglio.
1: Wow. Certo. Allora, poi vabbè.
4: Dimmi di più. Come vuoi essere sfruttato?
1: No, così come ti pare a te, così. Sento che sei una persona molto gentile, quindi
0: sento che c'è.
1: Mi affiderò alle tue attenzioni.
4: Che cosa lo dici?
1: Dalla voce.
0: C'è gli strappone.
1: C'è gli strappone. Ecco, allora, ecco questo. Che sono vecchio e su ste robe qui
0: sono vecchi gli strappone, no, mi sembrano abbastanza nuovi.
3: Sono nuovi,
0: li abbiamo verificati noi prima.
4: No, era nel kit che mi è stato dato per esserti data in moglie.
1: Va bene,
4: di strappone vaselina. Vediamo poi chi la usa.
1: Per amore si fa tutto, no?
0: Certo. Questo è lo spirito giusto.
1: Sento che già siamo. Le unghie, c'hai tipo le unghie finte, quelle robe colorate.
0: Le unghie, ma non però nelle mani.
1: Anche i piedi, unghie lunghe ai piedi. Anche.
0: In tasca le tiene. Non si sa mai, un sacchetto di unghie per segnare la via verso casa tua, perché comunque come ti sei trovata in Aurora queste settimane?
4: Estremamente a mio agio, devo dire. Comunque il tuo appartamento è delizioso nella struttura, un po' meno nel modo in cui lo tieni. Tendo a volere degli ambienti un po' più
1: pulito. Ci sei stato davvero, allora.
4: Il scopo sarà quello
1: di rendere tutto più bello e funzionale.
0: Sì, però scordati che ti abbiamo trovato quella che viene, ti fa i piatti, ti cucina.
4: No, non hai capito.
1: Faccio io tutto io, lavo i piatti, lavo per terra, faccio le lavatrici, stendo, stiro.
0: Tutto.
4: Perfetto, io. Mi sembra ottimo. Beh, ma allora dimmi anche qualcosa di tuo.
0: Dimmi qualcosa di
1: cosa
0: tuo.
1: Cosa vuoi sapere?
3: Dalle qualcosa di tuo.
4: Dammi qualcosa di tuo.
1: Qui al telefono.
0: No,
1: è complicato.
0: No, vabbè, ma no.
3: PayPal ci sono.
0: Esatto, puoi fare, puoi spedire un pezzo di pelle dell'orso, 2-3 kg di aringa.

0: Ma con sta cazzata qua del phishing ci abbiamo preso un botto di soldi in questi anni, quindi Jacko, se vuoi contribuire anche te.
1: Siamo stati bene, non è che ci siamo fatti dei rimorsi.
2: Beati voi, io sono condannato a lavorare come uno schiavo.
3: Bravo, lavora che quando torni io non voglio muovere un dito.
1: Non muove un cazzo, certo, di dito, eh.
2: Ma a me piace lavorare sempre, fuori, dentro, casa.
1: Allora, come dicono in TV, parlate uno per volta, perché capito che l'ansia di conoscersi è tanta, ma tanto per un po' non vi potrete vedere, perché ci ha già detto che non verrà in Norvegia, troppo freddo.
2: Va bene, ma me la mandi una lettera almeno.
3: Certo, assolutamente, c'è da dire che ci vorrà un po' perché arrivi, suppongo. Quali sono i tempi?
1: Di una lettera?
2: Intanto sto qua ancora due mesi dovremmo fare.
1: Dovrebbe arrivare.
2: Chiedi a Spike sa come inviare le robe in Norvegia nel modo più veloce.
1: Oh, non so perché.
0: Spike, lei pensa che sia tutto legale?
1: Sarebbe bello se ci fosse su questo caso.
0: Ma perché non lo stiamo sentendo?
1: Non lo so, te lo giuro, non so.
0: Guardi, apri la porta anche a lui.
1: Non lo so,
3: Raga, posso dire che mi aspettavo un po' più di organizzazione per questo momento, posta del cuore, cioè...
2: Beh, sì.
1: Cioè, ci fa pure il culo, capito?
2: Ma ho capito chi sei,
1: Tu credi di aver... Non è Dida, eh?
2: La paranoia... Confondibile la sua voce, non posso dirlo perché...
1: Perché?
2: Perché non si può. È Franci.
1: Chi è Franci?
2: Francesca.
0: È Roberta.
1: Allora, se c'è una Francesca in questo studio, io non lo sapevo. Questo.
2: Neanche.
1: Quindi non è Francesca.
3: Non è Francesca.
1: Hai capito, Fra? Allora, volevo intanto approfittarne.
4: Anche secondo me non è Francesca, comunque qua ci sul caso mai abbiamo un Francesco. Però non è questo il caso, il ragazzo non è che appena è da solo fa il fru fru, fa il fru fru. Lui è uno dei ragazzi dei principi.

0: Lo sai, Alcid, comunque mi sembra che l'incontro stia andando bene.
1: Daniel, professore, cosa ne pensi?
2: Assolutamente, Corrado, che è il Sandro Ciotti. Assolutamente, Sandro Ciotti, sì, sono
0: Dario, amico della vittima, può parlare e dirci il suo punto di vista.
1: Cioè, abbiamo fatto bene?
2: Io sono un po' preoccupato, diciamo, perché Fra ha già avuto, diciamo, traumi precedenti, quindi non vorrei che, insomma, cioè vorrei proprio che sia la volta buona questa, ecco, dai.
1: No, i documenti, le dita. I documenti li hai tutti in regola, non è che ci mettiamo a fare, facciamo una cazzata, cioè l'abbiamo già fatto una volta, lo sbaglio. Puoi tirare l'acqua perché mi dà un po' fastidio.
2: Okay. Ci sono dei facoceri in studio?
1: No, è il bidet che perde.
0: Tutti i grafici, poi quando serve.
1: Senti Fra, allora senti, noi continuiamo a controllare qua la situazione. Magari.
3: Senti, ma la mia spasimante c'è stata la festa della radio, tra l'altro. Perché questa è l'unica condizione.
4: Questo non lo so.
1: Chiediamoglielo, ancora qua. Si stava lavando i piedi. Però aspetta. Eh beh, si è messo a suo agio.
5: C'ero, assolutamente. Ho deciso di guardare un pochino dal vivo i tuoi amici e ho detto, vabbè.
1: Va bene. So,
3: per un appartamento in piazza di Monda si può fare.
1: Ma sì, pertanto che prendi confidenza con la situa, già sei che sei lì, giustamente. Secondo me ha fatto bene. Però non è che si è fatto tanto vedere, perché la personalità schiva... gira come non so, non è come te l'aspetti, ecco.
3: ma voi la vedete?
1: Eh no, è tutta coperta, al burka, okay. Al burka integrale,
3: ma sarà mai
2: indovinato?
3: Ma cazzo, lui ti ho fatto.
6: Ebbene sì, ci hai beccato, esattamente, mai direttamente da Roma.
1: Che meraviglia.
6: Oh, devo l'autotune, tutti lo riconosceranno.
1: Ci abbiamo provato, Fra, insomma, cercavamo anche un matrimonio artistico per metterti a posto, farti tornare. Non ha funzionato, anche perché comunque già sposato, ha dei figli, non possiamo fare sta cosa, si è prestato così al volo di farlo, ma non è una cosa seria.
3: Ah, cazzo, stavo già volando.
1: Mi è piaciuto, lo so. Vabbè, comunque
3: la selezione è sempre aperta.
1: Sempre aperta, ci mancherebbe. Se qualcun altro vuole candidarsi nelle prossime settimane, noi saremo sempre ben felici di farlo. Ringraziamo mai.
5: Quindi niente, mi hai bocciato alla fine.
1: Bocciato.
6: Bocciato mai, riguardo un po' la musica che fai, purtroppo...
1: Musica che fai, gente che vai, musica che fai, come dice
6: il proverbio.
1: Va bene, dai Fra, allora noi ti lasciamo andare a riposare nel ventre dell'orso.
6: Aspetta, in realtà adesso non vorrei riportare tutto su una dimensione più greve della radiofonia, però non esce domani un disco che coinvolge il maestro, scusa?
1: Minchia, me ne stavo dimenticando.
6: Frate, Brody, allora le pillole...
1: Servono le pillole di nuovo.
6: Domani con le zanzare nelle orecchie, tutti belli caldi qua a Torino o in giro per l'Italia, in questi posti
4: ormai caldi, deplorati dal caldo, oppure al nord come il nostro amico Carella. Domani esce un disco capitale per gli anni 2020.
1: Allora, se l'internet di Radio Blackout mi dà la possibilità di esplorare anche delle informazioni di base, io lo vado a proporre. Fra, lo vuoi presentare? Lo presenti tu?
3: Sì, ma è così, è un nuovo progetto in collaborazione con maestro signor Servis.
1: Mica cazzo, mica cazzo.
3: Il progetto si chiama Duo Cinar, il titolo dell'album è Aspro Piemonte, questa è la premessa.
1: Dell'album è Aspro Piemonte. Allora, senza indugio lo mando. Ci ascoltiamo in diretta.
4: Uno dei dischi più belli dell'anno, complimenti per essere qua a ascoltarlo con noi.
1: Grande.
3: Grazie per la flexata.
7: Ciao.
4: ci sentiamo la settimana prossima.
1: Grazie ragazzi.
7: Ciao a tutti,
0: ciao Sara.
7: Prendi la fregna bagnata.
1: Ma come? Ma dai, ma come?
0: Ciao la settimana prossima.
7: Caldo, fa caldo, ho bisogno di.
1: Come fa caldo? Ma lì non fa mai caldo.
7: No, qua no. Canzone 7 gradi adesso.
2: Questo è Cinale.
7: Cinale. Ale.
4: Ale, c'è Cinale.

Oh.

0: Saluti da Sharm el Sheikh, che è stata invasa dai napoletani. Tra l'altro.
1: È stata invasa dai napoletani?
0: Eh sì, sto seguendo un po' le. Ciao Benjamin. Where have you been?
2: Ciao Benjamin.
0: Sciogata. No. And now? Yeah. No, tomorrow morning. Yeah, see you tomorrow morning. Yeah. No, I work. No, no. Yeah, I have to work. No.
2: See you tomorrow.
0: Così un'interazione tra vicini.
2: Ciao Benjamin. Ciao Benjamin.
0: Abbraccioni. Ciao.
3: Francesco è stato un piacere anche questa sera. Adesso lasciamo scivolare il tuo cenare per il piacere dell'ascoltatrice, per il piacere dell'ascoltatrice, l'ascoltatrice. E poi succederà una cosa. Vai sto cannone.
4: Bello, domani questo lo mandiamo.
5: Ma no, poi dove sta?
4: Ah, figura.
3: Cioè, tanto da partire.
4: Porco Dio.

0: sì.
1: È incappucciato. No, è andata molto bene. È andata perfettamente. Perfetto.

step, take a flexible.

Ding ding ding ding ding.

0: Pick it up. I have a puppet.
1: Fabulous.

0: Ragazzi, vi devo dire una cosa importantissima. Io sono un cyborg.
1: Il mio corpo è stato ritoccato dai più grandi scienziati del mondo, FBI, CIA, eccetera.
2: Radio Blackout è una radio libera in cui ci si fa la regia dall'inizio alla fine, non c'è nessuno che ti spiega come fare le cose, che ti presta soccorso. Questo è un problema irreparabile. Secondo me non può andare molto bene. Ma diamo una questa tecnologia comunque è sempre più e quindi andiamo.
3: Tanto ci arrivano degli altri aggiornamenti. Andiamo un attimo a prendere delle numeri da quelli che sono i giornali di regime. 236 747 aerei sono stati diversi veicoli, 236 persone, 10 persone di dicembre, 10 veicoli dell'Africa, 47 voli, 10 persone provenienti dalla Francia in possesso di una chiave inglese, 5 dashboard, 47 e altre 8 accompagnate in ufficio per difendersi. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata oltretutto in possesso di 24 fogli di via e 4 controlli in neanche metà della giornata di oggi. Questi sono i numeri dell'una e mezza messi in campo dal TGR Piemonte. Tutto questo giusto perché quanto pare al momento sulla Torino-Milano, Milano-Torino per esattezza, non sembrano esserci particolari posti. Posti.

0: da questo Black Hawk
1: Fest 2026 con il cantautore più lento del mondo. Più lento del mondo. Cantautore più lento del mondo.
2: Sei ancora così, ma adesso ha vinto un premio. Ha vinto un premio.
3: Vi piacerebbe, ma no, questo è la settimana prossima.
4: La mandiamo la settimana prossima, tutto il Blackout Fest, gli highlights,
3: minuto per minuto.
4: I contatti dalla regia, i contatti con la radio Baofeng, dalla quale ricordiamo, anzi lo anticipiamo, non si sente un cazzo.
3: I contatti con i fornitori.
4: I contatti con l'ospedale Gradenico, che ringraziamo per essersi...
3: la collaborazione come ogni anno.
4: installato sulle nostre frequenze, d'altronde... Radio Blackout ti entra in casa, entra anche all'ospedale, nel caso ti cambia anche un interruttore nel triage, non si sa mai. Rimandiamo tutto la prossima settimana, rimandiamo la settimana prossima anche tutte le domande sul Carella. Ricordatevi del canale Telegram dell'Arsider, dove ci sono la crema della crema, tutti i contenuti che non si possono pubblicare. Ogni tanto li mandiamo, non è che li mandiamo spesso, ogni tanto, una cosa così.

0: Cucco dello spettacolo. Cucco dello spettacolo. Un po' di mal di gola,
1: da questo posto.
0: Allora,
2: ma su come stai? Buonasera. Sto bene, mi sento abbastanza comodo. Ho finalmente arrivato un pubblico, decine un po' di gente. Fatemi un applauso.

0: piccoline stupidine a prendere meno spazio per stare zitte, per essere dei bamboline.
1: Prego, dai su.

Buonasera, andrà ora in onda dalla sala concerti del Paso occupato e in diretta sui 105 e 250 di Radio Blackout.

0: 105 250 9 e 09, qui da Radio Blackout e la ta, info del venerdì Radio Blackout e qui da la ta a tutte e tutti.
1: Eh sì, ma tutti e tutte, appunto, info del venerdì, oggi siamo appunto qua 3333 per 6667 3269 in regia. Vediamo come sempre, se meno, come consuetudine da un po' di mesi a questa parte, 3 per diciamo a... Direi che possiamo mettere un po' di musica e poi partiamo subito con le prime.

E allora partiamo con una piccola e

0: E allora partiamo da Sempione liberata impraticabile, vecchia abbastanza classica di questo tipo di quanto stava della piscina Sempione, e in particolare però ci riporta all'interno della piscina. In particolare Prandi, che la corsa alla non far rimanere le persone lì una volta terminato l'orario, vedremo quando arriveranno, con due nuove piscine, una interna e una esterna, ma anche campi da volley e da basket, sale fitness e uno spazio dedicato al benessere. Quello che viene quella che abbiamo presentato, quindi l'offerta, sarebbe l'unica per cui non so quello che è, per chi si occupa di sport in questa città naturalmente non può che notare come quello che quello che è il momento in questa fase di transizione, di passaggio fra il vecchio e il nuovo, e in particolare quelle che sono tutte le lamentazioni torinesi che sembrano come al solito piangere gli oneri di uno strumento non particolarmente incisivo, come si è visto in questi anni, per rimettere e qui vi salutiamo. E
1: sì, su questo insomma bisognerebbe qui da Radio Blackout facciamo qui da Radio Blackout

0: collage fatti da
1: diciamo una serie di informazioni più o meno folcloristiche, info del venerdì, con due nuove piscine, una interna e un'esterna, ma anche campi da volley e da basket, sale fitness e uno spazio dedicato al benessere.
2: Insomma, qui da Radio Blackout facciamo
3: e adesso ci sentiamo
4: c'è un rumore strano di sottofondo, cerchiamo di capire di che si tratta. Non riusciamo a capire cos'è questo rumore che disturba la trasmissione. Un po' di musica. Ma cos'è? Ma cos'è? E sì, ma da dove viene? Dove cazzo viene sta sveglia? È un allarme, non è una sveglia. Cazzo viene sta sveglia? È un allarme, non è una sveglia. Cazzo viene sta sveglia? È un allarme, non è una sveglia.
5: Jesus died for somebody's sins, but not mine.
4: Ti ho chiesto aiuto, mi sono dovuto interrompere. Ti ho chiesto aiuto, mi sono dovuto interrompere.
6: Mi hai detto un cazzotto perché cercavo di bloccare questo. Cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo. Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo.
4: Ti ho chiesto aiuto, mi sono dovuto interrompere.
6: Cosa? Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo. Cosa? Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo. Cosa? Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo. Io non lo sentivo. Io non lo sentivo. Io non lo sentivo. Cosa? Mi hai detto un cazzotto mentre cercavo di bloccare questo.
7: Bloccato. Taxa.
8: Una cieca schiava della tecnologia e della sofisticazione.
7: Multitaxa.
9: Raduno itinerante di non musica e arti estreme.
10: Mi manchi tanto.

0: scherzo. Niente, proviamo. Non c'è più? No, non c'è più. Non c'è più? È la sinistra, è la sinistra. Sì, i microfoni della sinistra.
1: Grazie a te Omar. Bene, facciamo un salto pindarico però.
2: Io tiro a campare.
3: I pull to live.
2: Il settimanale dove parla la GGGG gente.
3: The weekly where the gigantic GG speaks.
4: È una città che dopo la benda dei Salvini, insomma, bisogna lavorare in nero, cercare di trovare occupazioni, insomma, mansioni che si possono fare comunque senza contratto, con dei salari almeno che riescono a tirare a campare, altrimenti non è possibile quando si è in regola, perché comunque questo mondo del lavoro sta diventando sempre più a favore comunque di un determinato tipo di come si chiama? Lavoro che non contribuisce a un vero e proprio inserimento a livello sociale.
2: Io tiro a campare.
3: I pull to live.
2: Il settimanale dove parla la GGGG gente.
5: Ah, eccoli qua. Ciao, purtroppo non possiamo accessare per batteri. Per quanto riguarda il 3488 mi serve per sapere che tipo di connettore hanno i vostri body bank. Questo mi stiamo parlando?
6: Stiamo parlando di questo, sì.
5: Ok. Abbiamo un argomento di cui poter parlare allegramente.
6: Alla grande, allora iniziamo da questo. Noi abbiamo disponiamo di due body pack e quindi ci servirebbe praticamente un altro. Adesso non ti so dire esattamente che tipo di connettore hanno, ma la domanda che volevamo fare è.
7: Che noi abbiamo sgomberato
2: la
7: sì, sì, sì, sì.

0: forse c'è un genere ambientazione. Sì.
1: Amore è una ragazza di Napoli, perché già conosce chi sono e cosa faccio.
2: Voglio far conoscere la persona che sono, no la persona che faccio. C'è differenza.
1: Sì. Una ragazza comune come tutte. Una ragazza particolare come me, look particolare. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Alzheimer. Alzheimer. Ciao Alzheimer.
0: Ma forse potete già con
4: Arsider Night è al fianco di Radio Ministero nell'impegno contro la protezione civile e i suoi drammatici effetti. Inserite ora dal dispositivo dal quale state chiamando il numero e la data di scadenza della vostra carta di credito.

0: procediamo ad un controllo per cortesia. Pia. Mi dà la patente, la carta di circolazione. L'abbiamo fermata perché ci
1: sembrava strano che continuasse a marciare sulla terza corsia. Lei sa che in autostrada quando ha una corsia libera a destra deve tenere la corsia più sia a destra, sia più a destra.
2: Quella palestinese, ma come? Perché quella palestinese è espressione anche di tanti soprusi, come anche noi al sud, voglio dire, molto facile dovessi immaginare mettere vicino il sud Italia sulla situazione palestinese, voglio dire, domani cioè, a un certo punto il governo decide che i napoletani sono tutti avanti mafiosi e camorristi e arriva e stermina tutti quanti i napoletani.
3: Quanto, eccoci tornati in diretta dopo un po' di musica su Radio Blackout con l'informazione del mattino. Dovremmo avere al Carelli che era un po' il tolo.
4: Eleonora, non abbiamo le mascherine, siamo tutti e due già esenti, già infettati, già guariti dal COV. Quindi non possiamo infettare e non possiamo farci infettare. Quel massimo che ho avuto io per questa influenza è 37,5, ragazzi. Consolare.
5: Non ha ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio di Tocaccio, di Tocaccio.
6: Ma che cazzo fai? Sartorio, sei impazzito! Sartorio, sei impazzito!
7: Special Modugno? Special Modugno?
8: Che cosa puoi fare? Allora, se io mi fossi trovato in quella situazione, io avrei sparato. Avrei sparato.
9: Abbiamo una diretta, guarda un po'. Pronto, mi senti?
10: Mario?
9: Sì, ci senti, io ti sento. Tu ci senti?
10: Aspetta, magari abbassa la radio.
9: Magari abbassa la radio, sì.
10: Niente, senti una cosa.
9: Dimmi tutto, caro.
10: Io con te mi sento di parlare perché mi sembra che sei uno che dà un po' di spazio, insomma, da spazio.
9: Ma sì, dicono di no, ma in effetti
10: no,
9: c'è
10: lo spazio, c'è. Non so, non sei, però, cioè, anche altri, anche io sei conduttore, però insomma non so. Niente.
9: Dimmi, cosa vuoi dire?
10: Volevo dire questo, no? Perché io sono uno che sono un po' un filosofo, sono un po' così. Allora passo la radio, Però sentiti per telefono, dai.
9: Certo, sì, sarebbe meglio. No, volevo dire, riassumendo quello, mi sembra di aver quello.
11: Oh Dani, che la mappa è stata riuscita sopra il teatro. Facci, hai il tuo concetto, non siamo speroni, cazzo.

0: Darksider, Darksider, Darksider, bella lì, bella lì.
1: Allora abbiamo fatto le 23.56, abbiamo fatto le 23.56.
2: Io faccio, siamo
1: sempre sul filo del
3: Allora, ma non ci tagliamo mai tanto, è soltanto tutto un taglio.
1: Tanto poi vai a quando pare strada, poi la tagliamo.
4: Che poi mi ha significato, volevo lasciarvi in questa riflessione un po' antropologica, un po' filosofica. Niente, io praticamente a San Francisco al Campo c'ero più o meno per le 8:10, 8:15 così, tanto che cazzo facevo, ho fatto un giretto così, ci sta, viva il canavese, il basso canavese. E niente, ho avuto la possibilità di osservare un fatto, vabbè, che magari voi date per scontato io fino a un certo punto. Una volta nei paesini, la domenica mattina, la gente, le famiglie, si incontravano davanti alle chiesette, andavano a parlare col parroco, ascoltavano la predica, ora, da 8:15, 20 in poi, si fiondano al supermercato, con vicino annesso bar e tante varie, e arrivano a fronte.

0: siamo arrivati.
1: Allora, mezzanotte in punto.
0: Scendete per favore.
1: Sì, il servizio è finito, se potete lasciare pulito, portarvi via il vetro.
0: Lasciate pure le offerte per i ragazzini.
1: Lasciate l'anfetamina in quel sacchettino che c'è lì, per favore. Esatto. Per il resto, la settimana prossima. Cazzo! Qui è come Apocalypse Now. La settimana prossima andiamo registrati con lo speciale sul Blackout Fest. Assolutamente da non perdere. Per questa settimana è tutto. Buonanotte.
0: E buone botte.
2: Non vale. Vale.
1: Allora, ci stai chiamando? No, non stai chiamando veramente. Dai, a quest'ora. Si vuole forse candidare come la moglie del Carella? Lo scopriremo tra due settimane, dai.
0: Attenzione, il colpo di scena. Attenzione, il colpo di scena.
1: Ma no, dai.
3: These days I'll be in east on the west end cutting through.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! MRDA! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
2: fatti e strategie del mondo e sue distopie.

Oh, you're from London?